dream. All of my most sensitive areas.

2-1-2. Here we go again.

Solo per toccare terra, nuotare in cielo.

sul marciapiede. La mano stendi a tutti e un soldo chiedi. E pur pensare che tanto tempo fa

vecchio boxer, nessuno ti ricorda. Vecchio boxer, il mondo presto scorda. Or dalla strada guardi il cielo di velluto, vaneggi e parli di tappeto e di quadrato. Non lo gridare se un dì sei stato grande. Vecchio boxer,

Un saluto a tutti e a tutte, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento con le manipolazioni e contaminazioni intergenere, trip hop, elettronica, nuovo jazz e tantissimo altro. Quella di questa sera sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva, sarà una puntata molto varia, un modo di consigliare un po' alcuni degli eventi live secondo me più interessanti di quest'estate, chiaramente avendo come, diciamo, dal punto di vista spaziale, insomma, il quadro relativamente di prossimità rispetto all'area in cui trasmettiamo. Partiamo da uno dei migliori festival di musica elettronica dell'estate, sto parlando del Kappa Future Festival del 3-4-5 luglio presso il Parco Dora a Torino, una line-up a dir poco enorme, giusto per fare qualche nome: Floating Points, Solomon e anche Fortet che, con cui aprirò questa puntata di Desert Caravan. Una delle ultime pubblicazioni di Fortet è un remix curato da Ramon Pang e questa è Love Cry.

E parallelamente al Kappa Future Festival di cui parlavo poco fa, ci sarà un altro evento live assolutamente imperdibile, soprattutto per chi se l'è perso ad aprile. Sto parlando del concerto di Apparat. Infatti Apparat il 4 luglio suonerà con band al completo, Mr. Sasha Ring ovviamente, sarà impegnato in un concerto a Sesto al Renghina, un borgo molto suggestivo in Friuli, e quindi sicuramente in questo concerto presenterà anche e soprattutto pezzi dall'ultimo lavoro, A Hum of Maybe, di cui noi ci sentiremo ora la title track e lui ha parlato.

E dopo Apparat cambiamo decisamente colori e sound, stasera va così, come anticipato all'inizio, sarà ricca questa puntata di voli pindarici e dicevo cambiamo mood, lo facciamo con una straordinaria cantante bassista jazz, con le Esperanza Spalding, che mercoledì 8 luglio sarà in concerto al Vittoriale di Gardone Riviera, ovviamente nell'ambito del festival Teneramente, e quindi lei è Esperanza Spalding e questa I Know You.

E un altro appuntamento assolutamente da non perdere di quest'estate, anche se in realtà ormai è sold out, è senza dubbio il concerto di Tricky del 9 luglio presso i giardini della Triennale di Milano. È un concerto contraddistinto da un design visivo che si annuncia sorprendente. Questo spettacolo propone una reinterpretazione del suo repertorio, mettendo in luce la sua continua evoluzione artistica, sempre mantenendo comunque un'assoluta coerenza. E, ad affiancare Tricky sul palco ci sarà la sua fedelissima vocalist come degli ultimi anni, ovvero Marta Zlatowska. E quindi noi andiamo oltretutto Tricky, per la cronaca, che è tra pochi giorni, dopo pochi giorni da questo concerto, quindi il 17 luglio per la precisione, infatti uscirà anche il nuovo album di Tricky in coabitazione con Mitch Sanders. Finora hanno pubblicato un paio di anticipazioni, noi ci eravamo sentiti il primo singolo, l'ultima invece in ordine di tempo non ve l'avevo ancora proposto, ovvero questa I Still See Me There, e lui e loro sono Tricky e Mitch Sanders.

Proseguiamo questa ultima puntata di Desert Caravan all'insegna dei live più interessanti dell'estate, insomma, di quest'estate 2026. E, andiamo a sentirci qualcosa di quello straordinario genio contemporaneo di Jacob Collier, che sarà in tour in Italia, in particolare il 14 luglio a Lignano Sabbiadoro e due giorni dopo a Milano presso il Teatro degli Arcimboldi. Riprendiamo un pezzo del 2025 molto intimo e molto personale, e quindi lui, Jacob Collier, e questa è Even Butterflies.

E senza ombra di dubbio un altro appuntamento fisso ormai da qualche anno a questa parte, senza dubbio il Diluvio Festival dal 20, che quest'anno si svolgerà dal 24 al 27 luglio, come sempre presso il bellissimo e freschissimo Parco del Maglio di Home in provincia di Brescia. Programma come sempre ricco, per cui vi rimando al sito e ai vari profili social di questo festival. Noi ci concentriamo sulla serata del 24 luglio, in cui si esibiranno tra gli altri lo Stato Brado, CPUC, Maxi Gross e soprattutto gli Altea. E questo è Alto Elmento, loro sono, appunto loro sono Altea.

E con il Diluvio Festival e Altea lasciamo il mese di luglio, arriviamo ad agosto, e agosto non può che essere sinonimo di festa di Radio Onda d'Urto, la nostra festa, fondamentale tassello per l'autofinanziamento e quindi per la vita stessa della nostra emittente, che è sempre opportuna.

opportuno ricordare, dalla bellezza di 41 anni, trasmette senza sponsor commerciale. Quest'anno si svolgerà come sempre nell'area festa di Via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 agosto, un calendario ricchissimo. Per maggiori approfondimenti, anche in questo caso vi rimando al nostro sito. Io mi concentrerò giusto su un paio di date, a partire da quella di sabato 8 agosto, quando torneranno i mitici Asia Double.

Asia and Dub Foundation, Rebel Warrior, il pezzo che abbiamo sentito da un album del 2000, Community Music. Altra data da non perdere, sempre la festa di Radio Onda d'Urto, è quella del giorno successivo, ovvero domenica 9 agosto, quando suoneranno i Casino Royale, che porteranno anche nella nostra città il sempre più vicini Reloaded, festeggiando quindi i 30 anni di questo storico album. Quindi loro sono Casino Royale e questo è sempre più vicino.

quindi loro erano inconfondibili. I Casino Royale che suoneranno alla festa di Radion d'Urto domenica 9 agosto, oltretutto nella stessa sera suonerà anche Eli Cottino, cantante rap molto molto interessante, tra l'altro che vi ho proposto settimana scorsa proprio qui su Desert Caravan. E restiamo nel mese di agosto, ci spostiamo alla fine di questo mese per ci spostiamo a Cellamonte, borgo bellissimo nel Monferrato, dal 27 al 30 agosto. Infatti si terrà uno dei festival quantomeno da me più attesi e tra i più interessanti e vivibili a livello nazionale. Sto parlando del Jazz Refound, tanti nomi anche quest'anno assolutamente degni di nota: Pell J, Acid Arab, Mr. Scruff, giusto per fare qualcuno. Io questa sera mi concentrerò sulla serata del 28 agosto, quando si esibiranno personaggi del calibro di Tom Skinner, Aja Monet e una cantante che adoro, in grado di mescolare benissimo hip hop, jazz, soul, il tutto con testi politici e militanti. Sto parlando di Amy True e questa è No Pity.

E sempre nella stessa sera suonerà anche uno dei mostri sacri della drum and bass come DJ Storm, ma senza ombra di dubbio il concerto più atteso sarà quello dei Nu Genea.

E ci spostiamo ora a settembre, nella speranza che per allora ci sia un clima un attimo più umano. Andiamo al 4 settembre presso il Circolo Magnolia, quando torneranno a farsi vedere e soprattutto sentire i Kerala Dust, che si erano già fatti abbondantemente apprezzare non poco lo scorso 16 gennaio, sempre nello stesso posto. E quindi noi andiamo a sentirci quello che è probabilmente uno degli ultimi singoli pubblicati, un pezzo con cui di solito concludono proprio il live. Sto parlando di White Noise, un vero muro di suoni, e loro sono Kerala Dust.

E terminiamo in bellezza questa puntata e lo facciamo con il festival che di fatto chiude un po' l'estate musicale. Ci spostiamo a Trento, nella riserva naturale del DOS Trento, e è una location estremamente suggestiva in cui da anni si svolge il Poplar Festival. Quest'anno si svolgerà dal 10 al 13 settembre, vedrà esibirsi molti artisti estremamente interessanti, giusto per fare qualche nome a random: Curto Alto, The Avalanches, Marco Castello e soprattutto Mr. Floating Points. Con lui io vi saluto, vi auguro come sempre buona estate, noi ci si vede tutti alla, e tutte ovviamente alla festa di Radio Onda d'Urto, e poi ci risentiremo a settembre, non ho ancora una data, comunque all'inizio di settembre con la nuova stagione di Zer Caravan, quindi in realtà niente altro da dire. Lui è Floating Points, questa è dell'oro, ciao a tutti, buonanotte.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Sono le 8 in questo istante, Radio Onda d'Urto, sabato 4 di luglio, via le trasmissioni in diretta. Fra qualche istante la lettura delle prime pagine dei giornali, poi Storia di classe, il giornale radio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, alle 8.30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Bellissimo stacco musicale, andiamo ad ascoltare un brano di Sara Fine che sarà alla festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto sul palco principale, con lei anche Fucsia. Festa di Radio Onda d'Urto, vi ricordo, dal 5 al 22 di agosto a Brescia in via Serenissima, presso i nostri studi trovate volantini e manifesti per aiutarci nella promozione. Sara Fine, ascoltiamo questo brano e poi le prime pagine dei giornali di oggi.

0: Forse, forse.
1: Allora, abbiamo quindi lasciato Serafina il 7 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Veniamo a quelle che sono le prime pagine dei quotidiani di questa mattina, sabato 4 di luglio. Cominciamo dalla Corriere della Sera, il titolo di apertura: NATO, i 140 miliardi per Kiev. L'Italia ottiene che la seconda tranche sia sottoposta alla via libera dei singoli stati. Telefonata Meloni-Erdogan, sostegno militare all'Ucraina, i fondi arriveranno in 2 anni da Europa e Canada. Alleanza in bilico, scrive Goffredo Buccini nel suo editoriale. In taglio alto sulla destra invece Leone sfida Trump, America plasmata dagli immigrati, i 250 anni, il messaggio del Papa. In taglio medio fentanyl è allarme dopo il furto di 80 fiale in un ospedale a Roma, la nuova droga, il governo, riunione d'emergenza. Catania, tenta di uccidere la compagna, il padre aveva accoltellato l'ex. E poi Arrigo, Cipriani, le borseggiatrici assediano Venezia e ci aggrediscono, chiudo il negozio. La prima di Repubblica, migranti, il 4 luglio del Papa, alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli USA, nazione plasmata da immigrati, fondata da coraggiosi che sognavano libertà e vite migliori. Sulla colonna di destra Schlein, fermiamo questa destra anche sulla legge elettorale. Poi in taglio medio il lungo addio a Khamenei, prova di forza degli Ayatollah. In taglio basso Roma, rubato 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte di un ospedale, la droga scomoda per le mafie. L'apertura della Stampa, sfida del Papa a Trump, festa dell'indipendenza americana, Leone XIV a Lampedusa, i migranti hanno plasmato gli USA, Teheran, iniziati i funerali di Khamenei, una funzione show di 7 giorni dall'Iran all'Iraq, con il commento padre Bob, il capo dell'altro occidente. Sulla colonna di destra caos Rai, l'ira di Meloni, se rivinco caccio tutti. Poi in taglio medio maxi furto di fentanyl, allarme anche nel governo, Roma, rubate da un ospedale 20.000 dosi di droga degli zombie. E ancora derby, arrestate il poliziotto, la procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per l'agente che il 24 maggio colpì alla testa con un lacrimogeno un tifoso della Juventus. Taglio basso nel covo Lefebvriano, salviamo le anime, il reportage nel convento del cantone Vallese. E poi ancora caldo record, agonia Dolomiti, scarseggia l'acqua. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, il titolo di apertura: sui soldi alla teste anti-Conte, c'è la firma di Lady Cirielli, la transazione da 100 milioni alle spalle di Schillaci, si parla ancora degli scandali Covid. Poi in centropagina il titolo di apertura è: per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni, vertice NATO, il governo Meloni dal no alla genuflessione, alleanza pesca. pezzi, finita unità con nuovi fondi, finta unità con nuovi fondi per Zelensky, 60 li mette l'Unione Europea, il resto i soci più grandi, tutti ai piedi di Erdogan per fare affari sulle armi. Poi sulla colonna di sinistra, lettera alla Camera del Mastro, IPM, chat essenziali sul caso Orsenese. Andiamo a vedere la prima pagina del Domani, il 4 luglio anti-trumpiano del Papa, l'America plasmata dai migranti, il pontefice sarà oggi a Lampedusa, il viaggio anticipato da un messaggio che è un monito a Trump. Teheran sfida il mondo con i funerali di Khamenei, Meloni e gli altri leader proiettati verso il vertice NATO. Il ritorno alla Casa Bianca del Tikkun ha arricchito anche Melania, Eric e Don Junior. Sulla colonna di sinistra, si alla summit di Ankara, solo l'Europa parlerà ucraino, l'attesa per il vertice NATO. E poi in taglio medio, sanità e scuole, svelate le bugie del governo, la verità della Corte dei Conti. E ancora, così la destra vuole blindare i vertici di Tele Meloni presentati palinsesti a Ancona. In taglio basso, l'Unione Europea, frontiera della crisi climatica, l'inazione del governo italiano con gli articoli di Cotugno e Pellegrini. Guardie del torto, questo è il titolo invece del Manifesto. Stamattina, sgomberati all'alba e picchiati dalla polizia, i lavoratori, i sindacalisti dell'azienda H in provincia di Prato, nella lotta contro lo sfruttamento, il lavoro nero e l'evasione fiscale della logistica cinese, lo Stato sceglie di schierarsi con i caporali del settore moda. Poi in taglio medio, Europa e NATO sì agli ordini di Trump verso il vertice in Turchia, gli alleati ok a più fondi e più armi USA, Erdogan riempie le galere. E poi in taglio basso, palinsesti Rai, spunta il nuovo canale sovranista italiana. L'Iran si mette in scena, lungo addio a Khamenei, a Teheran in 20 milioni. E poi un reportage, il Kurdistan iraniano, la guerriglia resista, con Giovanni Leda che scrive appunto dal Kurdistan iraniano. Andiamo con la Sole 24 Ore, il titolo di apertura: con la guerra, acquisizioni giù del 27%, ma il secondo semestre sarà sprint. Dopo l'attacco all'Iran cedono il numero dei reati, dei deal e il loro valore, previsto però un rimborso nel secondo semestre con affari per 60 miliardi. Poi Khamenei, ai funerali sono previsti 20 milioni di iraniani, la concomitanza con il 250esimo anniversario degli Stati Uniti. Sulla colonna di destra, il Papa a Trump, gli immigrati hanno plasmato gli Stati Uniti, il messaggio per il 4 luglio. E poi l'Independence Day negli USA, clima divisivo che umilia il 4 luglio. E ancora, vertice NATO, l'Ucraina c'è l'ok agli aiuti militari da 140 miliardi. Sono le 8 e 12 minuti, vi ricordo alle 8 e 30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, a seguire la rassegna stampa dei quotidiani locali. cui andiamo a vedere velocemente qualche prima pagina anche per quanto riguarda i quotidiani locali, quelli lombardi, bresciani in particolare. Viaggio al centro della Caffaro, così titola stamattina il giornale di Brescia, lo zono per esiliare i PCB, i tunnel segreti, i georadar, i primi test inaugurano la fase operativa della bonifica nel sito. Poi in centro pagina il racconto lieve della scienza, così Zamboni ha fatto il botto. E in taglio basso il ballerino Zucchetti dopo 16 anni dice addio al Royal Ballet. Il bresciano a ottobre si esibirà per l'ultima volta con la compagnia londinese.

0: Per quanto riguarda invece la Brescia oggi, nasce l'asse del nord intesa tra 5 regioni per l'industria 2050, la Lombardia guida il patto per lo sviluppo, così in apertura. Poi il mercato dell'auto accelera a Brescia, boom dell'elettrico, e ancora in taglio medio matrimoni in calo, costi alle stelle, la spesa è di almeno 30.000 euro. Infine manuale di sopravvivenza in città, 70 rifugi climatici per proteggersi dal caldo e rigenerazione, via Milano, data center a rischio. È arrivato il momento di Storia di Classe, poi il giornale radio.
1: Storia di Classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Alle prime luci dell'alba del 4 luglio 1944, soldati delle SS naziste, accompagnati da repubblichini fascisti, accerchiarono ed occuparono le frazioni di Castelnuovo dei Sabioni e di Meleto Valdarno, nel comune di Tavriglia, nel Valdarno in provincia di Arezzo. Marisa Guerrini, allora tredicenne che abitava a Castelnuovo con i genitori, ricorda così quel tragico giorno.
3: La mattina del 4 luglio i tedeschi arrivarono, fermandosi con i camion in fondo al paese, a piedi, incolonnati. Cominciarono a risalire strada per strada, entrando nelle case e portando via tutti gli uomini che riuscivano a trovare. Scappammo tutti. Mio padre, assieme ad altri 10 uomini, prese la strada verso la diga della centrale elettrica. Io, mia madre ed un'altra dozzina di donne, assieme ad alcuni bambini, decidemmo di nasconderci dentro il cimitero del paese. Le prime notizie di quello che era veramente successo arrivarono nel pomeriggio. Una donna entrò nel cimitero piangendo e urlando. Li hanno ammazzati tutti, li hanno bruciati.
2: La strage venne preparata nei giorni precedenti. Il 29 giugno 1944 un operaio della miniera fu sequestrato e torturato. Alla fine cedette e confermò la presenza di partigiani, fornendo informazioni sui boschi in cui erano rifugiati. A Castelnuovo dei Sabioni furono rastrellati 75 uomini, compreso il parroco Don Bagliardi, che si era offerto in cambio della liberazione degli altri. Tutti i prigionieri furono portati davanti alla chiesa, fucilati e bruciati. Lo stesso giorno una strage analoga fu compiuta a Meleto Valdarno, dove furono trucidati 97 cittadini, tra cui il parroco Don Fondelli. Dalla frazione di Castelnuovo dei Sabioni, le SS della divisione Göring raggiunsero la vicina borgata di Massa dei Sabioni e di San Martino. Alcuni giorni dopo, l'11 luglio, i tedeschi fucilarono 10 persone in località Le Matole. Complessivamente le vittime di questi eccidi furono 191, maschi dai 14 agli 85 anni. I nazisti, dopo la strage, scomparvero insieme ai fascisti e questo eccidio rimase impunito. Sui motivi del massacro si fecero alcune ipotesi, quella della rappresaglia, del controllo del territorio con la strategia del terrore come politica di guerra, ed anche quella della punizione voluta dai fascisti contro la popolazione di una zona mineraria dalla forte tradizione comunista ed anarchica. L'emergere di nuova documentazione negli archivi militari tedeschi ha aperto nuove ipotesi sulle motivazioni di questa strage, che sembrerebbe non sia stata compiuta direttamente come rappresaglia per le azioni partigiane dei mesi precedenti. Il territorio di Tavriglia si trovava infatti lungo la linea di ritirata della Wehrmacht. Per questo i nazisti volevano rendere sicure quelle zone piene di ribelli con un'operazione dal nome in codice Zeitraupe, Baco da seta.
3: Un ricercatore di storia contemporanea dell'Università di Firenze, Filippo Boni, ha ricostruito dettagliatamente il contesto della strage. Grazie allo studio dell'inchiesta realizzata dallo Special Investigation Branch inglese, inchiesta segretata fino agli anni 90 negli archivi di Londra e nel famigerato Armadio della Vergogna a Roma, lo storico ha ritrovato anche nomi e fotografie dei soldati che compirono il massacro e li ha pubblicati nel libro Colpire la comunità, 4-11 luglio 1944. Si è avvalso anche della testimonianza di Emilio Polverini di Castelnuovo, figlio di una vittima e testimone oculare. Così ricorda quando il padre si consegnò ai nazisti per evitare il rischio che bruciassero la casa della famiglia.
4: Dalla zona di Milito si erano fuggiti, sempre perché i tedeschi incendiano le case dove trovano gli uomini nascosti. Il babbo sempre dice, no, no, allora io vengo via, perché a bruciare una casa che sono nascosto, tanto io invece non mi ha fatto niente, nonostante a mia mamma lo scongiurassi, non andare.
2: L'8 luglio, per proteggere l'evacuazione di alcuni superstiti della strage di Castelnuovo, un partigiano sovietico di 19 anni, ex prigioniero di guerra, Nikolaj Buzhanov, impegnò i nazisti in un combattimento e fu ucciso. Il ragazzo, ex soldato dell'Armata Rossa, benché avesse ricevuto l'ordine di ritirarsi, assicurò ai suoi compagni della quinta compagnia Chiatti della brigata Sinigaglia la possibilità di sganciarsi senza perdite, aspettando il nemico per fermarlo col fuoco della sua mitragliatrice, e permise che donne e uomini di Castelnuovo fossero posti in salvo. Gli fu assegnata una medaglia d'oro al valor militare. Così lo ricorda un partigiano della sua brigata.
5: Dopo 4 giorni del massacro tedesco, gli abitanti rimasti vivi andavano in montagna dai partigiani.
6: Allora si capì che si stava usando un attacco. A quel punto si diede ordine agli sfollati lassù di sgombrare, ero il più possibile. E si costituì 3 gruppi. Quando ad un certo momento si sentì delle raffiche, quindi ci fu la reazione del gruppo dove era il poro Nicola, è vero? Che io gli avevo consegnato un parabello, un mitragliatore, però era privo di 3 piedi, è vero? Siccome era un ragazzo robusto, forte, era soltanto lui in formazione che lo poteva tenere così, è vero? E si sentì che il poro Nicola, insomma, si scaricò alcune raffiche di parabello, è vero?
7: Voi vi siete ritirati, Nicola invece cosa ha fatto?
8: Invece di tirarsi con noi, sono andato a parte e gli hanno mitragliato.
7: E andato avanti?
8: E davanti gli hanno mitragliato.
2: A guerra terminata, 2 reduci della Repubblica Sociale Italiana, tornati alle loro case a Cavriglia, furono linciati dalle vedove inferocite. Uno fu bruciato vivo a Castelnuovo dei Sabbioni. Successivamente si tenne un processo in cui tutte le donne furono assolte.

0: uno scherzo, siete su Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del mattino. Chi non vuole i picchetti vuole la schiavitù, questo è il titolo della manifestazione che si svolgerà domani, domenica 5 luglio a Prato, in risposta allo sgombero violento di ieri del presidio alla H di Seano. Siamo vicino a Prato, il presidio era promosso dalla Sud Cobas per protestare contro l'azienda di consegna Pronto Modo che ha annunciato la chiusura e il licenziamento di 100 lavoratori. Una lotta come tante nel distretto tessile pratese, passata anche dall'appestaggio di massa di qualche giorno fa con decine di padroncini arrivati ad Hoc a Seano per caricare il picchetto, facendo alcuni feriti anche tra i poliziotti. La stessa polizia con celere e blindati è arrivata invece ieri per sgomberare con la violenza il picchetto operaio. Palestina, 1000 giorni di genocidio per mano israeliana, oltre 2 anni e mezzo in cui Tel Aviv, oltre a rubare più di 2/3 del territorio palestinese a Gaza, ha fatto almeno 73.000 morti e 174.000 feriti, senza contare migliaia di dispersi e 2 milioni di sfollati. Solo nelle ultime ore si contano almeno 4 vittime e 12 feriti in ospedale. Violenze israeliane anche in Cisgiordania, decine di coloni hanno attaccato gli abitanti di un villaggio a nord-est di Ramal, facendo diverse feriti tra le persone, tra cui attivisti internazionali di interposizione non violenta. E proprio in occasione dei 1000 giorni di genocidio, una centinaia

calore tra i 43 e i 46 gradi, secondo uno degli organizzatori, che è stato diffuso nella tarda serata di venerdì. La parata era prevista per le 10.30, alle 16.30 in Italia, del 4 luglio, giorno dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. La dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara è stata approvata dal Consiglio Atlantico al termine della procedura del silenzio. Il comunicato contiene il riferimento al sostegno militare a Kiev da 70 miliardi sia per il 2026 che per il 2027. Il presidente ucraino Zelensky ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe guidate contro civili nel centro della città, ha detto il presidente. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento confermate 30 vittime, tra cui un bambino. Andiamo a Milano, presidio questa mattina a partire dalle 10 al centro sociale Cantiere, l'appuntamento in via Monte Rosa 84 per difendere lo spazio dagli ennesimi appetiti speculativi e immobiliaristici tornati a mettere gli occhi sull'ex derby liberato dal 2001. Sempre a Milano, sotto sgombero anche via Conte Rosso 20, occupazione abitativa prima e sede dello spazio politico Panetteria poi. Qui domani alle 17 è stato organizzato un momento di controinformazione sulla situazione. È tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti a seguire, dopo un paio di spot, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.

Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, sabato 4 luglio 2026. Iniziamo col ricordare che manca un mese e un giorno all'inizio della festa di Radio Onda d'Urto. La 34esima edizione sarà dal 5 al 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima. Tutte le informazioni su www.festaradio.org. Ricordatevi che è possibile raggiungere la festa con i mezzi pubblici, l'autobus di linea 3 in direzione Rezzato, la metropolitana, la fermata Sant'Eufemio Buffalora, che si trova proprio a 200 metri dall'ingresso della nostra festa. Veniamo alle iniziative di oggi. Il corteo alle 18 presso piazza Duca d'Aosta, angolo via Pisani a Milano, per la marciona contro ogni repressione, froce in rivoluzione. Prenderemo la città, invaderemo le strade con i nostri vissuti e i nostri corpi difformi. Siamo stufe dell'infiltrazione liberale che ha denaturato la ribellione queer. Tutto questo, per avere maggiori informazioni, marcionatfq.noblogs.org. Andiamo al programma del Festival Paratodos. Sabato 4 luglio dalle 19 la presentazione del libro a cura di Sportello Sociale Paratodes, Sgomberi Dolci di e con Manu Cencetti, e poi alle 21 la musica con Faxia e Michi Miao. Il bar apre alle 18.30, la cucina e la pizzeria aprono alle 19.30, Festival Paratodes, via Villa 25 a Verona. Veniamo agli appuntamenti di cinema. A Brescia, il Sterno Notte, l'arena del centro, nel cortile delle scuole Calini di via Nino Bixio, appuntamento con Il Diavolo Veste Prada 2. I film si tengono a partire dalle ore 21.30. Il programma poi del Nuovo Eden, questa sera alle 18 Don't Let the Sun, No Good Man è l'appuntamento delle 18.30, il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia, e poi il programma dell'Eden d'estate in via Musei 81 nel parco del Museo di Santa Giulia a Brescia. L'appuntamento per questa sera alle 21.30 è con La Grazia di Paolo Sorrentino. Teatro CTM di

Rezzato alle 21, Scary Movie. Cinema Giardino di Breno, a partire dalle 21, Disclosure Day. Infine una assemblea domani, un'anticipazione, domani 5 luglio alle 17 presso la panetteria occupata di via Conte Rosso 20 a Milano a Lambrate per la difesa degli spazi di lotta non allo sgombro di Conte Rosso 20. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org, saranno letti in questo spazio.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Siamo Gatti, la trasmissione dedicata ai bambini e alle bambine, domenica sempre dalle ore 9.30 alle ore 10.30. Storie, fiabe, musica, approfondimenti scientifici, rubrica dei libri e quella sugli animali, indovinelli a cui rispondere in diretta e tanto altro ancora. Vi aspettiamo all'ascolto. Ciao!

Radio Onda d'Urto, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da Siam della redazione. Sono le 8:33 minuti e iniziamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di quest'oggi, di questo sabato 4 luglio. Come vedremo in apertura dei principali quotidiani nazionali, troveremo le parole Papa Leone XIV in occasione della festa del 4 luglio statunitense, e troveremo poi spazio anche al vertice NATO a Kiev. Oggi, tra l'altro, oltre a questi appuntamenti, lo vedremo anche andando in Iran, dove ci saranno i funerali di Khamenei, a cui sono previsti 20 milioni di persone, e infine ci sarà spazio anche per il furto all'ospedale israelitico di Roma di 80 filiali di fentanyl. Noi iniziamo la rassegna stampa andando a vedere le aperture dei quotidiani di quest'oggi. Il Corriere della Sera in apertura titola: NATO, i 140 miliardi per Kiev, quindi questo è un po' il tema, il sostegno militare all'Ucraina e i fondi che arriveranno in 2 anni da Europa e Canada. La Repubblica, migranti il 4 luglio del Papa, alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli USA. E vengono riportate le parole di Papa Leone: nazione plasmata da immigrati, fondata da coraggiosi che sognavano libertà e vite migliori. Il Sole 24 Ore: con la guerra acquisizioni giù del 27%, ma il secondo semestre sarà sprint. Andando velocemente, il Fatto Quotidiano: per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni. Il Domani, il tema è il 4 luglio antitrampiano del Papa, l'America plasmata dai migranti. E infine il Manifesto, guardie del torto, e noi apriamo la rassegna stampa nazionale proprio con questo tema e con questo quotidiano. Come dicevamo in apertura, il titolo: guardie del torto, si parla del presidio dei lavoratori dei magazzini H di Seano nel Pratese, viene sgomberato dalla polizia. Un episodio avvenuto ieri verso le 7 del mattino, che abbiamo trattato e di cui abbiamo parlato anche sulle nostre frequenze, sia nella mattinata di ieri che nel pomeriggio, con gli aggiornamenti che si possono recuperare sul nostro sito www.radioondadurto.org. Quindi noi iniziamo proprio con questo tema, siamo a pagina 2 del Manifesto, l'articolo di Riccardo Chiari da Prato. Chiari scrive: la polizia li ha sgomberati con la forza alle 7 del mattino, trascinando via una quindicina di operai in presidio e 3 sindacalisti del Sud Cobas che dal 20 giugno scorso manifestavano in via Copernico a Seano di fronte al deposito della logistica cinese H. Una protesta partita quando la società aveva annunciato la chiusura del magazzino e il licenziamento di un centinaio di lavoratori, segnata pochi giorni dopo dal violento assalto al picchetto operaio da parte di oltre 200 titolari del pronto moda della zona, 3 dei quali sono stati arrestati. Lo sgombero, si continua nell'articolo, ha provocato un'ondata di proteste. Il presidente della provincia di Prato, Simone Calamai, aveva convocato nei giorni scorsi 2 incontri per cercare una mediazione fra le parti.
Qui era seguito anche un'assemblea pubblica, ma intanto i titolari della H e dei Pronto Moda avevano incaricato i loro avvocati di rivolgersi alla procura per far sloggiare in un modo o nell'altro i manifestanti e sbloccare la merce in magazzino. È una merce del valore stimato di circa 200.000 euro. Questo mentre un messaggio circolava su WeChat, app utilizzata dalla comunità orientale, che invitava a una mobilitazione dei cinesi contro, tra virgolettato, il sindacato dei lavoratori neri. Furibondo Luca Toscano, che del Sud Cobas è uno dei portavoce, qui vengono riportate le sue parole, infatti Toscano afferma: abbiamo assistito a delle scene incredibili, operai e sindacalisti trascinati sull'asfalto, caricati su un pullman e portati in questura. È uno scempio, una vergogna che la polizia alzi le mani contro degli operai che pacificamente stanno difendendo il loro posto di lavoro. Trattati così perché contestiamo un'azienda che è sotto processo per 71 milioni di euro di frode fiscale ed è anche accusata di caporalato e sfruttamento. 2 anni fa, continua Toscano, questi lavoratori venivano aspettati sotto le loro case e bastonati perché chiedevano un contratto regolare. Evidentemente una scatola di vestiti vale più della vita degli operai. E ancora, sempre Toscano, è bastata la lagna di qualche Pronto Moda per la merce ferma in magazzino per scatenare un'operazione di polizia impressionante e fare carta straccia del diritto di sciopero e dell'articolo 40 della Costituzione. Così oggi ha vinto la mafia perché lo Stato va in suo soccorso. Oggi festeggiano i caporalati. I caporali, gli evasori fiscali, non hanno bisogno di impugnare le spranghe. È lo Stato che garantisce agli imprenditori di continuare a sfruttare, evadere e poi fare i chiudi e riapri. Qualcuno dovrà spiegare alla città di Prato e al paese questa vergogna. Queste, lo ricordiamo, le parole di Luca Toscano del sindacato di base Sud Cobas. Nell'articolo poi si ricorda che non è la prima volta che la HSRL di Seano finisce sui media. È la stessa azienda che 2 anni fa ha visto gli operai impegnati in una dura, vittoriosa battaglia sindacale per vedersi riconoscere il diritto al contratto, a paghe e orari fissi, che ha visto ben 6 episodi di aggressione, talvolta anche a bastonate a lavoratori e sindacalisti. L'azienda, che fa capo alla multinazionale Xinxintong, nei giorni scorsi del presidio effettuava spedizioni fantasma e organizzava il carico scarico di merce in strada con lavoratori al nero per bypassare lo sciopero. Quanto invece alla chiusura del magazzino, il Sud Cobas assicura che ne sia già pronto un altro a qualche centinaio di metri di distanza. E qui vengono riportate, tra virgolettati, quindi è pronto a qualche centinaio di metri di distanza da riaprire con nuovi schiavi dopo aver licenziato i vecchi dipendenti. L'articolo continua: il sindaco di Carmignano, di cui Seano è una frazione, Edoardo Prestanti, ricorda: non è un caso isolato, riguarda un intero sistema economico illegale. Proteste anche dalla CGIL, dai consiglieri regionali Lorenzo Falchi di AVS e Luca Rossi Romanelli dei 5 Stelle. Invece di concentrare l'attenzione su ciò che accade dentro l'impresa, vengono puniti i lavoratori e le organizzazioni sindacali che li stanno sostenendo. È urgentissimo un confronto con Prefettura, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, ASL, ASL Toscana Centro, enti locali e autorità competenti. L'articolo poi si chiude con le parole del governatore Eugenio Giani, che afferma: quel che è accaduto è una forzatura inaccettabile che
inasprirà i rapporti senza portare alcuna soluzione. Ecco, questo è l'articolo rispetto allo sgombero poliziesco che è avvenuto ieri al presidio al presidio dei lavoratori dei magazzini H di Seano nel Pratese, un elemento che non viene riportato nell'articolo ma che è stato anticipato ai nostri microfoni ieri da Riccardo, compagno del Sud Cobas, e che già in programma una mobilitazione, un'iniziativa di piazza per domani, domenica 5 luglio alle 17, il luogo però è ancora in fase di definizione e verrà annunciato nelle prossime ore. Noi continuiamo a parlare di Italia prima di spostarci agli esteri, segnalando vari articoli, soprattutto riguardo alla regione al Medio Oriente, con l'anniversario, con il funerale di Khamenei in Iran e del vertice NATO. Segnaliamo un altro paio di articoli, rimanendo quindi in Italia, rimanendo sulle pagine del Manifesto, con un altro tema che, come abbiamo visto, è presente e come abbiamo anticipato è presente sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali di oggi, e lo facciamo andando, rimanendo sulle pagine del Manifesto. Poi ci sposteremo anche sulle pagine del Corriere della Sera e della Repubblica. Siamo a pagina 5 con l'articolo di Andrea Capocci e parliamo del furto, di quello che viene definito sulle pagine del Manifesto il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Capocci scrive: 80 filiali di fentanyl, il potente oppioide sintetico, sono sparite dalla farmacia dell'ospedale israelitico del quartiere romano della Magliana. Il furto è stato denunciato il 24 giugno scorso, ma solo ieri se ne è avuta notizia. Secondo gli inquirenti, il quantitativo prelevato dalla cassaforte corrisponde a circa 20.000 dose destinate al consumo come sostanza stupefacente. Il fentanyl, che in ambito clinico serve da antidolorifico, ha effetti simili alla morfina, ma 80 volte più intensi. La Procura di Roma adesso indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio. La sostanza è nota soprattutto per l'ondata di overdose causata negli Stati Uniti, dove la chiamano la droga degli zombie. È la prima causa di morte nella fascia d'età 18-45 anni, con circa 35.000 decessi l'anno scorso e oltre il doppio nel 2022, anno della sua massima diffusione. In Europa il suo uso al momento è limitato, ma l'attenzione è alta anche in Italia. Ieri a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione d'urgenza, anche se dal furto era trascorsa già una settimana. Nell'articolo poi Capocci scrive che un furto del genere ha pochi precedenti. I carabinieri del NAS hanno sequestrato 123 grammi di fentanyl tra il 2018 e il 2023, sufficienti per decine di migliaia di potenziali intossicazioni, visto che bastano 3 mg per farsi male. Nel 2024 i sequestri sono stati 71, il canale più gettonato per le forniture è il dark web. Finora in Europa non si può parlare di un fenomeno fuori controllo, ma i segnali suggeriscono di non abbassare l'attenzione. Il rapporto europeo, continua Capocci nell'articolo a pagina 5 del Manifesto, il rapporto europeo sulle droghe presentato a Bruxelles il 9 giugno scorso sulla base dei dati del 2024 mostra che rispetto al 2023 il numero di overdose letali da fentanyl in Europa è piccolo ma in crescita netta. È passato da 129 a 208.
Di questo tema se ne parla anche su le pagine del Corriere della Sera, a pagina 18 e a pagina 19. Due pagine dedicate a ciò. Il primo, noi le segnaliamo così velocemente: mega furto di fentanyl all'ospedale, rubate fiale per 20.000 dosi. E poi si fa, questo è l'articolo di Rinaldo Frignani, e poi si fa un approfondimento su invece lo scenario statunitense. La droga a basso costo ha fatto strage negli USA, sui marciapiedi delle città un esercito di zombie. Epidemia in fase calante, il ruolo poi anche della Cina e del Messico, e anche questi due aspetti vengono approfonditi nell'articolo di Federico Rampini. E in conclusione l'intervista a Elisabetta Simeoni, direttrice del Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le Dipendenze, che fa riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a pagina 19. Anche sulla Repubblica se ne parla, con anche alcuni dati, a pagina 12. Vengono, come dicevo, riportati alcuni numeri. Secondo gli esperti, il fentanyl è da 50 a 100 volte più potente della morfina e dell'eroina. Si è stimato che la proporzione di decessi per fentanyl negli Stati Uniti è passata in 15 anni dallo 0,6% al 32,3%. In Europa invece l'Europol e l'Interpol hanno già individuato circa 400 laboratori clandestini, e in 5 anni in Italia sono stati sequestrati 123 grammi di fentanyl, quantità che è letale per migliaia di persone. Anche qui pagina 12 e pagina 13 si parla di fentanyl, se ne parla anche a pagina 15 nell'articolo a firma Roberto Saviano. Vediamo giusto il passaggio iniziale di questo articolo. Scrive che 80 fiale sono sparite appunto dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, nel quartiere Magliana. E si chiede: ma come, spacciatori che rubano in un ospedale? E lui dice: sì, va chiarito subito, le mafie italiane a oggi non permettono la diffusione del fentanyl, sono le mafie stesse che stanno portando avanti una strategia di protezione del mercato. Non vogliono che il fentanyl mini il business di cocaina ed eroina, canali consolidati e redditizi. E non vogliono che un'emergenza sociale da oppioidi sintetici costringa la politica a una repressione vera, quella che lo Stato sarebbe obbligato a fare per consenso e per non ritrovarsi i morti sui marciapiedi, come succede a Filadelfia o a San Francisco negli USA. Quindi scrive che il confine italiano al fentanyl lo presidia il clan. E poi un altro aspetto che sottolinea nell'articolo è che definirla droga non è nemmeno corretto, perché il fentanyl non nasce illegale, è un farmaco oppioide sintetico utilizzato da decenni in anestesia e nel trattamento del dolore severo, soprattutto nei pazienti oncologici. E con questo sono le 8:51 minuti, mettiamo un attimo da parte i quotidiani e facciamo un breve stacco musicale con un brano che ritroveremo alla festa di Radio Nadurto 2026. Nella prima serata, in apertura, questi sono i Caracalma con il brano Fare Schifo.

Radio Nadurto, le 8:55 minuti, abbiamo appena ascoltato il brano Fare Schifo dei Caracalma, lo ricordiamo sul palco principale della festa di Radio Nadurto il 5 agosto 2026, quest'anno la festa di Radio Nadurto dal 5 al 22 agosto. Noi continuiamo con la rassegna stampa di carattere nazionale, siamo a pagina 8 e a pagina 9 del Corriere della Sera. Nella prima parte della rassegna stampa abbiamo segnalato alcuni articoli rispetto a temi riguardo l'Italia, ora ci siamo spostati agli esteri con l'Iran, il volto di Khamenei ovunque, le lacrime e la sfida di alleati, il funerale celebra il regime. Questo è l'articolo di Greta Privitera a pagina 8 del Corriere della Sera, che noi non andremo ad approfondire segnalando qualche passaggio, ma segnaliamo l'articolo di Guido Olimpio a pagina sempre 8 del Corriere della Sera, che parla di un retroscena, la soffiata di Washington all'Iran. Vediamo questo passaggio prima di passare alle pagine del manifesto, parlando proprio della giornata di oggi e la giornata di oggi, dove a Teheran partono i 6 giorni del rito per la guida suprema Khamenei. Dunque, quindi, dicevamo, nell'articolo di Olimpio si parla di un retroscena, scrive la saga dell'intelligence USA Israele fatta di rivelazioni e contromosse a un nuovo capitolo, solo in parte inedito. Gli israeliani, secondo fonti citate dal New York Times, volevano uccidere i 2 negoziatori iraniani, Abbas Araghchi e Mohammed Ghalibaf, nel mezzo delle trattative. Quando gli americani, gli statunitensi, lo hanno scoperto, hanno allertato Teheran attraverso intermediari, spingendo la Repubblica Islamica ad adottare ulteriori misure di sicurezza. Già durante il conflitto Israele aveva reso chiaro di considerare obiettivi legittimi i rappresentanti del regime, dai politici ai militari, e ne ha uccisi a decine, comprese appunto, come dicevamo, la guida Ali Khamenei. Un tentativo, si scrive nell'articolo di Olimpio, di destabilizzare l'avversario privandolo delle figure piuttosto rappresentative. Poi è arrivata la tregua, osteggiata dal governo Netanyahu, deciso ad andare avanti con gli strike, e sono nati i contrasti anche pubblici con la Casa Bianca. Tel Aviv avrebbe allora progettato di colpire i principali protagonisti del negoziato, un modo per bloccare il dialogo e riaccendere la guerra. La minaccia è stata percepita da Teheran, che aveva chiesto di negoziare per i suoi emissari, mentre Washington ha attivato le proprie antenne. Tutti erano consapevoli dei rischi, gli israeliani avevano infatti adottato la stessa tattica, cercando di spazzare via la dirigenza all'estero di Hamas con i raid su Doha in Qatar. L'articolo continua, ma noi ci interrompiamo qui. Come si scriveva nelle prime righe dell'articolo, uno degli obiettivi che è stato ucciso da parte di Israele era proprio la guida suprema Ali Khamenei, e oggi a Teheran partono i 6 giorni del rito del funerale per la guida suprema, e se ne parla anche sulle pagine del manifesto a pagina 8. Nell'articolo di Francesca Luci, il lungo addio di Khamenei, così l'Iran si prende la scena. Questo il titolo dell'articolo, andiamo a vedere qualche passaggio. Luci scrive: a Teheran sono cominciate oggi le esequie di Ali Khamenei, il secondo leader supremo della Repubblica Islamica, dopo il fondatore
Khomeini. È morto il 28 febbraio, assassinato in un raid aereo congiunto di Stati Uniti e Israele. Il funerale è diventato un manifesto di potere e sopravvivenza, aver retto all'urto di due grandi potenze militari ed esserne usciti almeno nella regione più forti di prima. Le cifre diffuse da Teheran: tra i 15 e i 20 milioni di persone attese nei 7 giorni di cerimonia. Alcune fonti iraniane si spingono fino a 35 milioni. Il feretro di Khamenei, affiancato da quelli della figlia, del genero, della nuora e di una nipote di 3 anni morti insieme a lui, è stato esposto al Mosalla, la grande moschea di Teheran. Teheran, che ha invitato delegazioni da oltre 100 paesi, capi di Stato e di governo di Pakistan, Tagikistan, Armenia, Bangladesh, escludendo però deliberatamente i governi europei che avevano sostenuto, all'occhio di Teheran, la campagna militare di Washington e Israele. Di questo tema poi andremo a vedere anche qualche passaggio sulle pagine di Repubblica, intendo rispetto proprio agli inviti che Teheran ha fatto. C'è un articolo che andremo a segnalare a pagina 7 di La Repubblica. Tornando all'articolo di Lucci su Il Manifesto, su tutto pesa un'assenza: Mojtaba Khamenei, il figlio nominato successore. Anche lui fu gravemente ferito nel raid del 28 febbraio, che gli costò la moglie, la figlia di appena 14 mesi, la sorella, il cognato e una nipote di 3 anni. Andando avanti nell'articolo, Luci scrive che dietro la scenografia del potere la Repubblica Islamica attraversa una crisi di legittimità interna. Il sostegno popolare al governo clericale è eroso da anni di sanzioni che hanno soffocato l'economia e da un risentimento crescente per la gestione delle risorse pubbliche. Lo Stato investe somme ingenti in cerimonie funebri, costose e propagandistiche, mentre milioni di iraniani faticano ad accedere a servizi essenziali durante emergenze reali. Il potere ha risposto alle proteste con una repressione sempre più dura, culminata a gennaio nell'uccisione di migliaia di manifestanti, con una dinamica ancora da chiarire. A questo si sommano 6 mesi di tensioni regionali, allarmi di sicurezza, blackout di internet che hanno paralizzato la vita quotidiana. Le autorità restano in massima allerta. I funerali di Khomeini nel 1989 e di Qassem Soleimani nel 2020 hanno già mostrato quanto folle oceaniche in momenti di alta tensione possono sfuggire al controllo. Per scongiurare nuovi attacchi durante le esequie, l'Iran ha chiuso lo spazio aereo di Teheran, pattugliato senza sosta da caccia militari. Sullo sfondo intanto prosegue il negoziato con Washington. Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato quasi tutto ciò di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per chiudere un accordo e ha espresso ottimismo sul fatto che le richieste americane siano state sostanzialmente accolte, anche se, come spesso già capita, il presidente racconta più i propri desideri che i fatti. Da Doha, dove si sono tenuti gli ultimi incontri, trapela un quadro diverso. Secondo alcune fonti, i negoziatori incaricati, Witkoff e Kushner, avrebbero provato a far capire agli iraniani che pretendere pedaggi di transito nello stretto di Hormuz rischiava di far saltare un accordo molto più vantaggioso, alla fine per Teheran stessa. Il nostro messaggio all'Iran è stato: pensate in grande, ha detto un alto funzionario statunitense. Le cifre che l'Iran potrebbe incassare dallo sfruttamento e dalla vendita libera di petrolio e altre risorse, nel caso Washington revocasse tutte le sanzioni come parte dell'accordo, varrebbero 100 volte di più rispetto a giocare al gangster per riscuotere pedaggi di transito. Queste le parole appunto dell'alto funzionario statunitense.
che continua. Li stiamo spingendo a pensare in grande alle loro potenzialità in un accordo più ampio sulla non ingerenza nucleare e regionale. Parole che tradiscono quanto la visione economicistica della politica estera trumpiana sottovaluti ciò che conta davvero per Teheran. Il fattore economico pesa, certo, sulle scelte iraniane, ma non è il motore principale. E conclude Luci nell'articolo, ciò che la Repubblica Islamica cerca prima di tutto è l'affermazione della propria legittimità e il controllo dello stesso Hormuz, in questo senso, sarebbe una vittoria indiscussa, capace di rafforzare la sua posizione tanto in politica interna quanto sullo scacchiere regionale. E questo è l'articolo a pagina 8 de Il Manifesto. Segnaliamo un altro articolo rimanendo nella regione, l'articolo di Giulia Torbidoni, von der Leyen, Cisgiordania, violenze abominevoli. Quindi von der Leyen, questa la sua posizione, che vorrebbe, dice... Durante da Cork, dove prende il via il semestre irlandese di presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen si in qualche modo autoassolve dalle responsabilità di temporeggiamento davanti a Israele. La ragione, a suo dire, è da ricercare nello stallo dei Paesi membri. Lo segnaliamo, non lo approfondiamo ulteriormente, torniamo a parlare di Iran, come anticipato, sulle pagine di La Repubblica, andando a pagina 7. E noi segnaliamo l'articolo di Tommaso Ciriaco, e il dilemma su chi mandare alla cerimonia. Roma sente l'Unione Europea e sceglie l'ambasciatore. Un dilemma diplomatico, di più uno scivoloso interrogativo che da Teheran rimbalza fino a Roma, riassunto in una lettera che la sede diplomatica dell'ambasciata italiana in Iran ha recapitato nelle ultime ore alla Farnesina. Al governo si chiede di sciogliere un quesito che è possibile riassumere così. A che livello l'Italia intende partecipare alla cerimonia funebre e alla lunga settimana di commemorazione della guida suprema Ali Khamenei? Se e in che modo rendere omaggio al leader della Repubblica Islamica ucciso con un attacco missilistico dagli Stati Uniti nelle prime ore della guerra lo scorso 28 febbraio? Anche perché la propaganda iraniana ha fatto sapere di non aver invitato gli europei considerati combelligeranti. Il rischio, conclude la missiva, è avere una direttiva chiara per evitare spiacevoli incidenti diplomatici. È una scelta politica ancora prima che diplomatica, che interroga il Ministero degli Esteri, ma che spinge inevitabilmente Antonio Tajani e la struttura della Farnesina a condividere con Palazzo Chigi e dunque con Giorgia Meloni. Scegliere infatti di non partecipare oppure prendere parte alle esequie con un rappresentante di livello troppo basso andrebbe interpretato come uno sgarbo dagli iraniani. Spedire invece un ministro o un rappresentante del sottogoverno italiano potrebbe invece avere conseguenze altrettanto spiacevoli, stavolta però nel rapporto con gli alleati europei e occidentali. In qualche modo è un bivio sintetizzato nella missiva. La decisione ultima ricade sulla Presidente del Consiglio. Salvo sorprese, Roma risponderà alla sua ambasciata nelle prossime ore dicendo sostanzialmente una cosa: via libera a partecipare alle cerimonie per Khamenei con un formato identico a quello scelto dal partner dell'Unione Europea. Nelle ultime ore, infatti, sono proseguite le consultazioni con Bruxelles e con le principali cancellerie continentali. E l'indicazione sembra essere ormai definita. Gli Stati membri renderanno omaggio alla guida suprema con i propri ambasciatori presenti in Iran.
Quasi tutte, dopo la tregua, hanno riaperto le rappresentanze diplomatiche chiuse in precedenza. È un orientamento diverso da quello dei paesi amici di Teheran, come ad esempio Russia, rappresentata da una delegazione ufficiale guidata dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca, Dmitry Medvedev, e anche altri paesi europei, non dell'Unione, valutando di prendere parte all'evento con membri del governo. L'articolo si conclude con una valutazione, infatti Tommaso Ciriaco scrive: una scelta complessa comunque, presto poi Palazzo Chigi e la Farnesina dovranno assumerne un'altra, per certi versi ancora più scivolosa, quella sul livello di partecipazione a un'eventuale cerimonia per la presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez. Finora è una guida ad interim, ma potrebbe arrivare presto una nuova e più strutturata incoronazione. Nulla di fissato, ma le diplomazie si stanno già ponendo il problema. E su questo tema andiamo a segnalare l'ultimo articolo su Il Domani. A pagina 2, l'articolo di Lucia Malatesta, il titolo: i funerali di Khamenei sono una sfida al momento, noi lo rivendicheremo. Nell'articolo non andremo ad approfondirlo ulteriormente perché vengono riportate le stesse notizie, gli stessi elementi che abbiamo approfondito negli articoli segnalati finora, ovvero da oggi il via alla settimana di funerali di Khamenei, e anche qui viene riportato l'assenza di Mojtaba, viene definito il fantasma di Mojtaba. A pagina sempre 2 troviamo un altro articolo, in questo caso a firma Youssef Hassan Olgado: il piano israeliano per uccidere i negoziatori di Iran. Anche questo tema lo abbiamo già segnalato, infatti Tel Aviv avrebbe provato a compiere un attentato contro Argaci e Kalibaf nel mezzo dei colloqui, questa volta però Washington avrebbe deciso di avvisare la controparte di Teheran. Con questo concludiamo le segnalazioni rispetto al Medio Oriente, andando prima di chiudere la rassegna stampa di carattere nazionale. Segnaliamo un ultimo articolo tornando in Italia, rimanendo sulle pagine del Domani. L'articolo di Gianfranco Pellegrino a pagina 11 si parla di caldo e inizia scrivendo: chissà se Ignazio La Russa, dicendo che al clima caraibico portato dal cambiamento climatico ci abitueremo, pensava alla famosa storia della rana bollita che si abitua al lento aumentare della temperatura in acqua e in cui è immersa fino a morire inconsapevole. Ci sono alcuni piccoli problemi nell'affermazione di La Russa. Il primo, quello che ci aspetta, non sono i Caraibi ventilati e confortevoli, ma i 50 gradi dell'estate di Dubai. Il cocktail lo berremo in ambienti raffreddati artificialmente e l'aria condizionata raffredderà noi e surriscolderà l'esterno con le emissioni che produce. Secondo, empiricamente, la storia della rana è falsa. La lettura scientifica più recente ha mostrato che le rane saltano via appena la temperatura diventa eccessiva e gli esseri umani non si abituano facilmente al surriscaldamento. Terzo, il suggerimento di abituarsi a cambiamenti in peggio, perché è peggio vivere a 50 gradi d'estate invece che in climi temperati, è peggio morire per un'ondata inaspettata di calore, è politicamente oltraggioso. È un'ulteriore forma di ingiustizia che si aggiunge all'ingiustizia di un governo che non fa nulla per sostenere i più vulnerabili e per prevenire queste ondate di calore all'ingiustizia delle disuguaglianze che rendono alcune persone più esposte di altre.
Gli italiani muoiono per il caldo e si tratta di morti evitabili. E le persone che dovrebbero proteggerle dicono loro di abituarsi più o meno come Maria Antonietta ai francesi affamati. L'unica sicurezza che preoccupa questo governo è quella dei decreti liberticidi, la sicurezza del presunto pericolo di manifestare in piazza, dei rave, delle presunte invasioni migratorie. La sicurezza legata a un'aspettativa ragionevole di vita, la sicurezza di poter sopravvivere all'estate non è rilevante. E qui vengono riportati i dati sui morti per caldo del 2026. In Italia non sono ancora stabiliti. Sono i dati degli anni scorsi in Italia, però sono 18.010 morti nel 2022, circa 13.790 nel 2023 e circa 19.038 nel 2024. Si tratta di morti in eccesso, cittadini e cittadine, forse anche elettori ed elettrici di destra, che hanno vissuto meno di quanto avrebbero potuto. Il nesso causale fra cambiamento climatico e ondate di calore è chiaro secondo tutti gli studi più recenti. Quindi alcune persone muoiono per condizioni evitabili, condizioni che potrebbero essere evitate o alleviate dall'azione di governo, e un esponente della maggioranza dice ai sopravvissuti che quelle condizioni tutto sommato sono confortevoli e alla fine ci si abitua. L'articolo continua, noi ci fermiamo qui, sono le 9:16 minuti, il tempo per la rassegna stampa di carattere nazionale di questo sabato 4 luglio termina qui. Facciamo un altro stacco musicale e poi la linea passerà alla rassegna stampa di carattere locale con Marco della redazione.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Ma invece che perdere ora il cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti, iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo, che puoi leggere dove e quando vuoi. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina, col Brescia Oggi, il giornale di Brescia, il Corriere della Sera dorso Brescia, la pagina Milano della Repubblica. Andiamo a vedere velocemente quelle che sono le prime pagine dei giornali. Nasce l'asse del Nord, intesa tra 5 regioni per l'industria 2050. La Lombardia guida il patto per lo sviluppo. Le 5 regioni del Nord hanno avviato un percorso comune per rafforzare la competitività del sistema produttivo. Gli assessori allo sviluppo economico di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Liguria istituiranno una cabina di regia permanente con una strategia al 2050, così l'apertura della Brescia Oggi. Sempre in taglio alto, nella prima pagina del Brescia Oggi, il mercato dell'auto accelera a Brescia, boom dell'elettrico, primo semestre 2026 in accelerazione per il mercato dell'auto a Brescia,

provincia, più 40% tendenziale e più 65% rispetto al 2024. Sempre sulla prima del Brescia Oggi in taglio medio, una notizia che viene riportata su tutti i quotidiani questa mattina, quello che viene definito il manuale di sopravvivenza. In città 70 rifugi climatici per proteggersi dal caldo. È un'estate rovente e il comune di Brescia corre ai ripari con un manuale per sopravvivere al caldo, una guida realizzata nell'ambito delle iniziative del piano aria e clima, nella quale sono indicati gli spazi cittadini in cui poter trovare refrigerio, facilmente accessibili e gratuiti, 70 luoghi all'aperto come le tante aree verdi, oppure al chiuso, biblioteche, luoghi culturali e impianti sportivi, chiaramente dotati di aria condizionata. L'obiettivo è aggiungerne almeno 5 ogni anno. Matrimoni in calo, costi alle stelle, la spesa è di almeno 30.000 euro, il Destination Wedding, il Garda si candida. A Brescia ci sono meno matrimoni, ma tra le regioni quella dei rincari che colpiscono il settore. Poi la sentenza, il crollo alle vele, tutti assolti. Il tribunale ha assolto i tre imputati per il crollo di una porzione di una palazzina all'interno del parco acquatico Le Vele di San Gervasio Bresciano dell'8 agosto 2016, accolta la richiesta di difesa e PM. Si parla anche di rigenerazione, via Milano il data center a rischio, Intred ferma l'acquisto in via Milano dell'area ex Ideal Standard dove voleva realizzare data center e sede. I tempi amministrativi legati ai temi ambientali si sono allungati, potrebbe spuntare un altro sito. Così la prima pagina del Brescia Oggi. Veniamo alla prima del giornale di Brescia. L'apertura è dedicata alla bonifica della Caffaro, viaggio al centro della Caffaro, l'ozono per esiliare i PCB, i tunnel segreti, i georadar. I primi test inaugurano la fase operativa della bonifica nel sito. Con un reportage, un uomo spinge avanti e indietro una specie di passeggino, e il georadar serve per cercare nel sottosuolo tubi dimenticati, cunicoli e vuoti nascosti. Alla Caffaro la bonifica comincia così, con una caccia ai segreti lasciati da un secolo di industria. 13 edifici sono già stati demoliti, mentre sotto i capannoni emergono strutture mai mappate. Intanto sono iniziati i test pilota, si sperimenta una tecnica innovativa per annientare i PCB, iniettando acqua e ozono nel terreno. Entro settembre arriveranno i risultati, poi partiranno 12 chilometri di perforazioni e 144 sondaggi, una gigantesca radiografia dell'area per assicurarsi di estirpare quanto più veleno possibile. Ci sono diversi articoli che compongono questo reportage che andremo poi a vedere in seguito. Intanto, per quanto riguarda la prima pagina del giornale Brescia, segnalo in centropagina: impresa bresciana sugli 800 metri, un pernici da leggenda, record di Fiasconaro battuto, serata storica.

Per l'Atletica Azzurra e Bresciana, dopo 53 anni cade infatti il record italiano degli 800 metri a cancellare il precedente crono. È stato il camuno Francesco Pernici che ha vinto con il tempo di 1:43:60 al meeting Stanislas di Nancy in Francia, una prestazione leggendaria che consente all'atleta 23enne in forza alle Fiamme Gialle di superare il primato di 1:43:07 stabilito da Marcello Fiasconaro il 27 giugno del 1973 all'Arena di Milano. Così il giornale di Brescia. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Brescia, economia, la leva del mattone, malgrado la fine del PNR e la crisi internazionale, tiene la fiducia per il 2026, prosegue la fase di crescita per l'edilizia lombarda, secondo i dati dell'indagine congiunturale di Union Camera Lombardia appena pubblicata. Infatti il 2025 si è chiuso con un volume d'affari in crescita del 3,7%, quinto anno positivo consecutivo, sebbene in rallentamento dopo il 4,1% del 2024 e il più 8% del 2023. L'espansione del volume di affari si è accompagnata alla crescita della base occupazionale, mentre la propensione a investire ha risentito della maggior incertezza sui livelli della domanda futura. Ciò nonostante, anche la prima parte dell'anno in corso si mantiene su numeri positivi. Viene segnalata in questa apertura della Corriere della Sera anche il crollo dei traffici con USA e Medio Oriente. Nel primo trimestre 2026 il commercio estero lombardo mostra segnali di rallentamento, pur confermandosi su livelli storicamente elevati. Tengono i volumi degli scambi commerciali con l'area euro, ma cadono quelli extra Unione Europea nel primo trimestre dell'anno a livello regionale. Preoccupa soprattutto la caduta delle esportazioni verso l'area atlantica e verso i mercati alto spendenti del Golfo Persico. Su la colonna di destra leggiamo anche questa notizia: furti in casa, Brescia sempre meno sicura. Lo studio commissionato da facile.it mette in evidenza che la provincia di Brescia è al secondo posto della classifica lombarda dei furti in appartamento. Il nostro territorio, secondo a Milano in termini assoluti, sopravanza il capoluogo di regione quando nel rapporto tra violazioni di domicilio pro capite, in questo caso è secondo soltanto a Como. Pertanto, per ridurre i rischi, i cittadini si affidano al controllo di vicinato, all'installazione di impianti di videosorveglianza e all'applicazione di inferriate alle finestre. A questi si sommano escamotage fai da te per dissuadere i ladri. E poi anche qui la notizia: fuori tempo il data center in via a Milano. Il nuovo data center può attendere, sono scaduti i termini per l'avveramento delle condizioni sospensive funzionali alla stipula del contratto definitivo di compravendita. Lo ha annunciato Intred ieri con un comunicato. Viste le ricadute economiche positive, l'operatore del settore della comunicazione ribadisce la volontà di proseguire nell'operazione
di riflesso anche la loggia. Per voce dell'assessore all'urbanistica Michela Tiboni spiega i motivi: la verifica di assoggettabilità ha infatti stabilito la necessità di procedere con la valutazione ambientale, rendendo necessario un approfondimento del rapporto ambientale da parte della società. Infine, la mappa dei rifugi urbani per difendersi dal caldo, biblioteche, musei, centri civici, sale lettura, ma anche parchi, aree verde, impianti sportivi, entrano a far parte di una rete di spazi pubblici gratuiti e facilmente accessibili dove trovare sollievo nelle giornate torride. Fanno parte del rifugio climatico, luoghi di cultura, incontro e socialità che diventano parte della strategia con cui la città cerca di adattarsi ai cambiamenti climatici. In taglio basso della prima del Corriere di Brescia, Ferrari ha fatto la donazione Be Vicina, un'altra giornata positiva per la neonata New Eco, che ha in mano il futuro della pallacanestro in città. Mauro Ferrari, l'ex proprietario della pallacanestro Brescia, che una settimana fa vendette il titolo sportivo a Roma, ha mantenuto la parola data e ieri ha effettuato la donazione in denaro alla nuova società che non lo avrà tra le sue file. Per consentire di chiudere la trattativa economica con Nocera, che detiene il titolo di Serie B nazionale. Oggi altro meeting di lavoro al Crystal Palace per i primatori dell'operazione, con Enrico Zampedri e Renato Mazzoncini ad affiancare la presidente Graziella Bragaglio. Il club dovrebbe chiamarsi New Basket Brescia e ha già effettuato l'istanza per poter giocare in casa al Pala Leonessa. Lunedì si conta di chiudere sul gong fissato martedì. Chiudiamo con la prima pagina di Repubblica Milano. Autisti in rivolta per il caldo in cabina. L'ATM ferma i nuovi autobus elettrici. Le rilevazioni effettuate nell'abitacolo di guida hanno fatto salire il termometro a 40 gradi. Sono andati in tilt gli impianti di condizionamento dei modelli acquistati da poco. Il termometro del monitor segna 40 gradi, la cabina della conducente, raccontano gli autisti, alla sedile bollente e dentro quello spazio riservato alla guida non tira un filo di aria. Gli impianti di climatizzazione di alcune decine di nuovi mezzi di ATM, autobus elettrici di ultima generazione, non hanno retto alla prova dell'ondata di caldo. Diverse vetture sono andate in tilt e hanno fatto rientro in deposito. Poi in taglio medio l'ombra dell''Ndrangheta sulla scomparsa di Lamberti, tre indagati dopo 5 anni. L'ombra dell''Ndrangheta, i nomi pesanti degli Africotti, Antonio Upazu e Leo Uniru, Bruzzanini e di Legami, che sostanzierebbero il metodo mafioso. La regia operativa del broker finanziario Claudio Mancini, che la vittima aveva indicato nel suo ultimo messaggio prima della scomparsa nel nulla, e la mano dell'imbianchino Renato Mandaglio, originario di Taurianova, e della moglie di quest'ultimo, Emanuela Palmiro Calvi. Poi ancora entrano di notte in piscina, uno di loro affoga, gli amici scappano. Poi un video che riprende una mega rissa avvenuta in Bicocca, torna l'allarme movida violenta, rissa in Bicocca, 6 vigili feriti. Infine sulla colonna di destra, Cottarelli candidato senza la Lega, ma La Russa boccia l'idea di Forza Italia.
Così le prime pagine riavvolgiamo quindi i quotidiani, andiamo a vedere gli articoli nelle pagine interne e partiamo dal reportage dedicato al caso Caffaro che troviamo questa mattina alla pagina 8 e 9 della giornale di Brescia. Iniezioni letali ai PCB tunnel segreti georadar, questa è la nuova storia della Caffaro. Nuri Fatalazadeh firma l'articolo. L'uomo con il georadar cammina avanti e indietro spingendo una specie di passeggino, ogni pochi passi rallenta, studia il monitor, riparte. A prima vista sembra un po' l'omino che mappa le strade per Google e un po' un cercatore d'oro. Non fotografa quelle strade e case, né scava per accaparrarsi un bottino prezioso, ma cerca quello che non si vede: tubi dimenticati, cunicoli vuoti, vecchi, sottoservizi fino a 3 metri di profondità. Lo strumento che trascina con sé non demolisce nulla, guarda sotto i piedi di tutti per fare una radiografia del sottosuolo. Alla Caffaro la bonifica comincia così, con una caccia. L'etichetta tecnica corretta è quella di test pilota per scovare quanti più segreti possibili. Ogni scansione serve a evitare sorprese quando inizieranno gli scavi. E le sorprese in Caffaro non mancano mai. All'ingresso, sotto il primo edificio demolito, è comparso un tunnel di servizio di cui si ignorava l'esistenza. A qualche silos di distanza, invece, c'è il forte dubbio che ci sia un rifugio antiaereo. Il secondo cunicolo non è ancora saltato fuori, ma anche questa scoperta obbliga a fermarsi, rilevare, progettare una variante e richiudere tutto in sicurezza. Ogni edificio abbattuto racconta qualcosa che le carte non dicevano. Il nostro viaggio nella nuova storia della cittadella industriale di Via Nullo inizia da qui, da un capannone, quello morsicato dai denti della ruspa il giorno dell'inaugurazione simbolica della bonifica che non c'è più. Le demolizioni avanzano e cerchi concentrici fino a stringere il cuore dello stabilimento. 13 edifici sono già stati abbattuti, il 14esimo è in corso. Prima però ciascuno viene svuotato pezzo per pezzo, amianto, impianti, guaine, tutto ciò che può rappresentare un rischio. La rimozione delle coperture ha ormai superato il 90%, mentre l'amianto è stato quasi del tutto esiliato. Solo a quel punto entra in scena Giorgio Chironi di ACR, ribattezzato ormai da tutti Demolition Man, perché in modo chirurgico guida una demolizione tutt'altro che improvvisata. E poi il clou del futuro della bonifica si decide qualche centinaio di metri più in là, dove sono stati allestiti i container con i macchinari dei campi prova. Qui si stanno sperimentando in scala reale le tecniche che verranno poi estese all'intero sito. Entro settembre i tecnici consegneranno al commissario il report definitivo con i risultati. Sarà quello il verdetto che dirà fino a che punto i trattamenti sono in grado di rimettere in salute l'area, quanto contaminante riescono a eliminare e per quanto tempo dovranno lavorare gli impianti. La sfida più ambiziosa riguarda il PCB, che sono gli inquinanti simbolo della Caffaro. Le riunioni operative si tengono ogni venerdì mattina. E poi ci sono tutti i carteggi dentro l'archivio di Stato col commissario che dice già chiesti altri fondi al ministero, quelli stanziati sicuramente non basteranno. Così il reportage e il punto della situazione per quello che
riguarda lo stato dei lavori della bonifica del sito Caffaro. Pagina 10, crollo al parco acquatico, le vele, 10 anni e alla fine nessun colpevole. Era l'8 agosto del 2016, la nazionale italiana di calcio, per restare in clima mondiale, era considerata ancora una delle più forti e non aveva provato la cosciente umiliazione dell'esclusione dal mondiale russo per mano della Svezia. Nel mezzo altre due clamorose esclusioni, ma anche un europeo vinto. Insomma, per gli amanti del calcio, un'altra era geologica. 10 lunghissimi anni, allo stesso tempo che la giustizia bresciana ha impiegato per arrivare alla sentenza di primo grado in merito al crollo della torre del parco acquatico Le Vele di San Gervasio. Un fallimento del sistema per l'avvocato Andrea Cavaliere, anche perché il processo si è concluso senza colpevoli. I tre imputati sono stati assolti. Per il giudice il fatto non sussiste, di fatto quello richiesto nella precedente udienza dalla stessa PM Baressa Nelli. Il crollo della soletta della torre, che al pian terreno ospitava un bar e diversi locali di servizio, mentre al piano superiore alcuni appartamenti che in quei giorni erano però sfitti, fu di fatto una tragedia sfiorata, come confermato dagli stessi vigili del fuoco intervenuti sul posto. Se fosse successo di domenica, dunque il giorno prima, probabilmente l'epilogo sarebbe stato molto diverso. Ricordiamo, era il primo pomeriggio dell'8 agosto del 2016, un lunedì, era crollata la soletta di un edificio. Erano da poco passate le 14 quando la struttura in pochi istanti era letteralmente collassata, sollevando una densa coltre di polvere sotto la quale era rimasto solo un cumulo di macerie e fortunatamente senza provocare vittime. Proseguiamo con il giornale di Brescia, pagina 15, l'articolo a Brescia: ci sono 70 rifugi contro il caldo e gli eventi climatici estremi, con l'assessora Bianchi che dice l'obiettivo è avere un luogo sicuro a 5 minuti da casa. Il caldo torrido non è più una eccezionalità, è una vera e propria emergenza con cui dobbiamo costruire, con cui dobbiamo e dovremo fare i conti, e questo è il presupposto necessario per comprendere che anche a Brescia c'è la necessità di avere dei rifugi climatici utili a sopravvivere durante le ondate di calore estive, ma anche quando forti perturbazioni si abbattono sulla città. Il Comune di Brescia dunque fa un passo oltre il piano caldo. Per arrivare alla guida, il tuo rifugio dal caldo, parliamo di 70 luoghi tra spazi al chiuso e all'aperto che le persone possono utilizzare per combattere l'afa e la calura. Sono posti pubblici ad accesso libero e gratuito in cui è possibile trovare condizioni più favorevoli, spiega l'assessore all'ambiente Camilla Bianchi. L'obiettivo già indicato nel piano aria e clima è costruire progressivamente una rete che permetta di avere un rifugio climatico a 5 minuti da casa. La mappatura non comprende tutti i 160 parchi della città, ma solo quelli che hanno determinate caratteristiche. Ci deve essere almeno una fontana, l'accesso ai servizi igienici, un adeguato livello di ombreggiamento con delle sedute. Cambiamento climatico però non vuol dire solo ondate di calore. In estate ormai si registrano spessi forti temporali che possono provocare seri danni. In questi casi i rifugi al chiuso tornano molto utili. Non sempre sappiamo che cosa accadrà, con quale intensità, con quali conseguenze, dice Camilla Bianchi. Alcune semplici indicazioni che abbiamo inserito nella guida possono salvare la vita delle persone.
L'impegno dell'amministrazione è ora quello di rendere la rete dei rifugi climatici sempre più capillare, intervenendo ogni anno su 5 luoghi per migliorarne le caratteristiche, dall'ombreggiamento alla presenza di sedute, e aumentando progressivamente il numero degli spazi disponibili. Il 71esimo nascerà nel 2026 all'interno del Parco Alberini. Murale a San Polo per riscattare i minori autori di reato, programmi di recupero attraverso percorsi specifici per 8 giovani. Sta per finire la seconda edizione del progetto sperimentale messa alla prova in università, MAP, per minori autori di reato, proposto dal servizio di psicologia clinica e forense del Dipartimento di Psicologia dell'Università Cattolica di Brescia. Il proseguimento della sperimentazione è stato impostato in continuità con quanto realizzato nella prima attualità, grazie alla volontà dei partner, istituto di mediazione familiare e sociale, cooperativa Area e fondazione Comunità e Scuola, e in particolare al positivo riscontro e al supporto anche finanziario espresso dalla Direzione Generale per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero di Giustizia. Anche in questa edizione sono stati accolti 8 minori autori di reato selezionati dall'autorità giudiziaria per la realizzazione dei loro programmi di recupero attraverso la predisposizione di piani educativi individualizzati che prevedevano 4 differenti interventi: un assessment e ad un accompagnamento psicologico realizzato da studenti neo specializzati della scuola di psicologia clinica e psicoterapia dell'università, un'attività formativa, alfabetizzazione informatica, seminari di lingua, cultura straniera, laboratorio di fotografia e composizione musicale. E poi ancora un gruppo di parola, ossia un percorso di gruppo finalizzato alla presa di consapevolezza e all'assunzione di responsabilità sul proprio reato e alla riflessione sulle conseguenze personali e relazionali. Il quarto, l'intervento di comunità, cioè un percorso di confronto con il consiglio di quartiere di San Polo Case, San Polino e Monpiano, con i quali è stata programmata e realizzata, grazie anche al contributo della Fondazione Lotus, un'attività a valenza riparativa. Il decoro di una parete dell'Istituto Comprensivo Santa Maria Bambina di San Polo con i rappresentanti del quartiere di San Polo, i ragazzi hanno fatto un percorso di gruppo di riflessione sulle conseguenze dei reati commessi fino a definire un patto di comunità che rappresenta la fiducia riconquistata tra chi commette un reato e chi lo subisce. Il patto è stato rappresentato attraverso un murale progettato con l'aiuto di un artista su una parete della secondaria di primo grado di San Polo. Lasciamo il giornale di Brescia e andiamo a vedere alcuni articoli all'interno della pagina del Brescia Oggi. In particolare, immatricolazioni, Brescia accelera con la forza di un doppio motore ibrido e elettrico, spingono verso l'alto le immatricolazioni nel bresciano. La fotografia dei primi 6 mesi di quest'anno del mercato dell'auto, basata su dati del portale dell'automobilista, restituisce un quadro in ripresa dopo la flessione che è stata registrata nel 2025, con numeri positivi anche in confronto con il pari periodo del 2024. Tra gennaio e giugno 2026 le vetture immatricolate in
provincia di Brescia, sono state 16.031 con un'accelerazione in doppia cifra, più 14,3% rispetto alle 14.019 del pari periodo 2025 e in aumento del 4,1% sulla 2024. Brescia viaggia più veloce del resto d'Italia, secondo i dati dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, l'ANFIA. Nei primi sei mesi dell'anno i volumi complessivi si attestano a 936.783 unità, con una crescita del 9,6% rispetto al primo semestre del 2025. Brescia, una rete di rifugi climatici per resistere al caldo, così l'apertura stamattina della Brescia Oggi. Da Palazzo Loggia una guida ad hoc nell'ambito del piano aria clima per aiutare i cittadini a trovare sollievo nei momenti di afa intensa, obiettivo ampliare la disponibilità aggiungendo almeno 5 nuovi punti di refrigerio ogni anno, consigli e suggerimenti anche per gli amici a quattro zampe. E all'interno di questa apertura c'è anche l'articolo Luglio bollente, un luglio bollente da 10 anni. Nel 2015 il record mensile è 39 gradi. Dopo settimane di caldo opprimente, i temporali hanno avuto il merito di interrompere una sequenza di temperature roventi che durava da quasi 3 settimane. Si apre così una parentesi più gradevole destinata ad accompagnarci almeno fino a domani domenica. Fino ad allora il tempo resterà stabile e pienamente estivo, con prevalenza di sole e soltanto qualche modesto annuvolamento nelle ore più calde della giornata. Anche le temperature ritroveranno valori decisamente più vicini alla norma del periodo. Fino a sabato le massime oscilleranno infatti tra i 30 e i 32 gradi, un caldo più sopportabile. Quella in atto pare essere solo una tregua. L'anticiclone africano è infatti già pronto a riconquistare il Mediterraneo e la penisola, riportando presto, specie da lunedì, un nuovo aumento delle temperature. Rispetto all'intensa ondata di calore di giugno, la nuova rimonta africana dovrebbe presentare caratteristiche meno estreme, con un caldo ancora estivo, ma almeno in una prima fase più contenuto e meno eccezionale rispetto a quello che ha appena interessato il nord Italia. Il cuore più ravente dell'anticiclone rimarrà infatti confinato fra la Spagna e la Francia meridionale, senza riuscire a conquistare pienamente l'Italia. Tra lunedì e mercoledì sono previste quindi temperature massime nell'ordine di 33-34 gradi, quindi 4-5 meno rispetto ai picchi dei giorni scorsi. Negli ultimi 10 anni luglio è stato spesso bollente, due le eccezioni, quello del 2021 e quello dell'anno scorso. In quest'ultimo, dopo un inizio bollente, l'estate ha invertito la marcia proponendo un clima a tratti ideale, addirittura fresco a fine mese, appena 21 gradi di massima in città il giorno 28. Nel 2024 la prima decade del mese fece registrare giornate dal clima gradevole, ma dal giorno 10 iniziò un periodo rovente caratterizzato da una lunga ondata di caldo con ben 9 giornate oltre i 34 gradi e una massima assoluta di 36. Nel 2003 fu caldissima la parte centrale del mese con una massima di 36 gradi,
ancora più caldo il luglio del 2022, per tutto il mese le massime si mantennero sempre al di sopra dei 30 gradi e in 18 giorni superarono i 34 fino a un picco di 38 a Brescia città. Più fresco, fra virgolette, il luglio del 2021, la massima mensile fu di appena 34 gradi raggiunti, peraltro in un solo pomeriggio. Al momento lontano il record mensile di 39 gradi che era stato registrato nel luglio del 2015. Quello che è certo è che tutti questi record si concentrano negli ultimi 10 anni e la tendenza è questo, sta diventando proprio normalità, la normalità avere dei lulli e delle ondate di calore così intense. Tra l'altro quest'anno la prima ondata di calore vera e propria è arrivata già alla fine di maggio, poi si è registrata quella intensa e molto espansa che ha colpito gran parte dell'Europa a fine di giugno e adesso ne arriverà un'altra la prossima settimana a luglio, e quella di luglio è una regola acquisita in questi ultimi 10 anni. Per questo si parla di adattabilità ai cambiamenti climatici, a mitigazione dei cambiamenti climatici. In realtà servirebbe ben altro, perché non basta adattarsi, ma serve sicuramente una inversione di tendenza. Brescia, Corriere Brescia, non abbiamo a questo punto altre segnalazioni da fare da questo quotidiano. Abbiamo già visto l'apertura per quanto riguarda l'economia e la leva del mattone. Andiamo quindi direttamente sulle pagine di Milano Repubblica per andare a vedere, a proposito di caldo, la protesta degli autisti, cabine bollenti, autisti in rivolta. Il caldo ferma i nuovi bus di ATM. Il termometro del monitor segna oltre 40 gradi. La cabina dei conducente, raccontano gli autisti, ha il sedile bollente e dentro quello spazio riservato alla guida non tira un filo d'aria. Gli impianti di climatizzazione di alcune decine di nuovi mezzi di ATM, autobus elettrici di ultima generazione, non hanno retto alla prova dell'ondata di caldo. La nuova tecnologia appena entrata in esercizio si è trovata a dover affrontare le alte temperature delle ultime settimane e diverse vetture sono andate in tilt e hanno fatto rientro in deposito. L'azienda ha già avviato, insieme al costruttore, una campagna di verifiche e di messa a punto degli impianti di climatizzazione. A denunciare la situazione sono stati i lavoratori dei depositi Giambellino, Palmanova e San Donato, dove i nuovi autobus elettrici Iveco della serie 3500 e 3600 stanno progressivamente sostituendo la flotta più datata. Nel mirino degli autisti sono finiti gli impianti di climatizzazione ritenuti insufficienti a raffrescare sia la cabina di guida sia il comparto passeggeri nelle giornate di maggior caldo. La prima segnalazione è partita dal deposito Giambellino. Secondo la rappresentanza sindacale interna, con l'innalzamento delle temperature sono emerse diffuse criticità sugli impianti di climatizzazione dei nuovi mezzi elettrici. Alle difficoltà di raffrescamento si aggiunge sempre, secondo i lavoratori, l'assenza dei coprisedili estivi su numerose vetture del deposito, con il risultato che il rivestimento dei sedili si surriscalda dopo ore trascorse al sole.
A corredo della denuncia sono state allegate fotografie che documentano le temperature registrate a bordo. I lavoratori parlano di valori superiori ai 40 gradi nelle cabine di guida, con rilevazioni che in alcuni casi avrebbero raggiunto i 46 gradi e nelle vetture rimaste ferme per diverse ore sotto il sole prima di entrare in servizio anche i 50 gradi. Una situazione che secondo la RSU rischia di incidere non solo sul benessere fisico dei conducenti, ma anche sui livelli di attenzione richiesti per garantire la sicurezza del servizio. Per questo i rappresentanti sindacali hanno chiesto una verifica straordinaria degli impianti di climatizzazione, l'installazione dei coprisedili estivi sulle vetture che ne sono sprovviste, il monitoraggio delle temperature all'interno delle cabine nelle ore più calde della giornata e l'adozione di ulteriori misure di tutela per il personale che opera all'esterno. Nei giorni successivi la protesta si è allargata anche ad altri depositi. Il coordinamento delle RSU di ATM ha quindi inviato una seconda comunicazione all'azienda chiedendo di effettuare rilievi e misurazioni ufficiali del calore direttamente a bordo degli autobus, sia nella cabina di guida sia nel comparto passeggeri durante le ore più calde della giornata e alla presenza dei rappresentanti sindacali, così da certificare le reali condizioni di esercizio dei mezzi. Il coordinamento ha inoltre sollecitato un riscontro rapido e interventi tempestivi sulle vetture interessate. Secondo quanto riferiscono alcuni lavoratori, nel frattempo alcuni autobus sono stati richiamati in deposito proprio per consentire verifiche sugli impianti di climatizzazione. ATM conferma che sui nuovi autobus elettrici della serie 3005 e 3006 è già in corso una fase di ottimizzazione dell'impianto di climatizzazione basato su una tecnologia di nuova generazione. L'azienda spiega di aver avviato insieme al costruttore una specifica campagna di verifiche, regolazioni e messa a punto degli impianti. Il problema riguarda esclusivamente questo nuovo modello di autobus elettrico e non l'intera flotta aziendale. Così l'articolo a pagina 2 di Repubblica. Chiudiamo con quest'altro articolo: movida violenta in zona Bicocca, rissa tra bande, 6 vigili feriti, gli scontri in piazza Trivulziana fra 30 persone, gli agenti sono intervenuti per calmare gli animi, sono state raccolte più di 1000 firme dei residenti. La situazione è questa ormai da troppo tempo. Sarebbero 6 appunto gli agenti rimasti feriti. Meno tensioni nei luoghi simbolo dai Naviglia a Porta Venezia, ma resta il problema dell'alcol. Si legge in un altro articolo: i comitati del quartiere Lazzaretto dicono è aumentata la sensibilità, non è più l'inferno di prima, non sentiamo risse. A Nolo invece in piazza Spoleta c'è il cantiere per i lavori e non c'è lo spazio per radunarsi, ma in compenso stanno tutti fuori dai bar intorno. Così insomma le ultime dalla movida milanese. Sono le 10:08, è tutto anche per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina, sabato 4 di luglio.

Rebel Girl, musica e cultura dall'universo femminile. Tutte le domeniche dalle 18 alle 19 su Radio Onda d'Urto. Stay Rebel.

Siamo Gatti, la trasmissione dedicata ai bambini e alle bambine, domenica sempre dalle ore 9.30 alle ore 10.30. Storie, fiabe, musica, approfondimenti scientifici, rubrica dei libri e quella sugli animali, indovinelli a cui rispondere in diretta e tanto altro ancora. Vi aspettiamo all'ascolto. Ciao!

Allora partiamo immediatamente e subitissimo. 6 giugno 1972 viene pubblicato The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars di David Bowie. Nella formazione troviamo Mick Ronson, Trevor Boulder e Mick Hulmensey. Ci ascoltiamo il singolo che svoltò la carriera al Duca Bianco, Starman.

andiamo al 6 giugno del 1939, facciamo gli auguri a Gary Usbond, cantante e musicista americano. Il suo singolo, datato 1961 e intitolato Quarter to Free, divenne un grandissimo successo, fu anche inserito nella Rock and Roll Hall of Fame come una delle 500 canzoni che influenzarono maggiormente il rock and roll. Andiamo quindi ad ascoltarcela.

1948, auguri anche a Tony Levin, bassista statunitense, lo troviamo nei King Crimson. Grande collaboratore dal 1977 di Peter Gabriel. Nell'81 appunto entra in casa Crimson e noi da Beat, King Crimson ovviamente, ci ascoltiamo Heartbeat.

E andiamo al 6 giugno del 1948. Andiamo a fare gli auguri a Richard Sinclair, bassista, chitarrista e cantante inglese. Lo troviamo nei Caravan dal 63 e 66 e nella line-up dei Wild Flowers Band, formazione seminale in ambito Canterbury. E arrivano poi Caravan assieme al cugino e ad altri amici e molto altro. Hatfield and North a metà anni 70, lo troviamo anche in questa collaborazione, in questa formazione, anche nei Camel e nei National Health sul finire dei 70. Noi da In the Land of Grey and Pink dei Caravan, siamo nel 1971, ci ascoltiamo l'omonimo brano.

E andiamo al 6 giugno del 1952, nasce a Meguro, Tokyo, Yuhiro Takahashi, musicista e cantante giapponese, lo troviamo in casa Yellow Magic Orchestra. Carriera di oltre 50 anni, la sua, nei primi 70 lo troviamo nei Sadistic Mika Band, nel 78 appunto Yellow Magic Orchestra, ma anche varie collaborazioni. Morì a causa di complicazioni l'11 gennaio del 2023. Noi ci ascoltiamo Solid State Survivor, Yellow Magic Orchestra.

Yeah.

e andiamo al 6 giugno del 1960. Facciamo gli auguri a Steve Vai, chitarrista statunitense, e non solo, anche per il leggendario Frank Zappa. Successivamente lo vedremo nei Alcatraz, Whitesnake, David Lee Roof. Noi da Slip of the Tongue del 1989, siamo in casa Whitesnake, ci ascoltiamo Fool for Your Loving.

spostiamo andando al 6 giugno del 1972. Auguri a Cristina Scabbia, cantante italiana. La troviamo nei Lacuna Coil. Entra in questa formazione nella metà degli anni 90, quando ancora la band si chiamava Etheril. È dell'anno scorso uno degli ultimi lavori della band, Sleepless Empire. Da qui ci ascoltiamo In The Meantime, un featuring con Ash Costello dei New Year's Day.

0: fantasy, che è una bella occasione.
1: 6 giugno 1976, auguri a Alessandro Fiori, cantautore italiano, lo troviamo nei Mariposa, prima di dedicarsi alla carriera in solo. E oltre che nei Mariposa lo troviamo nei Matti delle Giuncaie e altre varie collaborazioni. Ma però restiamo insomma per l'ascolto dai Mariposa, siamo nel 2000 quando pubblicano l'album Portobello Illusioni, da qui tutto in 40 minuti.

Questa sì che è una bella giornata per dipingere il muro col carboncino. Maito Schoenberg esce da lei l'odore di verze cotte nel mio mattino.

andiamo al 6 giugno del 2010, muore Marvin Isley, bassista statunitense, e lo troviamo negli Isley Brothers. Nel 1973 entra nel trio Free più Free. Poi nel 84 arrivano appunto gli Isley, Jasper Isley. Da Shout siamo dagli Isley Brothers e ci ascoltiamo St. Louis Blues. Ricordo solo che Marvin nacque il 18 agosto del 1953.

andiamo al 6 giugno del 2006, muore Billy Preston, tastierista statunitense, dai Beatles ai Rolling Stones, passando per Ray Charles, Eric Clapton, Aretha Franklin, Bob Dylan, insomma infinite le sue collaborazioni. Nacque a Houston il 2 settembre del 1946, ci ascoltiamo Nothing for Nothing, uno dei suoi insomma più grandi successi.

andiamo a chiudere questo 6 giugno andando nel 1991. Muore Stan Getz, sassofonista e musicista jazz statunitense. Sul finire degli anni 40 salì particolarmente alla ribalta con la Big Band, la celeberrima band di Woody Herman. Noi lo ricordiamo con The Girl from Ipanema, singolo del 1964 cantato da Astrud Gilberto. Stan nacque a Filadelfia il 2 febbraio del 1927. Dopo questo brano restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattini ritorna lunedì. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto e un buon weekend da parte di Laura. Ciao!

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire. Radio Onda d'Urto, le 11 e questo è il giornale Radio Flash di questo sabato 4 luglio. Iniziamo il giornale Radio Flash con gli esteri. A Teheran è cominciata oggi la settimana di cerimonie funebri di Ali Khamenei, il secondo leader supremo della Repubblica Islamica, ucciso in un raid aereo congiunto di Stati Uniti e Israele nel giorno dell'inizio dell'aggressione all'Iran lo scorso 28 febbraio. Secondo le stime di Teheran sono attese tra le 15 e le 20.000 persone. Tra i partecipanti figurano rappresentanti di oltre 50 delegazioni, tra cui esponenti dei governi di Russia, Cina, Iraq, Pakistan, Afghanistan, mentre gli stati europei saranno presenti solo tramite i loro ambasciatori in Iran. Grande assente Mujtaba Khamenei, il figlio nominato successore poche settimane dopo la morte del padre. Non si è mai mostrato in pubblico da allora. Anche lui fu gravemente ferito nel raid di fine febbraio. Fonti vicine al governo parlano di ragioni di sicurezza più che di salute. Il timore è che mostrarsi in pubblico per gli uomini chiave del potere iraniano possa trasformarsi in un obiettivo militare. Mille e un giorno di genocidio in Palestina. Secondo i dati del Ministero della Sanità di Gaza, ieri sono stati uccisi 4 palestinesi e feriti 12. Dall'11 ottobre, numero totale delle vittime è di 1059 uccisi e oltre 3000 i feriti. Anche nella Cisgiordania occupata non si ferma l'aggressione israeliana, in questo caso portata avanti dai coloni spalleggiati dall'esercito occupante. Nelle città di Ramallah e della provincia di Al-Bireh si sono verificati attacchi di gruppi di coloni armati che hanno preso di mira agricoltori e proprietari terreni, nonché attivisti per la solidarietà internazionale e giornalisti. Torniamo in Italia. È in corso a Milano il presidio organizzato dal Centro Sociale Cantiere contro il rischio di sgombero. Dalle 10 di questa mattina fino alle 22 ci si ritrova allo spazio sociale per difenderlo da chi vorrebbe trasformarlo nell'ennesima residenza di ultralusso. Sotto sgombero, sempre a Milano, anche via Conte Rosso 20 al quartiere Lambrate. L'occupazione abitativa dal 1979 e dal 1991 sede anche dello spazio politico della panetteria occupata. Qui domani, domenica 5 luglio, dalle 17 si è organizzato un momento di controinformazione sulla situazione dal titolo "Per la difesa degli spazi di lotta, no allo sgombero di Conte Rosso 20". Rimaniamo in Italia. Chi non vuole i picchetti vuole la schiavitù. Manifestazione domani domenica 5 luglio a Prato in risposta allo sgombero violento e poliziesco di ieri del presidio dei lavoratori ad H di Seano. Il presidio era promosso dal sindacato di base Sudcobas per protestare contro l'azienda di consegna Pronto Moda che ha annunciato la chiusura ed il licenziamento di 100 lavoratori. Una lotta come tante nel distretto tessile pratese, passata anche dal pestaggio di massa di qualche giorno fa con decine di padroncini arrivati ad hoc a Seano per caricare il picchetto, facendo alcuni feriti persino tra i poliziotti. Ancora esteri, 4 luglio negli USA la celebrazione per i 250 anni della nascita degli Stati Uniti d'America sono iniziate all'ombra del monte Rushmore. La parata di Washington è stata invece cancellata a causa del caldo estremo. Ultimo evento a subire le conseguenze di una torrida cupola di calore che continua a stazionare sulla parte orientale del paese. In questo quadro il presidente russo Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni al suo omologo americano Donald Trump proprio nell'occasione del 250esimo anniversario, affermando: oggi la Russia e gli USA, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale per mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale. E proprio in Russia una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo un attacco di droni nella zona portuale. Secondo quanto scrivono i media ucraini, il governatore di San Pietroburgo, Beglov, ha confermato che un attacco su larga scala con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nella propria casa e a non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà stata eliminata. Il presidente ucraino Zelensky intanto ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. In conclusione del giornale Radio Flash di questa mattina, rimanendo sull'Ucraina, i membri NATO europei e il Canada intendono garantire 70 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina per quest'anno e almeno un livello equivalente nel 2027. Le 11:06 si conclude il giornale Radio Flash di questa mattina, di questo sabato 4 luglio. Ora spazio a qualche spot, come sempre non commerciale, e poi la linea passerà allo spazio approfondimenti del mattino.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Ma invece che perdere ora il cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti, iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Yeah, yeah. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo, che puoi leggere dove e quando vuoi. Yeah. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org.
3: Yeah, yeah! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via! Rimanga solo il violino! Perché non me lo posso permettere!
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
6: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Sic Tamburo apriranno la festa di Radio Onda d'Urto il 5 di agosto. Saranno anticipati dall'esibizione di Cara Calma. Tutte le info sulla festa della radio, festaradio.org, oppure sul nostro portale radioondadurto.org. Un paio di minuti e poi lo spazio approfondimenti del mattino.

Le 11:13 minuti, Radio Onda d'Urto, via lo spazio approfondimenti del mattino di questo sabato 4 di luglio. Iniziamo con una trasmissione dedicata a quanto accaduto a Salerno nella serata del 1 luglio. Attivisti militanti del collettivo Giù le mani dalla Porticciolo si trovavano proprio al Porticciolo di Pastena insieme a attivisti e operatori e cittadini impegnati nella sistemazione della spiaggia per l'iniziativa Sporticciolo che si svolge questo fine settimana. In tarda serata, quando ormai erano rimaste poche persone, un gruppo di individui appartenenti all'organizzazione di estrema destra di Casa Pound li ha aggrediti con cazzottiere, cinghie e altri oggetti contundenti. Abbiamo realizzato una trasmissione su questi fatti, con la tensione che si sta alzando a Salerno anche in vista del rito della presente che tutti gli anni si celebra il 7 di luglio. Abbiamo ascoltato diverse voci. Torneremo poi a parlare della situazione degli spazi sociali milanesi. Oggi il cantiere è in presidio per tutto il giorno contro il rischio di sgombero e speculazioni immobiliari. Domani alla panetteria di Lambrate un'assemblea pubblica anche qui contro il rischio di sgombero, convocata alle 17 in via Conte Rosso numero 20. Alle 12 poi, come di consueto, la trasmissione Curami, a seguire Breakfast. Alle 13 il Radio Giornale, l'edizione unica per quanto riguarda questo sabato 4 di luglio.

Allora, ci teniamo i 99 posse come sottofondo in questa trasmissione, 99 posse che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 di agosto insieme all'Asian Dub Foundation.

0: per parlare di quanto sta accadendo a Salerno, a partire da quanto è accaduto la sera del primo di luglio. Attivisti e militanti del collettivo Giù le mani dal Porticciolo erano impegnati nei preparativi di Sporticciolo, iniziativa che si svolge questo fine settimana, quando sono stati aggrediti da una ventina di militanti di estrema destra dell'organizzazione Casa Pound. Quanto accaduto non è un episodio isolato, ma si inserisce in un clima che da anni si ripresenta puntualmente a Salerno in occasione del 7 di luglio. Ogni anno gruppi neofascisti arrivano da fuori città e addirittura da fuori regione per prendere parte a manifestazioni caratterizzate da saluti romani e richiami espliciti al fascismo, mentre nelle sere precedenti non sono mancati episodi di intimidazione e la presenza di gruppi organizzati che si muovono armati per le strade cittadine. Così scrivono gli attivisti di Giù le mani dal Porticciolo. Aggiungendo, quest'anno il quadro è reso ancora più grave dalla scelta del comune di Salerno di ospitare proprio il 7 luglio e prima della manifestazione la presentazione di un libro pubblicato dalla casa editrice di Casa Pound presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, una decisione che rischia di offrire legittimazione istituzionale a chi diffonde un'ideologia incompatibile con i valori democratici e antifascisti della nostra Costituzione. Sentiamo cosa ci ha raccontato Davide di Giù le mani dal Porticciolo rispetto a quanto accaduto la sera del primo di luglio.
1: Quello che ti posso dire è che da una parte ci sono dei volontari, delle persone che fanno attività sociali, fanno progetti sportivi, fanno volontariato, portano avanti progetti di solidarietà, cose diciamo che sono l'impalcatura diciamo della società civile salernitana, e sono tutti ragazzi, per lo più dai 40 in giù, che centinaia di persone che frequentano quel luogo e che il Porticciolo di Passa e che cercano di difenderlo dalla speculazione che vogliono mettere in atto. Dall'altra parte ci sono una ventina di persone, se le vogliamo definire così, rasate, vestite di nero, per lo più con simboli fascisti, che fanno parte di un'associazione palesemente, cioè riconosciuta da tutti come un'associazione fascista, che è Casa Pound, che sono non di Salerno, che sono di città limitrofe, se non di fuori regione, che sono venuti appositamente lì e che stavano chiaramente, evidentemente aspettando di incrociare queste diciamo quelli che loro considerano come nemici in qualche modo, perché appunto portano avanti dei valori che sono l'antirazzismo, l'antifascismo, la solidarietà fra i popoli, che ti devo dire, come per sintetizzare, e queste persone sono venute lì per cercare lo scontro, sempre perché c'è questa occasione di Falvella, che è questa commemorazione che ogni anno si fa a Salerno e che è diventata, ma è sempre stato, però sempre di più diventa un'occasione per fare delle provocazioni, per raccogliere la feccia da tutta Italia, perché poi si radunano, vengono, diciamo fanno numero soltanto in questa occasione, perché a Salerno non c'è neanche più una sede di Casa Pound, voglio dire, c'è una forte storia di movimento sociale, ma non c'è una parte così attiva, giovanile, violenta, presente in città. C'è fuori, in altre città, c'è come vabbè, in tutta Italia chiaramente, però a Salerno, nella nostra piccola realtà, arriva quando c'è questo evento, insomma, ogni anno. In questo caso, diciamo, hanno alzato moltissimo il tiro, ci hanno diciamo organizzato, che ancora non è stata diciamo cancellata questa conferenza al comune di Salerno, nel palazzo comunale, nel Salone dei Marmi, fanno una presentazione di un libro che parla della vita di questo militante, che è esattamente il libro che è stata, la casa editrice che è stata cacciata dal Salone del Libro a Torino. E il titolo del libro, io non entro nel merito della vicenda del ragazzo ucciso, che voglio dire una cosa che è degli anni 70, io non ci voglio neanche mettere bocca, è una cosa che è così lontana dal presente da me, che non ho vissuto, non conosco, che per me è un ragazzo che è stato ammazzato, come ti voglio dire, non voglio neanche entrare nel merito. Il titolo di questo libro è E me ne vanto, ok? Quindi presentano un libro dentro il comune di Salerno che si chiama E me ne vanto, dove è evidente, è chiaro, cioè solo uno stupido può dire che prima di questo e me ne vanto cosa viene? Sono fascista e me ne vanto, e tu stai facendo una presentazione di questo libro all'interno della casa comunale di Salerno la mattina, e poi dopo fanno la fiaccolata per fare poi arrivare là, fare la commemorazione istituzionale, e poi dopo arrivano tutti i camerati che fanno il saluto romano. Questa è la situazione, diciamo, in quest'occasione. Chiaramente questa pagliacciata che si ripete ogni anno, quest'anno ha preso questo carattere ancora più violento, perché si sono presentati nei nostri quartieri con le cinghie, con le armi, cose che per me sono, diciamo, cioè, medioevo, non lo so, non voglio dire manco stronzate, forse medioevo, mi facevano queste cose, comunque una cosa che, diciamo, uno legge sui libri, non, cioè io almeno dal vivo non avevo mai visto una cosa del genere. So che ci sono le squadracce fasciste che fanno queste cose, ma io personalmente non avevo mai trovato nel mio quartiere, sotto casa mia, una squadraccia fascista di questa maniera. Questa è stata, diciamo, la vicenda che è avvenuta a Salerno. E la narrazione che c'è stata di questa cosa è che loro sono gli aggrediti. Quindi, come ti ho detto, noi siamo tutti di Salerno, eravamo lì, stavamo lavorando a un evento che si svolgerà oggi e domani, sempre con i bambini, con gli adulti, di sport, per stare insieme, per difendere le spiagge libere. E questi qua, che non sono di Salerno, a mezzanotte e mezza stavano là schierati con le cinghie in mano. Quindi che cosa c'è da capire tra chi è l'aggredito e chi, diciamo, l'aggressore? Questo è, io mi chiedo, non so, la questura che minaccia sempre di controllarci tutti i nostri account, tutte le nostre cose personali. Che cosa ci sta da indagare? Cosa c'è da capire? Qual è il dubbio? In che cosa non è chiaro, diciamo, la dinamica delle cose? Questo, diciamo, può essere la mia testimonianza. Mi scuso se diciamo, ho avuto questa modalità un po' confusa, e questo.
0: Ci mancherebbe. Davide, grazie per la tua testimonianza preziosa. Davide, ricordiamo di questo collettivo Giù le mani dal Porticciolo. Una buona giornata, grazie Davide, a risentirci.
1: Ciao, grazie a te, ciao.
0: Questa è la testimonianza quindi di Davide, di Giù le mani dal Porticciolo. Abbiamo sentito anche le considerazioni di Daniele, di Ape Salerno che è all'interno di questo percorso.

0: tutto il 6 diventa insostenibile, chiedo scusa, da destinare esclusivamente ai servizi pubblici, perché appunto oggi è quello che dicevi tu, abbiamo un passaggio di risorse.
1: Meno armi e più sanità.
0: Bravissimo. E l'altro tema è quello del, tra i temi, l'altro tema che mi interessa citare è il tema del contrasto alle esternalizzazioni. E quindi che ovviamente invece vediamo sta galoppando. Parlavi degli ospedali di comunità, è un processo che si sta generalizzando in tutte le province della nostra regione, però invece nella proposta di legge si dice no, più risorse per il pubblico, e si dice tutto ciò che è core, diciamo, proprio legato alla cura deve essere in capo al pubblico. Ogni esternalizzazione è un fallimento e una deresponsabilizzazione del pubblico, e questa cosa abbiamo la necessità naturalmente di intervenire. Ci proviamo e dobbiamo continuare a parlarne, fare sinergie tra chi ha a cuore come obiettivo il diritto alla salute universale e gratuito per tutte e tutti nel nostro paese, perché il rischio vero è quello che passi un modello alternativo, che è stato spiegato di recente anche in un seminario alla Bocconi.
2: Ecco, volevo proprio, scusami, dobbiamo chiudere perché abbiamo finito il nostro tempo, ma volevo dirti proprio questo. Io ho letto il documento della Cercas Bocconi. È veramente terribile, ne parla, è terribile, e sancisce questo modello che tu adesso hai descritto.
0: Certo.
2: Vidimato dalle più grandi accademie, compresa quella di Pisa, Sant'Anna di Pisa. Quindi
0: esatto.
2: Io direi, lo riprenderemo questo tema, perché è quello che sancisce, come dire, dalla copertura culturale scientifica a quello che sta facendo il governo e la Regione Lombardia. Ringrazio Monica Vangi davvero. Scusa se ti abbiamo un po' rincorso e pressato. Grazie. Grazie.
0: Grazie,
2: ringrazio naturalmente la nostra consigliera regionale. Buona giornata a tutti.
0: Ciao a tutti.

0: Rebel Girl, musica e cultura dall'universo femminile. Tutte le domeniche dalle 18 alle 19 su Radio Onda d'Urto. Stay Rebel.
1: Il settimanale con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
2: Certo che ricevere a Palazzo Loggia la delegazione di chi deve decidere la candidatura a titolo di città europea dello sport nelle stesse ore in cui in quel palazzo si sta discutendo l'addio di una squadra di basket che nel giro di 10 anni è arrivata in finale al campionato l'anno scorso, le semifinali quest'anno e aveva vinto la Coppa Italia nel 2023 con una grandissima affluenza di pubblico nel palazzetto che è sostanzialmente rinato attorno a questa squadra e poi la proprietà l'ha venduta per trasferirla a Roma. Non so, il titolo di città europea dello sport riguarda ovviamente ben altro, come l'impegno nello sport dilettantistico per i cittadini più che per i professionisti o titoli sportivi, lo sport come infrastruttura sociale capace di generare benessere, relazioni e sviluppo, come ha fatto notare l'assessore Cantoni nel presentare la candidatura. Però deve essere stato ben strano chiudere una porta, salutare la commissione e poi accogliere i tifosi della Pallacanestro Brescia che vorrebbero essere parte del futuro della prossima squadra cittadina. Che cosa accadrà ora, Emanuele? Le certezze si avranno nel giro di pochi giorni. Quello che sappiamo finora è che ci sarà il coinvolgimento nella nuova squadra di basket di Graziella Bragaglio, che sarà la presidente di questa nuova società, dopo aver fatto parte della dirigenza dell'esperienza che se ne va ora a Roma. Era uscita dal CDA della Germani Basket proprio pochi giorni prima dell'annuncio definitivo della cessione della matricola. Lo sponsor principale della nuova squadra sarà A2A. Ci sarà poi la centrale del latte e altri sponsor che avevano già contribuito alla crescita della Pallacanestro Brescia in questi anni. Da notare che stanno cercando di rescindere i contratti pluriennali perché volevano investire nel territorio bresciano, ma molto

0: tutti degli sponsor, non avranno alcun interesse ad avere la loro pubblicità in un palazzetto a Roma e invece sono blindati da contratti pluriennali. Da dove si riparte? Probabilmente dalla Serie B, che è l'equivalente della Lega Pro per chi conosce un po' le classificazioni del calcio, la Serie C, perché nel basket ricordiamocela A1, la A2 e poi la Serie B. Questo è l'ultimo gradino della serie professionistica. Le certezze si avranno entro il 7 luglio, che è la scadenza dell'iscrizione al campionato. Per iscriversi al campionato si deve acquisire la matricola di un qualcun altro. Una delle possibilità è che Mauro Ferrari acquisti un titolo e poi lo regali alla nuova squadra senza essere poi coinvolto, ma su questo vedremo. Nel frattempo, in questo sport moderno che si fa sempre meno giocato e sempre più affari e business, anche nel calcio non sono mancati colpi di scena. A Brescia è stata riattivata la matricola del Brescia Calcio da parte del patron Cellino, che l'anno scorso non l'aveva fatta iscrivere al campionato, per salvare la società dal fallimento e continuare a godere dei frutti dei diritti degli ex giocatori su tutti questi. Tonali, che vale qualche milione di euro a seconda di quanto verrà sborsato per il suo acquisto, che sembra ormai imminente. Ti ricordo che sei all'ascolto di Breakcast, il podcast che ogni venerdì sul sito breccia.news è condotto da me, che sono Francesco Zambelli, ed Emanuele Galesi. Buongiorno Emanuele.
1: Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
0: E benvenuto a quest'ultima puntata estiva, visto che in luglio il podcast si ferma. Ricordiamo che siamo sulle principali piattaforme di podcast come Spotify, Amazon. Il sabato il nostro podcast viene trasmesso alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, è prodotto dall'Associazione Culturale In Primis. È possibile sostenere questo podcast con una donazione tramite la newsletter, tramite PayPal o altri metodi, tutti descritti sul sito breccia.news. E quindi ringraziamo chi ci sostiene e anche chi decide di iscriversi alla newsletter, così non si perde nemmeno una puntata. Chi vuole può ricevere anche le notifiche via WhatsApp per comunicare con noi, podcast@breccia.news. Di che cosa parleremo oggi, Emanuele, dopo le notizie in breve?
1: Praticamente dello stesso argomento di cui abbiamo parlato esattamente un anno fa, cioè del piano aria e clima del comune di Brescia. L'anno scorso era, diciamo così, annunciato, quest'anno è stato presentato ufficialmente. Vediamo con quali contenuti.
0: Andiamo a partire da una notizia che non ha trovato eco sulla stampa locale, ma l'abbiamo presa sulla testata di giornalismo d'inchiesta Irpi Media, che il 26 giugno faceva un po' le pulci alla Beretta, la storica famiglia di armi di Gardone Valtrompia, che era già stata al centro di un'inchiesta in merito ai rapporti con la Russia. È vietato, lo ricordiamo, vendere armi in Russia, c'è un embargo, eppure anche dopo l'invasione dell'Ucraina erano stati venduti migliaia di fucili attraverso una società, Russian Eagle, che nel 2024 era stata messa sotto sanzioni dal Tesoro degli Stati Uniti. Beretta era socio di maggioranza di Russian Eagle e Pietro Gussalli Beretta era nel 2022, quindi tutto il 2022, nel CDA dell'azienda. Il giornalista Edoardo Anziano, nel suo articolo su Irpi Media, ha fatto notare che in una recente audizione alla Camera dei Deputati a febbraio scorso i rappresentanti di Beretta non hanno risposto in merito alla proprietà dell'azienda russa e alla richiesta di commento per questa inchiesta Beretto ha risposto che Russian Eagle è stata deconsolidata non appena ciò è risultato possibile dal punto di vista giuridico e pratico, cioè rimossa dal bilancio consolidato del gruppo, senza però specificare quando e come questo sia avvenuto. L'ufficio stampa di Beretta ha dichiarato che i rappresentanti di Beretta Holding hanno rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione della società. La società non è più operativa e operava in ogni caso esclusivamente nel mercato dei prodotti per la caccia. Eppure lo scorso 26 giugno, quando è uscito l'articolo, stando al registro imprese ufficiali russo, Russian Eagle è ancora attiva e posseduta per il 57,95% da Beretta. A un'ulteriore richiesta di commento su questo punto, scrive il giornalista di Irpi Media, la società non ha risposto. Una notizia che riguarda i media bresciani: dopo 10 anni alla guida del giornale di Brescia, Nunzia Vallini lascia la direzione della testata e dal 1 luglio il nuovo direttore è Giorgio Bardaglio, giornalista con un'esperienza nella stampa e nella emittenza locale. Ti faccio una domanda, Emanuele: ora che Vallini non è più la direttrice, quante donne sono alla guida di una testata giornalistica importante in Italia?
1: Non lo so.
0: Lo scorso 8 marzo il Post faceva notare che tra i 50 quotidiani italiani a maggiore diffusione e tra i più visitati siti di news ci sono solo 2 donne a cui è affidata la direzione: Agnese Pini, la direttrice delle testate del gruppo Monriff, che è il giorno, la nazione, il resto del Carlino, e appunto c'era Nunzia Vallini. Nei giorni scorsi è stato annunciato che Manila Alfano guiderà la provincia pavese, quindi il numero di donne che guidano una testata dovrebbe tornare a essere 2.
1: Tra l'altro Nunzia Vallini nella gerenza del giornale, quindi nella parte in cui vengono descritti i vari ruoli, è sempre rimasta descritta come direttore, non è mai entrata la parola direttrice. Questa è stata una scelta, diciamo, incomprensibile per certi versi, però insomma poi così è.
0: Ti ricordi Simone Zanetti, il sindaco di Fratelli d'Italia di Maclodio, che è quello che non vuole che si canti Bella Ciao e altre cose del genere il 25 aprile?
1: Il diversamente antifascista.
0: Quello che il 25 aprile voleva ricordare tutte le guerre. Le sue polemiche con l'ANPI non sono finite, perché ha intitolato un parco pubblico a Sergio Ramelli, militante di estrema destra ucciso negli anni 70. È un po' simbolo di quando la destra deve dire che la sinistra è ideologica perché non ricorda mai Ramelli. E ti ricordi invece Don Ciro Panigara, di cui ci eravamo occupati in passato per il ruolo che la curia bresciana aveva avuto nel sottovalutare le accuse contro di lui e che lo avevano spostato di parrocchia in parrocchia per poi lasciare, insomma, che avesse occasione di perpetrare di nuovo i suoi abusi? Il 49enne parroco di San Paolo è stato condannato a 5 anni per le violenze a danno di 7 ragazzi tra 11 e 13 anni che frequentavano le parrocchie di Adro e appunto di San Paolo. Questo è quello che scrive Pierpaolo Prati sul Giornale di Brescia. In tutto 9 episodi contestati al religioso, che ricordiamo è al domiciliari dal 2025. Un piccolo aggiornamento anche dai treni a idrogeno. La scorsa settimana dicevamo che hanno avuto l'autorizzazione per la messa in servizio. Ora FNM ha annunciato di aver completato i lavori di costruzione degli impianti di produzione e distribuzione di Iseo e di Edolo, mentre è in alto mare quello a Brescia, a Borgo San Giacomo. Quindi il progetto H2 Iseo, che porterà i treni a idrogeno sulla linea che collega Brescia con la Valle Camonica, che sta costando 362 milioni di euro, dovrebbe riuscire ad avere i fondi del PNRR, che equivalgono a 97 milioni, e quindi il progetto sta andando avanti. E infine, dopo 10 anni di attività, il piccolo teatro libero di San Polino chiude i battenti. L'associazione IUM parla di una decisione inevitabile, dettata dall'aumento dei costi e dell'impossibilità di sostenere economicamente questo spazio, ed è un colpo per uno dei principali presidi culturali del quartiere. Sentiamo la direttrice artistica Elena Guitti.
2: Il piccolo teatro libero è del consorzio Eco15, che è in liquidazione ormai da qualche anno. Il teatro necessita di una manutenzione straordinaria. In tutti questi 10 anni abbiamo avuto delle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel piano inferiore, dove sono presenti i due stanzoni e i camerini, e un po' più di rado anche nello spazio proprio teatrale. Il piccolo teatro funzionava attraverso la gestione dell'associazione culturale IUM. Abbiamo avuto anni addietro dei finanziamenti di aiuto da parte della Fondazione ASM con progetti che hanno coinvolto anche il quartiere, quindi il dialogo tra il teatro e il quartiere c'è sempre stato, dialogo soprattutto con i vari comitati di quartiere, sia di San Polino che di San Polo, che con le varie associazioni presenti, che sono numerose. Abbiamo cercato di essere presenti e di proporre anche cose che potessero dare una mano, diciamo, al quartiere. I motivi della chiusura sono essenzialmente economici, purtroppo i costi di gestione non erano più sostenibili, e quindi sono un paio di anni che eravamo in resistenza, abbiamo fatto quello che potevamo, ma la decisione purtroppo è stata dovuta. Lo spirito con cui lascio questo spazio è uno spirito senza nessun rimpianto. Penso di aver lasciato un piccolo seme all'interno del quartiere. Ho cercato di far funzionare il teatro, di dialogare con tutti nella maniera più positiva possibile, e quindi spero che resti questo ricordo bello dello spazio. Poi non si sa mai che questo spazio venga preso in gestione da qualcun altro. Spero adesso di avere nuovi progetti interessanti e che quindi anche la gestione del piccolo teatro libero mi porti ad una crescita nuova.
0: No, ringraziamo Elena Guitti per questo contributo, e adesso invece andiamo a parlare di città da un altro punto di vista.
1: Sì, perché sai qual è la domanda che mi hanno rivolto più spesso negli ultimi giorni? No, non puoi saperlo, non ovviamente. Sapere. Non siamo stati insieme in simbiosi tutto il tempo. Sembrerà incredibile, ma è stata cosa ne penso del piano aria e clima. Cioè, da un lato mi fa piacere, perché vuol dire che c'è chi tiene in considerazione la mia opinione anche su un documento così complesso. Dall'altro ho la sensazione che le persone fatichino a capirci qualcosa. È un documento molto ampio, è stato presentato il 26 giugno in Santa Giulia con Luca Mercalli ospite, e sì, c'erano diverse persone, forse 300, 400, non lo so, ma molte erano dell'amministrazione o comunque collegate o interessate a questi temi o sufficientemente libere da poter arrivare in via Musei per le 17:30, orario inizio della presentazione. Mi ha stupito che tutto sommato i giornali ne abbiano parlato poco e che siano entrati poco nei contenuti del piano, anche quando poi è stato discusso e approvato in loggia durante il Consiglio Comunale del 29 giugno. Vabbè, proviamoci noi a dare un inquadramento generale. Per prima cosa, nel piano c'è una lunga analisi della città dal punto di vista ambientale, delle emissioni di anidride carbonica, della qualità dell'aria e via dicendo. Questa fotografia serve naturalmente a definire degli obiettivi, no? In termini di decarbonizzazione, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico in corso. La parte più interessante, a mio avviso, è contenuta nelle azioni. Proviamo a elencarle tutto, quantomeno le principali. Ad esempio...
0: Dai, ti do una mano, perché a un certo punto si esaurirà la voce, sono
1: sì,
0: tante.
1: Ad esempio, ricucire Brescia, andare a operare nell'ambito della stazione, oppure togliere l'assedio, il castello come luogo di mobilità protetta, oppure l'azione numero 3, le isole ambientali e nei quartieri.
0: Oppure la decisione di avere un pack manager, cioè una figura tecnica con competenze rispetto ad aria, energia e clima. Oppure l'agricoltura innovativa, cioè creare delle situazioni che permettono di assorbire più CO2 e migliorare la qualità dell'aria.
1: E poi si parla anche di attività di coinvolgimento, di partecipazione della cittadinanza in questa appunto attuazione del piano aria e clima. C'è un'azione sulle infrastrutture verdi, un'azione sulla nuova Greenway, cioè quindi una ciclabile, si può chiamare anche ciclabile tra l'altro, fra il parco del Mella e il parco delle Cave, o la diffusione delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile, cioè insomma le CER, le comunità energetiche dovrebbe essere.
0: E poi edifici con zero emissioni inquinanti, la riqualificazione energetica della residenza pubblica, sembra insomma un bel obiettivo, no?
1: Esatto, e poi l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio comunale, una rete di rifugi climatici, la cultura del cibo, la revisione del ring, no? Che attualmente è sostanzialmente un anello di traffico, una revisione in senso più verde del ring, scusate.
0: E poi ci saranno delle nuove norme e regolamenti comunali in ambito di aria, energia e clima, la riforestazione urbana, la mappatura del piano aria e clima, cioè quindi pianificare e gestire meglio il territorio in quest'ottica.
1: Vabbè, è inserito anche il tram naturalmente nel piano aria e clima come, diciamo, infrastruttura di mobilità sostenibile, comunque non private. E poi si parla di acqua, si parla di città spugna, no? In grado di assorbire meglio le piogge, si parla di attività produttive verso la transizione energetica e climatica. Insomma, le azioni sono 31, non sempre sono azioni come noi le diciamo così le consideriamo normalmente, cioè quindi non sempre hanno già un piano previsto al loro interno di iniziative da mettere in campo, non so, da qui ai prossimi 2-5 anni. Uno può uscirne frastornato, ma d'altra parte insomma è importante capire di cosa stiamo parlando. E credo che queste azioni, questo panorama sia condivisibile e rientri in politiche ambientali che guardano comunque al breve, al lungo periodo. Mi aspettavo di più? Beh, personalmente sì, ma ti spiego, perché mi ero fatto l'idea che il piano appunto avesse delle azioni concrete, no? Già spendibili, e quindi su questo sono rimasto un po' così. Ti faccio degli esempi: edilizia residenziale pubblica, riqualificazione degli appunto edifici di proprietà del comune. Sai quanti ne verranno fatti entro il 2028?
0: No.
1: 3. Ok, magari 3 è una cifra ragionevole, però magari uno si aspettava di trovarne di più. Poi ne verranno individuati altri nel corso del 2028 che verranno fatti più avanti. Calcola che il comune comunque ha 11.000 alloggi distribuiti su non so quanti edifici, quindi insomma c'è molto da lavorare per riqualificare dal punto di vista energetico queste strutture. Oppure le aree depavimentate, che inizialmente erano a zero, e l'intervento di Valentina Gastaldi di Brescia Attiva in consiglio comunale ha consentito, attraverso una raccomandazione votata dalla maggioranza, di inserirle almeno tre.
0: E quali saranno?
1: Si parla del castello, della stazione, però insomma non c'è, anche su questo caso, diciamo, poi verranno individuate, verranno progettate, bisogna trovare i fondi, però insomma, ecco, è quantomeno si è passati dal fatto che prima erano semplicemente nominate e veniva addirittura rinviato il tutto a un piano pluriennale per la depavimentazione, del motivo per cui qualcuno chiama questo piano il piano dei piani. Anche qua poi, non so, le isole ambientali nei quartieri, ne è prevista una nel 2027 che è già programmata in via di Visione Acqui, no? Con zone 30 più verde e via dicendo. Poi non so il castello cosa si fa, non c'è un'idea precisa ancora sulla ZTL, si parla di ZPRU, che sembra una roba tra uno starnuto e un rutto, ma comunque significa zona di particolare rilevanza urbanistica, ma ogni intervento sulla viabilità viene rimandato alla fase successiva all'entrata in funzione dell'ascensore in castello. Una cosa è evidente comunque: il piano in sé è stato portato avanti dall'assessore all'ambiente Camilla Bianchi, che oggi è anche nostro ospite e ringraziamo, ma se guardi agli ambiti di intervento comprendono in pratica ogni altro assessorato, dal bilancio ai lavori pubblici, dall'urbanistica all'edilizia scolastica. E forse proprio questo è uno degli elementi che aggiunge complessità al piano, cioè non ha a che fare con l'ambiente, è l'ambiente sintetizzato in aria e clima che entra nell'azione complessiva della loggia, e quindi questo rende tutto più complicato. Cosa si dice del piano? Per esempio Lega Ambiente ha detto sostanzialmente che è troppo timido, no? Bisognava fare di più, e poi contesta anche alcuni conteggi fatti sulle emissioni del teleriscaldamento e del termoutilizzatore. E la consulta per l'ambiente dice ad esempio: molto bene le azioni su cibo agricoltura, ok l'impianto generale del piano, ne ho parlato con Ettore Brunelli nei giorni scorsi, ma anche fa degli esempi molto concreti, ad esempio la ciclabile tra il MEL e il Parco delle Cave è un bellissimo progetto, ma perché non finanziare anche una manutenzione seria e un ridisegno delle ciclabili già esistenti, che avrebbero bisogno comunque di interventi per rendere questa rete più connessa e più efficiente. Insomma, anche la stessa Valentina Gastaldi di Brescia Attiva, in un'intervista al GDB uscita proprio il ridosso dell'approvazione del piano, ha dato di fatto un sì, ma con riserva. Oltre alla raccomandazione che citavamo prima sulla depavimentazione, ha chiesto di inserire anche raccomandazioni sul tema dello sportello energia e lo stanziamento di adeguate risorse economiche per finanziare i progetti previsti. Ha anche detto Gastaldi che è un bene che la cittadinanza faccia da pungolo sul PAC, e magari aggiungo io, è bene anche che la cittadinanza si informi su questo piano aria e clima, perché mi sembra passato un po' sotto silenzio, nonostante comunque sia stato presentato nei giorni in cui tutti parlavamo di che cosa?
0: Ovviamente del caldo.
1: Esatto, tutti parlavano del caldo, il comune presenta un piano aria e clima, forse è il caso di guardarci dentro un po' di più, lo dico anche comunque ai giornali. Dopodiché insomma si possono evidenziare altri limiti strutturali, come ad esempio il perimetro di azione del PAC purtroppo non comprende il comparto produttivo, quindi per quanto riguarda la decarbonizzazione si limita a una parte sicuramente circoscritta delle attuali emissioni di CO2, cioè quelle che riguardano gli edifici comunali e le partecipate. Tra l'altro mi domando io, ma se siamo così bravi a coinvolgere imprenditori e realtà produttive per salvare il calcio o il basket, coinvolgiamoli anche per la riduzione delle emissioni climalteranti, no? E poi ad esempio a proposito di finanziamenti, tu dici 31 azioni, quanti soldi ci sono già sul piatto?
0: Non ne ho idea.
1: Dai, un ordine di grandezza, proviamoci.
0: Non so, 31 azioni e 20 milioni.
1: 8,5 milioni, che è meno di quello che verrà speso per l'ascensore in castello, tra l'altro, no? E poi, non so, a livello di comunità energetiche, possiamo dire che la diocesi di Brescia ha già completato la propria comunità energetica, di fatto superando il comune stesso. Non so se hai visto, ma è uscita la notizia di queste chiese e oratori con i pannelli fotovoltaici. Insomma, quello che possiamo dire è che c'è un piano finalmente, c'è una rotta finalmente, c'è anche un documento che ci consente di analizzare quello che viene realizzato sulla base delle promesse e delle premesse, no? Quindi diciamo la distanza tra il dichiarato e l'agito. Sicuramente è un piano appunto migliorabile e che ha bisogno adesso di interventi concreti per iniziare a camminare, e ne abbiamo parlato proprio con Camilla Bianchi, cioè vediamo da lei cosa risponde a chi dice che ci voleva di più.
3: Sì, effettivamente a livello politico, quindi sia interno al Consiglio Comunale nella maggioranza, ma anche esternamente, sappiamo tutti la posizione insomma che ha assunto Lega Ambiente e i vari pungoli ricevuti, credo che si debba continuare un po' con lo stile che ho provato e che abbiamo provato a costruire, cioè quello che tutti siamo seduti insieme allo stesso tavolo, perché poi è ovvio che una volta che approvi il piano dell'area del clima dici ok, il grosso è fatto, sappiamo invece che il grosso deve iniziare adesso e che ci sono degli aspetti assolutamente di miglioramento, c'è il tema anche del monitoraggio delle azioni rispetto anche agli obiettivi che ci siamo dati, è uno degli elementi su cui stiamo costruendo ora, perché ahimè poi i tempi sono quelli che sono, le procedure che ci garantiranno quindi di avere un monitoraggio stringente, accurato, biennale e poi appunto ogni 5 anni come è scritto anche nel nostro documento, così come mantenere le interlocuzioni attive, cioè i temi che vengono rilevati e posti anche nei confronti delle nostre partecipate sono dei temi seri, importanti, che al momento la normativa in realtà mantiene come abbiamo poi scritto nel piano aria clima, quindi sono assolutamente all'interno del rispetto pieno della normativa, ma è un tema reale sul nostro clima, perché poi dopo noi stiamo facendo un piano e un piano non è che cambia il clima, le leggi italiane non cambiano il clima, ma possiamo mettere insieme tutti questi aspetti è ciò che fa la differenza, per cui io non mi sottraggo, non mi sottrarrò al confronto. Quello che chiedo dall'altra parte è davvero di mettersi anche nell'ottica e nella disponibilità che la città ha sensibilità diverse. Io credo che sia necessario assolutamente accelerare, spingere e procedere a piè sospinto su questo. Credo che dobbiamo farlo insieme, quindi insieme con tutti i portatori di interesse, come si dice, perché altrimenti rischiamo di lasciare indietro chi è già indietro su questi temi, e questa cosa non ce la possiamo permettere, perché poi ahimè purtroppo ci troviamo in una situazione, in un contesto dove per fortuna, mi viene da dire, c'è stata questa ondata di calore, la stiamo vivendo concretamente, perché ha reso tutti partecipi ed evidente che la crisi climatica c'è, esiste e ha un'influenza diretta sulla nostra qualità della vita, e quindi a partire da questa consapevolezza dobbiamo lavorare insieme, non farci la guerra e i dispetti tra di noi, perché questa cosa se no la dà vinta a chi ad oggi non ha fatto nulla.
1: Senti le cicale in sottofondo.
0: Sì, era carino.
1: Eravamo in un parco in via Marconi, un parco che oggi chiameremo rifugio climatico, ai noi. Comunque appunto con le cicale impazzite dal caldo, direi che non c'era periodo migliore o peggiore per presentare questo piano aria e clima. Giustamente Bianchi richiama all'unità e al dialogo, e al tempo stesso aggiungo io, c'è una parte di città che non ha mai smesso di dialogare, di presentare proposte costruttive sui temi come i rifiuti, le strade scolastiche o Brescia, la petizione Brescia al passo coi tempi. Noi parliamo oggi con Bianchi, ma il ragionamento andrebbe esteso a tutta la giunta, cioè quanto è pronta l'amministrazione Castelletti a fare scelte coraggiose su aria e clima, perché non vorrei che poi ci concentrassimo troppo sulla singola persona all'interno della giunta, ma guardassimo al quadro complessivo. A me pare che ci sia anche una questione generazionale, cioè la sindaca è in consiglio comunale dal 1991, Fabio Capra ad esempio dal 1994, per citare due tra le figure con maggior anzianità di servizio. La domanda di fondo è: possiamo chiedere di recuperare il tempo perduto alle stesse persone che negli ultimi 30 anni hanno governato senza mettere al primo posto, ai primi posti, il tema della crisi climatica? Non è una domanda di poco conto. Andiamo avanti con Bianchi, perché un'altra osservazione interessante è questa, cioè fra poco verrà approvato il PGT, il piano di governo del territorio, è il primo banco di prova per vedere se il piano aria e clima effettivamente andrà a incidere sul futuro della città entrando nel piano di governo del territorio.
3: Io sono assolutamente d'accordo, l'ho dichiarato dal primo giorno, perché quasi mi emozionava questa congiuntura astrale di avere un piano dell'area del clima che era in corso nella sua stesura, nelle sue azioni, con la variante del PGT aperta, perché è una cosa che tendenzialmente non ti accade mai. E quindi è stato fin da subito impostato con l'idea che il lavoro enorme che è stato fatto e che non si vede di concertazione e costruzione già all'interno dei vari uffici e dei vari assessorati aveva esattamente quell'obiettivo lì, cioè di dire ok, adesso nel PGT e abbiamo anche un'azione specifica, la 17, che è legata ai regolamenti, che sembra una roba accessoria ma in realtà è il cuore un po' del piano aria e clima, cioè adesso che abbiamo individuato anche quali sono concretamente tutti gli aspetti di miglioramento che possono andare a governare la trasformazione del nostro territorio, beh, quegli aspetti ci devono essere nella variante, nel nuovo piano di governo del territorio. Per cui sì, l'interlocuzione è già stata fatta, ovviamente anche in forma accurata e a più riprese con i diversi uffici dell'urbanistica, insieme ovviamente all'assessora Tiboni, e quindi adesso che si entra nella fase clou anche del PGT, necessariamente tutti noi abbiamo quest'ulteriore responsabilità, e ci tengo a sottolineare che non è solo la responsabilità della Bianchi o della Consulta di presidiare, ma è proprio la responsabilità collettiva della Giunta, che si è presa un impegno portando e promuovendo il piano e portandolo in consiglio comunale, ma anche di tutti i consiglieri che l'hanno votato, quindi insomma i 20 consiglieri della maggioranza che l'hanno votato hanno insieme con me, con noi, anche questo obiettivo. Quindi io sono convinta, perché non potrebbe essere altrimenti, che il piano del governo del territorio abbia con sé anche questi elementi di innovazione per riuscire a costruire la città che ci siamo detti più verde, più resiliente, anche se non è una parola che mi piace moltissimo, più adatta ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo.
1: Quindi aspettiamoci risposta a breve sul tema del raccordo tra PAC, tra piano aria e clima e piano di governo del territorio, e poi chiudiamo con una questione più politica. Fondra, Cominelli, Capra per un breve periodo e ora Bianchi. L'assessorato all'ambiente ha cambiato guida negli ultimi 13 anni, io credo che serva continuità, anche se ho espresso in tutti i modi, no, la mia contrarietà alla scelta di mantenere il sistema combinato dei rifiuti, quindi sull'azione di Bianchi non ho problemi a esprimere critiche, però insomma a questo punto ci vuole una garanzia, qualcuno che faccia da garante politico di questo piano aria e clima, no? E quindi ho chiesto anche a Bianchi una domanda su questo aspetto, cioè sulla continuità politica, visto che comunque già si parla di elezioni nel 2027 e poi ci sono le regionali, insomma, quindi ci sono già dei sommovimenti all'interno dei partiti e c'è chi giustamente aspira anche ad avere altri ruoli.
3: Certo, è un problema, credo che non sia neanche un caso, perché è un assessorato molto pesante, quindi probabilmente la fatica si sente. Io, come ho detto in più occasioni, anche venerdì alla serata, ho concluso un po' con queste parole, nel senso che io la mia tenacia, il mio impegno ce l'ho messo per arrivare a questo primo risultato e ne metto altrettanto da qui negli anni a venire, nel senso che credo che effettivamente mantenere uno sguardo, che è uno sguardo che forse ha stupito un po' perché ha voluto allargare e non stringere, e quindi tenere insieme un po' la complessità di quello che è parlare di clima e di ambiente, credo che sia importante tenerlo attivo, vivo, perché è anche faticoso da riuscire a costruire. Quindi io il mio impegno, la mia tenacia, insomma, sapete che parlo spesso anche di maniche rialzate in tempo di caldo così, dobbiamo averlo, ce lo metto.
0: Intanto ringraziamo allora l'assessora Camilla Bianchi. Noi ricordiamo che questa era l'ultima puntata di questo mese, l'unica puntata di luglio del nostro podcast, e ci sentiremo più avanti nelle prossime settimane. Buona estate, Emanuele.
1: Ciao ciao, buona estate anche a te.

0: Radio Nadurto, le 13:02, il giornale radio di questa mattina, di questo sabato 4 luglio. Subito i titoli di questa edizione. In apertura del giornale radio di questa mattina andremo agli esteri, a Teheran. È cominciata oggi la settimana di cerimonie funebri di Ali Khamenei, leader supremo della Repubblica Islamica, ucciso insieme ai familiari all'inizio dell'aggressione israelo-statunitense contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Attese tra le 15 e le 20.000 persone. Rimarremo nella regione. 1001 giorno di genocidio in Palestina. Secondo i dati del Ministero della Sanità di Gaza, ieri sono stati uccisi 4 palestinesi e feriti 12. Avremo il servizio con Farid Adli di Anbamed. E poi Italia con movimento. È in corso a Milano il presidio organizzato dal Centro Sociale Cantiere contro il rischio di sgombero. Domani invece l'iniziativa di controinformazione dal titolo "Per la difesa degli spazi di lotta, no allo sgombero di Conte Rosso 20 a Milano". Su questo sentiremo Patrizia dello spazio politico della panetteria occupata. Iniziamo quindi il giornale radio di questa mattina. A Teheran è cominciata oggi la settimana di cerimonie funebri di Ali Khamenei, leader supremo della Repubblica Islamica, ucciso insieme ai familiari all'inizio dell'aggressione israelo-statunitense contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Questa mattina migliaia di persone con in mano striscioni rossi si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per accogliere l'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come "Morte all'America" e "Vendetta". Secondo le stime di Teheran sono attese tra le 15 e le 20.000 persone. Tra i partecipanti figurano rappresentanti di oltre 50 delegazioni ufficiali, tra cui esponenti dei governi di Russia, Cina, Iraq, Pakistan, Afghanistan e di Hezbollah, mentre gli stati europei saranno presenti solo tramite i loro ambasciatori in Iran. Grande assente Mojtaba Khamenei, il figlio nominato successore poche settimane dopo la morte del padre. Non si è mai mostrato in pubblico da allora. Anche lui fu gravemente ferito nel raid di fine febbraio. Mojtaba avrebbe però espresso il desiderio di presenziare alla tumulazione del padre il prossimo 9 luglio. Le forze di sicurezza hanno però finora respinto l'idea, temendo che Israele possa tentare di assassinare l'Ayatollah durante la cerimonia o rintracciare i suoi spostamenti fino all'eventuale nascondiglio. Non un timore infondato, infatti i funzionari statunitensi hanno rivelato di aver temuto durante le trattative per porre fine alla guerra che Israele stesse pianificando di eliminare alcuni dei principali negoziatori iraniani. Di fronte a questo scenario, gli USA avrebbero attivato i propri alleati regionali per avvertire segretamente Teheran del pericolo imminente. Un avviso che ha spinto l'Iran a blindare sia la delegazione, potenziando al massimo le misure di sicurezza. Rimaniamo nella regione. 1001 giorno di genocidio in Palestina. Secondo i dati del Ministero della Sanità di Gaza, ieri sono stati uccisi 4 palestinesi e feriti 12. Il servizio con Farid Adli di Anbamed.
1: Ieri, venerdì, un bambino palestinese è stato ucciso e altre 2 sono rimasti feriti quando un drone israeliano ha sganciato una bomba su di loro mentre stavano riempendo dei contenitori di acqua a est di Gaza città. Si trovavano vicino alla moschea Al-Omari, dove c'era un rubinetto di acqua. Nella striscia di Gaza centrale, un nostro contatto ha riferito l'uccisione di un palestinese per mano delle forze di occupazione israeliane a est di Rid el-Balaha. Il suo corpo è giunto all'ospedale Shuhada al-Aqsa. Secondo i rapporti del Ministero della Sanità a Gaza, Ieri ci sono stati altri 4 palestinesi uccisi e 12 feriti. Dall'11 ottobre il numero totale delle vittime è salito a 1059 uccisi e 3429 feriti. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco.
0: Non si ferma quindi l'aggressione e il genocidio portato avanti per mano israeliana, mentre la Fondazione Hind Rajab ha annunciato di aver presentato una denuncia alle autorità italiane contro un soldato dell'IDF accusandolo di crimini di guerra commessi nella striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel, riportando che per l'organizzazione il soldato si troverebbe in Italia. Anche nella Cisgiordania occupata non si ferma l'aggressione israeliana, in questo caso portata avanti dai coloni spalleggiati dall'esercito occupante. Nelle città di Ramallah e nella provincia di Al-Bireh si sono verificati attacchi di gruppi di coloni armati che hanno preso di mira agricoltori e proprietari di terreni palestinesi, o nonché attivisti per la solidarietà internazionale e giornalisti. Questo mentre nella mattinata di oggi le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzione nella città di Nablus, perquisendo diverse abitazioni e arrestando arbitrariamente 2 giovani. Dall'ottobre 2023 Tel Aviv ha arrestato più di 24.000 palestinesi, di cui almeno 9.299 sono detenuti nelle carceri israeliane, inclusi i 3.244 trattenuti senza accusa. Almeno 90 invece i prigionieri palestinesi morti nelle carceri israeliane. E l'aggressione israeliana continua anche in Libano. Questa mattina bombardamenti di artiglieria contro il Monte Basilio nel sud del Libano, situato vicino alle città di Ramia e Beit Lif nel distretto di Bint Jbeil. Tel Aviv continua così a lanciare attacchi nel paese dei cedri nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. Lasciamo gli esteri, torniamo in Italia. È in corso a Milano il presidio organizzato dal Centro Sociale Cantiere contro il rischio di sgombero. Dalle 10 del mattino fino alle 22 ci si ritrova allo spazio sociale per difenderlo da chi vorrebbe trasformarlo nell'ennesima residenza di ultralusso. Il Centro Sociale Cantiere dal 2001 occupa la sede del Derby Club, storico locale di Milano chiuso nel 1985. A marzo 2024, però, l'edificio è stato venduto per 1,8 milioni di euro. Il compratore è la società immobiliare Monterosa 84 SRL, posseduta da Futura SRL, Immobiliare La Rocca e Mure Holding. Quest'ultima, in particolare, è già sotto inchiesta dalla Procura di Milano per presunti abusi edilizi nella realizzazione del progetto di Viale Papignano 48, ad oggi sotto sequestro. Sotto sgombero a Milano anche via Conte Rosso 20 al quartiere Lambrate, occupazione abitativa dal 1979 e dal 1991 sede anche dello spazio politico della panetteria occupata. Qui domani, domenica 5 luglio, dalle 17, si è organizzato un momento di controinformazione sulla situazione, un appuntamento dal titolo Per la difesa degli spazi di lotta, no allo sgombero di Conte Rosso 20 a Milano. Sentiamo Patrizia dello spazio politico della panetteria occupata.
2: Di 30 anni di occupazione, di attività, tutto insomma sotto sgombero, e in tutto il palazzo di via Conte Rosso 20, abitato da circa 17-18 nuclei familiari che vivono lì da qualche anno prima. Faremo questa assemblea il 5, come ne sono state fatte altre adesso in questo momento a Milano, è un po' per socializzare questa situazione, per informare anche quello che sta accadendo, per trovare appunto delle forme di, come dire, di solidarietà e di resistenza. Purtroppo appunto non è solo la periferia occupata in questo momento a essere sotto attacco, però posso dire che non c'è abbattimento, anzi ieri c'è stata anche un'altra assemblea al Circolo dei Malfattori con appunto altre realtà, per assurdo insomma questa situazione sembra che abbia anche un po' rivitalizzato gli animi e una spinta a capire che cosa si può fare tutti insieme.
0: Ancora Italia con lavoro. Chi non vuole i picchetti vuole la schiavitù. Manifestazione domani, domenica 5 luglio a Prato, in risposta allo sgombero violento e poliziesco di ieri del presidio di lavoratori ad H di Seano. Il presidio era promosso dal sindacato di base Sud Cobas per protestare contro l'azienda di consegna Pronto Moda che ha annunciato la chiusura ed il licenziamento di 100 lavoratori. Una lotta come tante nel distretto tessile pratese, passata anche dal pestaggio di massa di qualche giorno fa, con decine di padroncini arrivati ad hoc a Seano per caricare e aggredire il picchetto di lavoratori. A Salerno invece, nella serata del 1 luglio, alcuni attivisti del collettivo Giù le mani dal Porticciolo sono stati aggrediti al Porticciolo di Pastena. Secondo quanto riferito dal collettivo, il gruppo era impegnato insieme a operatori e cittadini nei preparativi di Sporticciolo, l'iniziativa sportiva in programma nel fine settimana. In tarda serata un gruppo di persone armate di cazzottiere, cinghie e altri oggetti contundenti hanno prima bloccato l'ingresso del Porticciolo e poi aggredito alcuni presenti. Il collettivo riporta come l'episodio non sia isolato, ma si inserisca in un clima di tensione che si ripresenta ogni anno in città in occasione delle iniziative del 7 luglio, denunciando la presenza di gruppi neofascisti e criticando anche la decisione del Comune di Salerno di ospitare proprio il 7 luglio la presentazione di un libro pubblicato dalla casa editrice di Casa Pound nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, ritenendo che questa scelta possa rappresentare una forma di legittimazione istituzionale di un'ideologia, dicono, che definisce incompatibile con i valori antifascisti della Costituzione. Anche i consiglieri comunali della coalizione di sinistra hanno chiesto al sindaco De Luca di revocare l'autorizzazione della sala comunale per la presentazione del libro di Casa Pound. Su questo Giso Amendola, consigliere della Civica Salerno Democratica.
3: Un libro è di Altaforte, ricorderete, è la casa editrice di Casa Pound, molto vicina a Casa Pound, cacciata dal Salone del Libro qualche anno fa per l'improbabilità, diciamo, del suo catalogo, che è un catalogo neofascista e neonazista senza nessun dubbio. L'autore, questo anche significativo, Tony Fabrizio, è un autore che ha scritto precedentemente per Passaggio al Bosco un libro, vedi caso, dedicato alla forza identitaria dei saluti del presente, di questo rito del presente che l'estrema destra, ma se vediamo la locandina di Salerno dobbiamo dire ormai che il compattamento tra destre istituzionali ed estreme destre sta avvenendo, quei riti identitari stanno diventando il luogo dove si sta rafforzando questa avanzata dell'estrema destra è dentro una normalizzazione evidente che deve essere interrotta.
0: E ci spostiamo agli esteri con Germania. Almeno 20.000 persone hanno partecipato questa mattina alle manifestazioni contro il congresso dell'AfD a Erfurt in Turingia. Si sono svolte due grandi manifestazioni e diversi blocchi stradali. Ancora esteri, 4 luglio negli USA, le celebrazioni per i 250 anni della nascita degli Stati Uniti d'America iniziate all'alba nel monte. La parata di Washington è stata invece cancellata a causa del caldo estremo. Ultimo evento a subire le conseguenze di una torrida cupola di calore che continua a stanziare sulla parte orientale del paese. Il presidente russo Vladimir Putin ha invece dato un messaggio di congratulazioni al suo omologo americano Donald Trump nel 250esimo anniversario, affermando: oggi la Russia e gli USA, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale. E proprio in Russia una serie di esplosioni hanno scosso San Pietroburgo, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo un attacco di droni nella zona portuale. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander, ha Eglov ha confermato che un attacco su larga scala con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e a non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà stata eliminata. Il presidente ucraino Zelensky intanto ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy, utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, ha scritto Zelensky su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo, confermate invece al momento 4 vittime, tra cui un bambino e altre 27 persone ferite. La NATO invece rilancia il suo impegno per gli aiuti militari all'Ucraina in vista del vertice dell'Alleanza Atlantica che si terrà tra il 7 e 8 luglio ad Ankara. I Paesi membri hanno trovato un accordo per garantire all'Ucraina aiuti militari per 70 miliardi di euro nel 2026 e per un importo equivalente nel 2027. L'intesa raggiunta ieri dagli ambasciatori dei 32 paesi membri dovrà ora essere approvata dai leader durante il summit nella capitale turca. A farsi carico di questa cifra saranno i paesi europei della NATO e il Canada, ma non gli Stati Uniti. Il 36esimo vertice della NATO in programma ad Ankara avrà tra i temi in agenda l'aumento delle spese militari dei paesi europei sui quali insistono gli USA e il sostegno bellico all'Ucraina. Torniamo in Italia in conclusione del giornale radio di questa mattina. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Bosucco, il tifoso 36enne ferito prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio scorso. Non una bottiglia quindi e nemmeno un sasso come inizialmente ipotizzato. E questa la conclusione a cui è giunta la procura di Torino che per l'agente individuato ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. C'è un quadro indiziario grave per il tragico ferimento del tifoso a carico di un operatore di polizia in forza al 5° reparto mobile di Torino in servizio di ordine pubblico in quella circostanza. Così il procuratore di Torino Giovanni Bombardieri in una nota sulla richiesta di domiciliari per l'agente. Il ferimento, scrive, è legato alla esplosione di un lacrimogeno lanciato in maniera non conforme alle modalità previste dall'operatore della Polizia di Stato incurante delle possibili gravissime conseguenze. Ancora Italia, omicidio a Vieste in provincia di Foggia nella tarda serata di ieri, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata. Scirpoli era tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori braccio destro del boss Marco Raduano, entrambi attualmente collaboratori di giustizia. Radio Onda d'Urto, le 13:20, si conclude qui il giornale radio del mattino. Ora la linea passa all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 4 luglio, dopodiché qualche istante di stacco musicale e poi la linea a Spazio Dissonanze con La polvere della battaglia.

0: it down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, sabato 4 luglio 2026. Iniziamo col ricordare che manca un mese e un giorno all'inizio della festa di Radio Onda d'Urto. La 34esima edizione sarà dal 5 al 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima. Tutte le informazioni su www.festaradio.org. Ricordatevi che è possibile raggiungere la festa con i mezzi pubblici, l'autobus di linea 3 in direzione Rezzato, la metropolitana, la fermata Sant'Eufemio Buffalora, che si trova proprio a 200 metri dall'ingresso della nostra festa. Veniamo alle iniziative di oggi. Il corteo alle 18 presso Piazza Duca d'Aosta, angolo via Pisani a Milano, per la Marciona contro ogni repressione, Froce in rivoluzione. Prenderemo la città, invaderemo le strade con i nostri vissuti e i nostri corpi difformi. Siamo stufe dell'infiltrazione liberale che ha denaturato la ribellione queer. Tutto questo, per avere maggiori informazioni, marcionatfq.noblogs.org. Andiamo al programma del Festival Paratodos. Sabato 4 luglio dalle 19 la presentazione del libro a cura di Sportello Sociale Paratodes, Sgomberi Dolci di e con Manu Cencetti, e poi alle 21 la musica con Faxia e Michi Miao. Il bar apre alle 18.30, la cucina e la pizzeria aprono alle 19.30, Festival Paratodes, via Villa 25 a Verona. Veniamo agli appuntamenti di cinema. A Brescia, il Sterno Notte, l'arena del centro, nel cortile delle scuole Calini di via Nino Bixio, appuntamento con Il Diavolo Veste Prada 2. I film si tengono a partire dalle ore 21.30. Il programma poi del Nuovo Eden, questa sera alle 18, Don't Let the Sun, No Good Man è l'appuntamento delle 18.30, il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia, e poi il programma dell'Eden d'estate in via Musei 81 nel parco del Museo di Santa Giulia a Brescia. L'appuntamento per questa sera alle 21.30 è con La Grazia di Paolo Sorrentino. Teatro CTM di Rezzato, alle 21 Scary Movie. Cinema Giardino di Breno, a partire dalle 21 Disclosure Day. Infine un'assemblea domani, un'anticipazione, domani 5 luglio alle 17 presso la panetteria occupata di via Conte Rosso 20 a Milano a Lambrate, per la difesa degli spazi di lotta no allo sgombro di Conte Rosso 20. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org, saranno letti in questo spazio.

Ciao a tutti, tutte e tutto e benvenute a questa puntata della Polvere della Battaglia di sabato 4 luglio. Anche oggi vi proponiamo delle interviste a editori, editrici, editori che porteranno i loro libri alla festa di Radio Onda d'Urto 5-22 agosto sui banchi della Libreria del Gatto Nero. Oggi è la volta di due case editrici romane. La prima è Momo, che ci viene presentata dall'editore Mattia Tombolini, e la seconda è la casa editrice Luigi Lorusso, che ci viene presentata da Luigi Lorusso. Buon ascolto e vi aspettiamo in festa. Manca ormai praticamente un mese esatto.

0: Diamo il benvenuto oggi a Mattia Tombolini, editore di Momo Edizioni, che da qualche anno, dalla nascita, in realtà dalla sua nascita, ci accompagna sui banchi della libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto. Ciao Mattia e grazie di essere qui.
1: Ciao Pamela e grazie a Radio Onda d'Urto.
0: Momo ha, come dire, tante anime che prevalgono o diventano un po' più carsiche a seconda del periodo. In questo ultimo periodo devo dire che l'anima, come dire, un pochino più adulta mi sembra abbia prevalso leggermente su quella invece rivolta alle persone piccole. Però dimmi tu.
1: Ma sì, diciamo, è vero, ha varie anime, ma perché ovviamente noi non ci siamo inizialmente... siamo stati più attenti

0: la produzione di libri per l'infanzia, per ragazzi, per nuove generazioni, eccetera, che è una cosa che continuiamo a fare, ma nel frattempo diciamo l'abbiamo un po' ampliata anche con altre cose, quindi sono arrivati tanti altri libri, fumetti, saggi, e anche la narrativa adesso abbiamo inserito, e quindi diciamo che in questo momento, sì, negli ultimi tempi in realtà è uscito un libro per ragazzi che è A cosa servono le cose, sì, di Dina Napoli, e poi ne sono usciti altri invece per adulti, ma non c'è diciamo nessuna volontà di smettere di fare qualcosa, ma semplicemente anche a seconda di quello che succede, dei titoli che ci arrivano, delle lavorazioni che facciamo, eccetera eccetera, questa cosa può variare, insomma.
1: Un catalogo eclettico che adesso andiamo un po' ad esplorare insieme. Partiamo da Non sono la stupida bionda di nessuno, di Ileana Rossini, anche perché questo me lo hai mandato, l'ho letto, bel libro, molto interessante, parlaci un po' di questo.
0: Questo è un libro bellissimo, nel senso che è quel libro che magari uno non si aspetta all'inizio nel catalogo nostro, perché uno potrebbe inizialmente pensare, ma che c'entra Marilyn Monroe con una casa editrice che fa un lavoro di cultura radicale o fa un certo tipo di produzione culturale. In realtà c'entra tantissimo, perché Ilenia Rossini, che è una storica oltre che un'amica, che però si è occupata di tantissime cose, lei è collaboratrice, so qualcosa di storia dei movimenti con la rivista Zapruder, insomma una studiosa che sta nel campo proprio delle cose nostre, direi, no? Di quello di cui noi ci occupiamo, che ci piace, è una compagna che tra l'altro ho conosciuto e troviamo nelle lotte insieme a noi, e che ha sempre avuto la passione, diciamo, lei dice a volte ossessione, ma secondo me è una vera e propria passione per Marilyn Monroe. E ovviamente dentro questo libro quindi ricostruisce tutta la sua storia e la sua vita. Questa cosa tra l'altro cade proprio diciamo questo è l'anno del centenario dalla nascita di Marilyn Monroe, e però con un punto di vista di classe, un punto di vista diverso, che magari non è quello che già conosciamo di questa figura, che è stata raccontata tanto, però quasi sempre in una maniera diciamo stereotipata, sempre uguale a se stessa, sempre quella della, appunto, della stupida bionda, e invece lei racconta una Marilyn Monroe del tutto diversa, con delle posizioni molto spesso scomode, insomma inedita, direi, da questo punto di vista.
1: Ti lascio il piacere di scegliere i prossimi libri, dai, vai tu, dopo se dimentichi qualcosa che mi interessa ti fermo e te lo ricordo.
0: Allora, i prossimi libri, vuoi sapere le prossime uscite o quelli che saranno, che già ci avete lì, che ci avete diciamo dentro la...
1: Beh, parliamo soprattutto di quelli che saranno sui banchi della libreria del Gatto Nero, in modo che così, se le persone si incuriosiscono, poi li trovano.
0: Certo, ok. Allora, cioè, A cosa servono le cose?
1: Sì.
0: Che è un libro per ragazzi, lo citavo prima, che è di Dina Napoli. Dina Napoli è una collaboratrice di Momo che si è occupata per tantissimi anni di diritti dei consumatori e collabora con Momo da un po' di anni nella progettistica, nei bandi, in questo tipo di lavori qua, e in questo libro lei fondamentalmente spiega, è una sorta diciamo di un modo per approcciare ai ragazzi e alle ragazze sul tema del consumo, da dove provengono i vestiti che indossiamo, cosa c'è dietro, che tipo di sfruttamento è necessario per far sì che noi possiamo acquistare una maglietta a pochi euro. E così che anche la questione, per esempio, degli oggetti che diventano facilmente obsoleti, come i telefoni, i cellulari e tutte quelle cose elettroniche, insomma proprio il tema del consumo da un punto di vista di una persona che si è occupata per tantissimo anno di anche nell'associazionismo, di fare delle battaglie per i diritti dei consumatori, che possono sembrare battaglie poco radicali, ma in realtà non lo sono, perché poi alla fine hanno a che fare anche con ottenere dei diritti concreti rispetto appunto a un punto di vista di chi alla fine in un modo o nell'altro consuma per forza, no? E fondamentalmente il messaggio di questo libro è che farsi delle domande è già un qualcosa che va nella direzione giusta. Quando si è di fronte al dover acquistare qualsiasi tipo di bene, che sia alimentare, che sia di non so, appunto, che siano i vestiti, che siano qualsiasi cosa, ci si può fare delle domande rispetto a quello che si sceglie di acquistare. E quindi, insomma, un libro, quasi un libro laboratorio, direi, e di cui io sono molto contento, siamo tutti molto contenti, che sta girando tantissimo anche nelle scuole. Da settembre partirà una serie di laboratori e di incontri che Tina farà nelle scuole, ma che porterà anche nelle carceri. Insomma, è un libro fatto per stare, per discutere e per stare in mezzo alle persone, insomma. E poi che altro ti posso dire? Sempre delle ultime novità, cioè Sui tuoi occhi, sì, che troverete lì nei banchetti, che è un libro sulla storia sulla rivoluzione del Rojava, però è un libro che non è il classico, diciamo, saggio che ricostruisce più o meno quella che è stata quella storia, quello che è quella importantissima storia del Rojava e del Kurdistan, insomma, e del nord-est della Siria, eccetera, ma parte da punti di vista e quindi da interviste e racconti di persone che Daniela Galli, l'autrice, ha raccolto andando lì più volte. E poi c'è un altro libro che è in uscita questo venerdì che si chiama Hierro, la numero 5, e con questo magari concludiamo per non annoiarvi troppo, ed è il primo libro che Momo fa sulla questione, diciamo, se vogliamo chiamarla così, sulla Palestina fondamentalmente.
1: Sì.
0: E questo, voglio fare una piccola premessa, noi non è che non ci siano arrivate proposte negli ultimi 2-3 anni proprio sulla Palestina, sul genocidio, eccetera, però abbiamo aspettato perché ci sembrava poco, diciamo, un po' indelicato da un certo punto di vista, un po' opportunistico tirare fuori un libro mentre stava accadendo, tuttora accade, appunto questa tragedia del genocidio in Palestina. E spesso anche le proposte belle che anche ci sono arrivate, però comunque erano dei punti di vista, diciamo, dal punto di vista nostro. Mentre questo libro qua è una cosa un po' diversa, cioè viene da un percorso molto più lungo, che è un percorso, mi sembra, quasi quarantennale, di una realtà che è appunto CIS, che è una ONG che si occupa di solidarietà da 35-40 anni, se non sbaglio, e chi parla dentro questo libro sono... Come?
1: Palermitana,
0: sì, di origine palermitana, però anche sede in Palestina e anche in altre parti, e chi parla dentro questo libro sono direttamente le donne palestinesi che raccontano l'esperienza carceraria, e quindi è la voce direttamente loro. E in più questo libro è illustrato, c'è anche i racconti sono anche in arabo, e quindi, diciamo, un libro secondo me veramente prezioso, di cui siamo contentissimi.
1: Ma questo quando uscirà, Mattia?
0: Questo esce venerdì e lo trovate già, ve l'abbiamo spedito.
1: Ah, quindi, ecco, no, la mia preoccupazione era questa, ce l'abbiamo.
0: Sì, sì, ce l'avete.
1: Ok. Se no ti avrei sgridato. Ma senti, tu adesso dici dopo poi non vi annoia, ma non ci annoi, dici anche qualcosa di antifascismo illegale che hai curato tu, però che insomma ha interventi, i nomi anche...
0: Antifascismo illegale, ma annoio io perché lo racconto troppe volte, però lo faccio, non scherzo ovviamente. E allora, è un libro che... questo viene da un percorso che è quello che in qualche modo abbiamo fatto anche con Michele Zero Calcare, che ha portato poi alla scrittura del Nido dei Serpenti, di Questa notte non sarà breve, ma anche un percorso collettivo fatto con la rete Frolantifas, insomma, con questi 3 anni che abbiamo seguito, da partire dal processo di Budapest, tutte quelle vicende che in qualche modo in Europa hanno prodotto processi piuttosto che reti solidali, e arriva nel momento in cui a novembre nel 2025 Marco Rubio, della Segreteria di Stato appunto degli Stati Uniti, decide di inserire Antifa tra le organizzazioni di stampo terroristico, e ci cominciamo a domandare se questa cosa è una delle tante sparate del governo Trump o se invece ha degli effetti concreti. diciamo, il governo Trump ci ha abituato alle sparate, però ci ha abituato anche a vedere degli effetti purtroppo di queste sparate che non sono quasi mai fine a se stesse, e in questo caso quindi il libro cerca di ricostruire cosa sta accadendo sul tema, diciamo, della criminalizzazione dell'antifascismo, se vogliamo chiamarlo così per schematizzare, e lo fa cercando di chiedere a delle persone o che se ne occupano attraverso i processi, quindi avvocati che seguono processi in Francia, in Ungheria, in Germania e in Italia, piuttosto che accademici come Mark Bray, che invece ha subito, diciamo, una forte pressione. Lui è uno statunitense, appunto, studioso, accademico, professore universitario, sociologo, che ha scritto un libro che si chiama Antifa un po' di anni fa, che ha avuto anche un certo successo, ma che poi dopo la morte di Charlie Kirk è stato accusato di essere il capo teorico di questa frangia terroristica che si chiama Antifa, che ovviamente tutti noi sappiamo che non esiste nessuna organizzazione, che Antifa è solo abbreviativo, diciamo, di antifascismo, ma che potenzialmente chiunque ci si può riconoscere senza dover iscriversi o far parte di nessuna organizzazione. Però questo gli ha comportato una serie di minacce anche gravi che hanno portato a doversi andare a quel paese, lui con la sua famiglia, e quindi, diciamo, lui su questa roba ovviamente dà un forte cortibruto all'inizio del libro. E poi ci sono interventi di Rote Hilfe, che è una realtà solidale tedesca che si occupa da più di 100 anni di fare solidarietà in tutto ciò che sta nell'ambito della sinistra, diciamo, di tutto, e che alla quale sono stati chiusi i conti bancari proprio dopo l'immissione di questa dicitura all'interno appunto delle organizzazioni terroristiche. Questo, vabbè, nel libro io racconto anche il perché questo è avvenuto e il ricorso che stanno facendo, eccetera. Poi c'è l'intervento di Giovanni Rufino per quanto riguarda la Spagna, invece lui è uno studioso ricercatore. Poi c'è l'avvocato Losco, che è l'avvocato che ha seguito le vicende di Budapest in Italia. C'è l'avvocato francese di Gino e di Zaid, Iuri, e ci sono due giornalisti ungheresi che sono rimasti anonimi proprio perché in Ungheria, diciamo, questo processo è già avanzato, nel senso che l'antifascismo è già considerato terrorismo, c'è una legge che lo definisce praticamente tale, ed è il motivo per cui i processi a carico degli antifascisti sono processi con una forte politicizzazione, diciamo, sono processi politici fondamentalmente. E quindi, diciamo, tutto questo libro in qualche modo cerca di capire se c'è una grande congiura contro gli antifascisti, perché se gli antifascisti, come se fosse l'antifascismo, diciamo, un forte movimento che sta cambiando lo stato di cose presenti, oppure se invece è un'operazione a freddo che in qualche modo definisce una cornice all'interno del quale si può inserire, con questa, diciamo, scusa dell'antifa, si può inserire chi si vuole all'occorrenza dentro questo contesto e usare per questi soggetti delle aggravanti di carattere terroristico, delle norme che si usa per l'antiterrorismo. E quindi se noi prendiamo questo e ci mettiamo per esempio in Italia, lo mixiamo ai pacchetti di sicurezza, cioè abbiamo praticamente la possibilità di reprimere il dissenso in qualsiasi forma, qualsiasi soggetto, di poterlo inserire dentro questo quadro, ed è un mix spaventoso e potentissimo.
1: Sì, sì.
0: Inoltre...
1: Vai, vai.
0: No, mentre parlo mi stanno arrestando, no, non è vero. Sono i vigili del fuoco. No, inoltre in Italia c'è una proposta della Lega, una proposta della Lega per la richiesta di mettere Antifa anche in Italia tra le organizzazioni terroristiche. Cioè in Italia, nel paese dove c'è stato l'antifascismo, questa Costituzione, c'è l'AMPI, eccetera, eccetera. Questo tipo di proposta esiste anche in Parlamento europeo, la portano avanti i patrioti, quindi insomma non è che stiamo parlando di fuffa, c'è purtroppo anche una ricaduta concreta cui io credo bisogna, insomma, organizzarsi.
1: Allora è un libro per spaventarsi, ma anche per arrabbiarsi, per reagire.
0: Sì.
1: Cioè, spaventarsi, scusami, ma spaventarsi adesso nel senso di andare a nascondersi sotto il tappeto, però obiettivamente di fare due conti su un futuro che ci aspetta, che potrebbe davvero essere molto più duro, rischioso e punitivo di quello che abbiamo avuto alle spalle, che pure non è stato sicuramente semplice.
0: No, ma hai perfettamente ragione. Tra l'altro io penso che chi crede che con l'antifascismo si è fatto i conti e questa roba è chiusa, o che noi abbiamo le palle abbastanza larghe per contrastare questa roba, si sbaglia purtroppo, perché sarebbe bello se fosse così, ma non lo è. E io penso che ogni volta noi lasciamo un centimetro a ai fascisti, ai nazisti, in qualsiasi ambito, cioè non c'è un ambito in cui si possono fare sconti, in realtà tu gli stai lasciando molto di più. Quindi non possiamo pensare che è una proposta della Lega che potrebbe cadere nel vuoto, allora non ci interessa. Purtroppo già soltanto il fatto che ci possa essere l'idea di una proposta del genere a noi ci dovrebbe mettere in allarme. Poi ci sono tanti altri fattori che possiamo, diciamo, con calma analizzare rispetto a quello che ogni giorno sta succedendo in quel campo, dove loro prendono ogni giorno spazio. Possiamo passare a parlare della fiera più liberi, dove sono entrati l'anno scorso e abbiamo provato a mettere un argine e non ci siamo riusciti. Adesso questa cosa è riemersa, insomma, ne vorremmo parlare, ma possiamo parlare delle piazze che prendono sulla questione della remigrazione, dove anche quando sono quattro gatti intanto la piazza l'hanno presa e si in qualche modo accetta il fatto che dentro una città ci possa essere spazio per tutti. Quindi se c'è il corteo contro la remigrazione c'è anche quello per la remigrazione, quindi i nazisti stanno nel campo democratico insieme a tutti gli altri, e la democrazia è questo spazio aperto dove fondamentalmente ognuno fa un po' come gli pare finché si può. Poi a un certo punto loro lo chiuderanno, come è successo in Ungheria, in Polonia, eccetera eccetera, e non so come faremo a tornare indietro. Quindi sono d'accordo con te che c'è da spaventarsi, ma anche da reagire velocemente e starci attenti, perché purtroppo secondo me la situazione è molto più grave di quella che pensavamo, così ce la facciamo prendere a male.
1: Vabbè, però concordo. E allora così, magari gli ultimi 5 minuti, gli ultimi 2 minuti, quelli che vuoi, dedichiamoli a una proposta narrativa. Tu hai esordito dicendo che vi state muovendo anche verso la narrativa. Io qua vedo Ruvido Tempo, che tra l'altro ha anche una bella copertina che sembra molto materica, diciamo così, da come la vedo.
0: Grazie.
1: Io e l'autore Marco La Penna, che tra l'altro ha pubblicato qualche anno fa anche con 66 Second, mi ricordo, com'è che si chiamava il libro? Latitudine Zero, dici due parole intanto, così appunto da che cosa nasce questa inclusione di quello che sembra, così si leggo da qualche copertina, e questo ancora mi manca, è appunto un oggetto narrativo, no? Che si muove un po' così, distopie e così via, però insomma rappresenta un po' una via, un interesse, una attitudine che non è proprio quella che caratterizza più direttamente la tua casa editrice. Quindi sono curiosa, e poi anche due parole sul libro, cosa ti ha convinto, cosa vi ha portato poi a pubblicarlo?
0: Sì, guarda, allora, la narrativa è qualcosa che noi stiamo introducendo e ci stiamo anche ragionando tanto, perché come sapete insomma la narrativa, da che siamo passati in Italia in cui nessuno la leggeva ai tempi di Feltrinelli, a che praticamente invece si legge quasi solo narrativa e saggistica, insomma, però quindi noi diciamo nel momento in cui c'è questa grande produzione narrativa avevamo in qualche modo messo la cosa da parte all'inizio, comunque eravamo molto limitata. Poi ci siamo resi conto invece che comunque arrivavano tante belle proposte e che molto spesso la narrativa effettivamente rimane uno strumento, cioè un modo per parlare anche di cose molto radicali, molto, molto interessanti, molto diciamo in linea con quello che cerchiamo di fare, però con una forma un po' diversa. E quindi abbiamo detto vabbè, proviamoci, anche se ovviamente sul piano del mercato, proprio del triste mercato editoriale, è complicato, perché noi non siamo riconosciuti per adesso come una casa editrice che fa la narrativa, però lo stiamo facendo anche con appunto Marco, che è Marco La Penna, è un autore secondo me bravissimo, al di là del fatto che abbia già pubblicato e quindi non è un esordiente, ma ha fatto un libro che è un libro distopico dove dentro c'è tutto, c'è la precarietà, c'è, se vogliamo chiamare così, esistenziale, c'è la politica, c'è la distopia, quindi c'è un mondo dove diciamo tutti i processi di intelligenza artificiale eccetera sono già avanzatissimi, e dove queste persone, che poi sono i suoi personaggi, si barcamenano nella vita quotidiana e sono questi arrampicatori, per questo c'è il muro in copertina, che in qualche modo si organizzano, vivono diciamo la politica, e quindi può sembrare una roba diciamo nel futuro, ma in realtà è molto nel presente, perché poi ci si accorge anche, no, da questo libro, che i problemi di queste persone molto spesso sono molto simili ai nostri, anche quando guardano al passato lo guardano come magari guardiamo noi al passato, chi faceva politica prima di noi, e quindi si pongono delle condizioni simili, dove però quelli del passato siamo noi oggi. E secondo me lui ha fatto veramente un piccolo capolavoro in questo libro da questo punto di vista, e quindi sono molto contento che entra nella collana narrativa un libro del genere.
1: E allora Mattia, io ti ringrazio come sempre per la disponibilità, anche l'entusiasmo e anche così qualche venatura invece più cupa con il quale hai presentato appunto il catalogo, le novità di Momo Edizioni. Non posso che insomma invitare tutte, tutti e tutto a sfrucugliare tra i banchi della libreria del Gatto Nero e cercare Momo, e poi a te ovviamente non posso che dire che se mai riuscissi a liberarti dall'estate romana, se non sei in giro chissà dove, noi ti aspettiamo in festa. Falle un salto qualche volta, vienici a trovare.
0: Molto volentieri, dai, ci proviamo.
1: Dai. Ciao Mattia, grazie.
0: Ciao cara, ciao.

0: Oggi siamo al telefono con Lo Russo, editore, che da qualche anno ci fa compagnia sui banchi della libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto, una casa editrice romana nata nel 2009, antologie, romanzi, memoir, narrativa illustrata e, come dicono loro, un occhio di riguardo per la Palestina e l'Asia occidentale. Prima di tutto ringraziamo Luigi Lo Russo di essere qui con noi. Ciao Luigi, grazie.
1: Ciao e grazie a voi.
0: Allora, ti chiedo prima di tutto una presentazione dell'indole, della predisposizione di Lo Russo editore.
1: Allora, nasce innanzitutto, come dicevi, nel 2009, quindi l'anno prossimo diventa maggiorenne, che è un'età abbastanza lunga per una casa editrice indipendente. Come dice il nome, ho voluto mettere un nome, proprio il mio nome personale, come si usava un po' ai vecchi tempi, perché mi lasciava un po' di libertà su come spaziare. Infatti, come dicevi, è nato inizialmente esclusivamente come narrativa, e in particolare narrativa sociale, con una rivista letteraria chiamata L'Aspro, che aveva il sottotitolo Riviste di letteratura, arti e mestieri, che un po' indicava il radicamento della letteratura nel mondo del lavoro. Ho iniziato a fare i primi libri, seguendo tra le altre cose anche il mio interesse personale e politico verso la Palestina. All'inizio mi lasciavo un po' di margine, quindi la collana Zatar l'avevo chiamata sul Palestina e Medio Oriente, ancora cominciamo prima, non si usava il modo di dire Asia occidentale.
0: Certo.
1: Però effettivamente sì, è Palestina. Ci sono state anche delle pubblicazioni che riguardavano anche Iran, Kurdistan, Afghanistan, però il nucleo centrale è proprio quello della Palestina, che seguiva un po' un interesse mio personale di viaggi, di solidarietà, di militanza fatti lì. Quello che mi aveva colpito, stando in Palestina, oggi parlando con le persone palestinesi, chiedevo: quando torneremo in Italia, cos'è la cosa importante da fare per voi? Che ne so, iniziative di solidarietà, qualcosa del genere. Le persone dicevano: no, quello che conta è parlare di quello che avete visto qua, parlare di noi. Questo, come dire, già dal 2011, come dire, molto prima del 7 ottobre 2023. Però l'ho pensato diversamente: anziché parlare dei palestinesi, ho pensato, ho una casa editrice, proviamo a dar voce alle persone palestinesi che in quel periodo iniziavano a mettere sui blog, a esprimersi in inglese, a scrivere racconti in prima persona, in particolare in lingua inglese, che era il metodo più veloce, più semplice per comunicare con il resto del mondo. Quindi da lì i primi libri sono stati la traduzione in italiano di un blog di Shada Abu Salama, chiamato Palestine from My Eyes, e successivamente un'antologia di racconti chiamata Gaza is Back, di quello che poi purtroppo diventerà famoso suo malgrado, ossia Refaat Alarir, il professore universitario, poeta, attivista,
0: sì,
1: che abbiamo conosciuto successivamente in particolare per la poesia I Fainazai, se io devo morire. Diciamo che lui si impegnava molto per dare voce ai suoi studenti con la narrativa. Diceva: ogni persona, ogni palestinese ha una storia da raccontare, tutti quanti dobbiamo essere capaci di raccontare queste storie. Quindi il suo impegno era quello di dar voce alle storie con la narrativa, piuttosto che con il reportage, l'inchiesta giornalistica, che diceva: dopo un po' diventano passato, invece la narrativa, la letteratura rimane e ci avvicina a tutti quanti gli altri come esseri umani. Dopodiché sì, c'è questa importante collana sulla Palestina, Zatar, poi c'è anche narrativa illustrata, insomma, varie cose che compongono la casa editrice. Il radicamento è soprattutto quello con gli spazi sociali, a Roma in particolare, ma anche nel resto d'Italia. Sono felice per esempio di collaborare con la festa di Radio Onda d'Urto. Ci piacciono, per esempio a Roma abbiamo fatto cose con le radio di Movimento, Radio Onda Rossa e altre, perciò le sentiamo particolarmente vicine.
0: Senti. Senti Luigi, allora ti chiedo di raccontarci un po' le novità di quest'anno, cioè gli ultimi titoli che sono usciti, quelli che troveremo sui banchi della Libreria del Gatto Nero dal 5 al 22 agosto.
1: Allora, proprio l'ultimissima è una raccolta di mini prose o short stories, come le chiama Christian Giodice, che è l'autore. Christian è il mio socio, amico, compagno di tutta la vita, colui con il quale ho iniziato appunto quasi 20 anni fa la rivista L'Astro, è la prima persona che ha avuto in mente di collegare la letteratura con il mondo del lavoro, il mondo della precarietà e delle lotte sociali che vivevamo all'epoca. E niente, il suo libro è Squarci, che è una antologia di microprose già pubblicate online su un quotidiano online chiamato Il cucchiaio nelle orecchie, e alcune erano già state pubblicate, altre sono inediti, e sono appunto squarci di vita quotidiana di una persona che percepiamo che sta andando al lavoro, sta tornando al lavoro, anche se il lavoro non è mai raccontato sul posto di lavoro, ma più che altro nei suoi effetti, nella alienazione, nell'essere costretti a vivere una quotidianità che non sempre gli piace, e anche però ci sono racconti in cui il personale va di pari passo con il politico, c'è una forte componente antifascista, e tra l'altro le storie si dipanano un po' tra Roma e Milano. Lui è un milanese trapiantato a Roma da ormai quasi 30 anni, però è rimasto meneghino nell'animo. E poi troverete anche, invece, per tornare alla collana Zata sulla Palestina, quello che ha caratterizzato gli ultimi 2 anni, a parte la nuova edizione di Gabriele Beck, scritta, pubblicata dopo la morte di Refat Harari, che è stato ucciso in un omicidio mirato da parte dell'IDF il 6 dicembre 2023, sì. Un omicidio mirato perché fu... Vabbè, ovviamente non ci potrà mai essere un'inchiesta che lo dimostra, però lui aveva ricevuto telefonate minatorie da parte dell'esercito israeliano pochi giorni prima di essere ucciso, ed è stato colpito proprio non il palazzo in cui stava, ma l'appartamento della sorella in cui si era rifugiato. E successivamente alla sua morte i suoi studenti hanno fatto una nuova edizione del libro in cui, oltre ai racconti già pubblicati, pubblicano ognuno un ricordo del loro ex professore, compagno, amico e militante. Quindi è uscita questa nuova edizione di Gabriele Beck.
0: Una vita e una storia che ha molto raccontato anche Mousab Abu Toha, che è un altro poeta palestinese, adesso negli Stati Uniti, amico, insomma, il compagno anche di insegnamento. Lui aveva, Mousab aveva una libreria che adesso a Gaza, che adesso appunto non c'è più.
1: Nel libro c'è anche un'introduzione di Ali Abu Nima, che è il direttore di Electronic Intifada, anche lui tra l'altro cittadino statunitense, palestinese statunitense, fermato dalla polizia svizzera mentre andava a fare una conferenza, non si sa bene per quale motivo, e praticamente lui faceva delle corrispondenze quotidiane con Refat durante i primi mesi del genocidio, e ci racconta come a un certo punto non ha più avuto sue notizie fino alla conferma della morte di Refat. E poi vabbè, gli ultimi 2 anni sono stati caratterizzati anche dalla pubblicazione di 3 albi illustrati tratti da poesie di Mahmoud Darwish, con le illustrazioni di Zahra Abdallah, che è una illustratrice egiziana. Questi 3 albi sono stati realizzati promossi da Alessandra Morello, che è la traduttrice ed è anche colui che si è mossa per la pubblicazione in italiano di questi albi, che erano stati inizialmente pubblicati in una casa editrice egiziana, la Tanmia Kids. Lei collabora con il blog Ride Arabe, che è molto attenta all'illustrazione nel mondo arabo, in particolare quella rivolta all'infanzia. Quindi ci sono queste 3 poesie di Darwish, che in parte rivolte all'infanzia, ma non solo, che con il linguaggio della poesia e il linguaggio dell'illustrazione arrivano veramente a tutti. Sono stati fatti anche parecchi laboratori con Alessandra, a Morello, con bambini e bambine, volti a mostrare il messaggio di Wish in maniera molto immediata e molto semplice, ma allo stesso tempo potente.
0: E anche bilingue, cioè il testo sia italiano che arabo.
1: Sì, in realtà tutti e tre sono bilingue.
0: Perfetto.
1: Sì, c'è la parte della poesia che abbiamo mantenuto l'arabo e affiancato, come dice, testo originale a fronte. In Pensa agli altri, che è il primo dei tre uscito, la traduzione è un po' più libera, nel senso che è più particolarmente rivolto all'infanzia, e quindi abbiamo cercato nella traduzione di rendere alcuni termini un po' più semplici. Ad esempio, la parola metafora è stata sostituita da esprimersi con belle parole, abbiamo cercato di metterci la rima per rendere il ritmo musicale, proprio per renderlo più adatto all'infanzia. Tutto ciò con l'autorizzazione, il consenso della Mahmoud Darwish Foundation, che è colui che gestisce l'eredità letteraria e per certi versi anche politica di Mahmoud Darwish. Ah, e poi mi piace segnalare, dato anche che siamo a Brescia, un'altra collana, la collana Linee, sempre poesia illustrata. Abbiamo la traduzione di alcune poesie di Guillaume Apollinaire, Il bestiario di Apollinaire, che è realizzato da Leonardo Tonini, che è appunto di quelle parti della provincia di Brescia, quindi mi piace particolarmente sottolinearlo.
0: Fai bene, Leonardo, tra l'altro.
1: Con le illustrazioni di Sara Antonacci, praticamente Apollinaire, il famoso poeta, diciamo, dell'età d'oro della poesia francese, Rimbaud, Baudelaire, si cita sempre Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, poi realmente non sono tante le persone che lo leggono, però viene sempre citato.
0: L'ho letto e lesse anche Il bestiario, se non vado errato, in un'edizione della Guanda, parlo ormai di tantissimi anni fa. Era Guanda prima che lo ripubblicaste voi?
1: Mi sembra, sì. In questo caso hanno delle illustrazioni nuove, perché questa raccolta fu pubblicata nel 1911 con delle illustrazioni originali. In questo caso le illustrazioni sono invece totalmente rielaborate da Tarantonacci, un'illustratrice di Livorno. Diciamo che la collana, il catalogo spazia tra anche storie personali, che è una parte che non aveva ancora un nome. Questa collana di storie personali adesso avrà un nome, che è Comò, come il posto in cui riponiamo le memorie in cassetti, però da riaprire. E poi un altro libro a cui tengo molto è una ricostruzione storica della storia di Valerio Urbano, che è una storia molto conosciuta a Roma, forse un po' meno nel resto d'Italia. Valerio Urbano era un militante di Economia Operaia, ucciso dai fascisti nel 1980, e ogni anno a Roma viene ricordato il 22 febbraio con delle manifestazioni che sono in realtà sempre più grandi nel suo quartiere, perché è una storia veramente efferata. Fu ucciso dentro casa, davanti ai genitori, per delle inchieste probabilmente che aveva fatto sul mondo del neofascismo, sui suoi collegamenti con malavita locale e simili. Valerio Urbano, tra l'altro, aveva da pochissimo compiuto 19 anni, quindi un omicidio che veramente ha colpito Roma e non solo. E c'è il libro sulla sua storia, scritto da Marco Capocetti Boccia, che è uno storico che ha fatto la sua tesi di laurea su questo, e per anni ha seguito sia la vita di Valerio che l'inchiesta giudiziaria, che purtroppo dopo 40 anni sostanzialmente non ha portato a nessuna verità giudiziaria, se non alla verità invece appurata che è stato ucciso da fascisti. Il titolo, abbiamo parlato della collana Zatar, parliamo delle memorie, qualche altro video che troverete, Allora, i primi, parliamo proprio dell'origine della casa editrice, sono titoli di narrativa sociale, per esempio quell'altro l'altro di Christian Giodice, l'autore di Squarci, che abbiamo pubblicato parecchi anni fa ormai, e Quando ammazzarono i precari, cronica di inizio millennio. Mi piace parlarne adesso perché stiamo per avvicinarci ai 25 anni da Genova 2001. Questo romanzo, Quando ammazzarono i precari, è un romanzo che spazia tra la fantascienza e il noir politico. Sostanzialmente un uomo si sveglia ed è delinguato, cioè privo di lingua, e cerca di ricostruire come mai si trova in questa situazione. Ovviamente è fin troppo facile intuire la metafora dell'essere privi di parola, privi di voce, e cerca di ricostruire la propria parola e la propria voce. Attraverso appunto degli esperimenti letterari si passa, anche senza mai nominarli, a descrivere ciò che abbiamo vissuto negli inizi di millennio, tra cui anche le esperienze di Napoli e Genova 2001. Diciamo che questa collana è una collana di narrativa con sempre con tematiche sociali, utilizzando sia il romanzo che il racconto più o meno breve. Poi che altro?
0: Io magari così ti posso chiedere per esempio dell'organista di Mainz?
1: Sì, allora l'organista di Mainz l'ha scritto Andrea Chimenti, che è più noto come cantautore, ma sì, in realtà ha anche una serie di autori di racconti. Le sue canzoni sono molto raffinate. Lui era il cantante di un gruppo della cosiddetta New Wave italiana di moda, e poi ha avuto una lunga carriera da solista. E l'organista di Mainz è un'antologia di racconti che è più caratterizzata più che dalle tematiche, proprio dal suo stile di scrittura, che è uno stile che rispecchia un po' quello delle sue canzoni, raffinato e con una grande attenzione all'espressione proprio letteraria. Ad esempio, proprio il racconto che dà il titolo della raccolta, l'organista di Mainz, parla appunto di, è ambientato nel 1700 circa, nella città tedesca che noi chiamiamo Magonza, ed è una storia d'amore tra un organista e una donna che lui non vedrà mai in volto, che suona l'organo, e c'è questa storia d'amore a distanza. Però poi si passa anche da storie ambientate, storie di vendette legate alla Shoah, oppure un'altra storia, anche questa di vendetta, ambientata a Taranto da parte di un bambino che ha visto suo padre morire a causa della bestia. La bestia sarebbe la fabbrica presente in città, anche se non viene anche questa mai nominata, è fin troppo facile capire che si tratta dell'Ilva. Quindi anche qui racconti che vanno tra passato e presente. Un racconto anche molto bello ambientato nel festival di Glastonbury in Inghilterra negli anni 60, quindi si spazia un po' tra tempo e spazio, geografia di tutta l'Europa e nei secoli tra quelli passati e quelli presenti.
0: E magari come ultimo titolo, Luigi, se poi tu ne vuoi aggiungere un altro va benissimo, potremmo parlare di Variazione di Luna, di Patrizia Fiocchetti, donne combattenti in Iran, Kurdistan, Afghanistan.
1: Era proprio il titolo, quando dicevo che Zatar, la collana che prende il nome dalla specchia palestinese, è quasi tutto sulla Palestina, a parte proprio Variazione di Luna, che come dicevi tu, come sottotitolo, ha donne combattenti in Iran, Kurdistan, Afghanistan. Patrizia Fiocchetti, che mi sa che può essere, che è anche stata a volte contattata dalla vostra radio, specialmente quando si parla di Iran, perché lei è una donna italiana, romana in particolare, però nel corso degli anni 80 e 90 è stata una militante di una organizzazione di resistenza iraniana, i Mojahedin del Popolo. Quindi tra gli anni 80 e 90 è stata inizialmente così, era quella che faceva le produzioni dei loro documenti, li disponibili in Italia. Poi in realtà è stata via via sempre più integrata nell'organizzazione, ed era proprio una militante dei Mojahedin del popolo, e quindi attraverso la sua storia, lei, diciamo, è come se raccontasse in parte la sua storia, ma è come se facesse soltanto da filo conduttore per raccontare le donne che incontra. Questo per quanto riguarda l'Iran tra il 1985 e il 1998. Poi lei lascia l'organizzazione, torna in Italia e inizia a lavorare con la cooperazione internazionale, e attraverso questo lavoro ha incontrato donne di diverse parti del mondo. In particolare viene colpita da altre donne combattenti, però in questo caso combattenti non armate, che sono quelle dell'Afghanistan. Afghanistan in quel breve, purtroppo, periodo libera dai talebani, quindi post guerra statunitense e pre ritorno dei talebani, quando c'è stato un minimo ritorno alla possibilità di vita civile da parte delle donne, cosa che esiste ancora oggi in diverse forme, però in maniera molto più difficile. E racconta le donne che combattenti che incontrava in Afghanistan, combattenti dal punto di vista per esempio dell'educazione. Loro, ad esempio, racconta un episodio che mi ha lasciato molto impresso, è che utilizzavano il burqa per poter girare liberamente per il paese quando erano clandestine. Grazie al burqa potevano spostarsi da un villaggio all'altro per poter portare avanti la battaglia per l'educazione, in particolare nei villaggi rurali. E infine in Kurdistan racconta le lotte delle donne, inquadrate anche militarmente, con la resistenza curda, quella di Kobane, quella che abbiamo poi conosciuto negli anni successivi. Tra l'altro Patrizia Giocchetti invece ha scritto un romanzo, Cosa c'è da tornare, in cui diciamo, utilizza questa sua esperienza lavorativa, perché poi ha lavorato, praticamente faceva una sorta di preparazione ai richiedenti asilo che dovevano andare in commissione per la richiesta d'asilo. Quindi ha ascoltato praticamente centinaia di storie di richiedenti asilo, e quindi, utilizzando un po' anche le storie che ha ascoltato, ha scritto questo romanzo in cui sono protagoniste tre donne, una combattente siriana, una studentessa iraniana, ed entrambe sono costrette praticamente a lasciare il loro paese sostanzialmente da un giorno all'altro, e si incontrano in Turchia, a Istanbul, in attesa del passaggio per l'isola greca, che non viene nominata ma è Lesbo, dove incontrano una terza protagonista, che è una cooperante italiana. Quindi questi tre destini di donne differenti, ma vengono accomunate in particolare alle storie dei bambini che trovano lì sul campo di questo campo che sta ai margini della cosiddetta fortezza d'Europa. È un romanzo, vabbè, non dovrei essere io a dirlo, ma veramente molto bello e molto anche documentato su quella che è la condizione delle donne che fuggono da questi contesti dell'Asia occidentale.
0: Allora Luigi, io ti ringrazio per questa carrellata di titoli che arriveranno alla libreria del Gatto Nero dalla casa editrice Luigi Lo Russo per la festa di Radio Onda d'Urto 5-22 agosto. Noi li aspettiamo i libri, ancora non sono arrivati i tuoi, ne sono arrivati moltissimi ma ancora i tuoi no, e poi insomma, se ti capitasse, da Roma non è proprio un tiro di schioppo, però se ti capitasse noi ti aspettiamo in festa.
1: Mi farebbe molto piacere, grazie a voi.

Bara Onda d'Urto, la striscia musicale informativa di Radio Onda d'Urto che va in onda dal lunedì al sabato. Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.20, al sabato dalle 14.30 alle 15.30. Lunedì, mercoledì e venerdì con la conduzione in studio di Simone Elgas Cavagnini, martedì, giovedì e sabato insieme a Luciano Cianotti Taffurelli.

Iniziamo subito con la Niña, che fu ospite alla festa di Radio Onda Adulta nell'edizione 2005 insieme ai 99 Posse. Rareke, il suo ultimo singolo, dopodiché è una cosa abbastanza inusuale per noi, ma Gianna Nannini insieme a Marrakesh per American Ing e Giusy Delizia con Su per Giù.

0: basta.
1: Klaus Noir, dunque, qui a Radio Naduto, non è la prima volta che lo passiamo. Interessante questa nuova proposta italiana. Non sono italiani, vengono dall'Inghilterra, invece il prossimo gruppo, loro sono Wolf Alice, li abbiamo visti in azione, li abbiamo visti non personalmente, però hanno suonato in apertura il concerto dei Gorillaz al Lido di Camaiore il 27 giugno scorso. Qui andiamo ad ascoltarli con Gospel Oak dal loro The Clearing. The Clearing, che è una raccolta di B-side. Dopodiché andiamo alla prima stanza a destra, la ragazza che suonava il piano, album targato 2026, ascolteremo L'unico ricordo, per poi arrivare a Deep Purple, altra canzone dal loro Splat, album uscito il 3 luglio, esattamente, quindi ieri, perfetto. E andiamo ad ascoltare The Rider, dopodiché i Marmosed, altri beniamini della nostra trasmissione con Closer to You.

E dunque erano Block Party con uno dei due singoli che fanno da apripista al nuovissimo lavoro in uscita tra circa un paio di mesi. Anatomy of a Brief Romance è l'album che uscirà, appunto, come abbiamo detto, tra circa tra più di 60 giorni. E Block Party che ritornano quindi dopo parecchio tempo. Coming On Strong è l'altro singolo che andremo ad ascoltare magari la prossima settimana. Parlavamo prima di Prima Stanza Destra, nome abbastanza interessante nel panorama cantautorale italiano, album uscito nel 2026, la ragazza che suonava il piano, uscito a giugno 2026, quindi non da molto. Andiamo ad estrarre l'unico ricordo, dopodiché The Rider, Deep Purple e Closer to You, Marmosed.

E dunque Deep Purple con la loro The Rider, come dicevamo passiamo ai Marmoset con Closer to You, prima di proporre un paio di band che saranno protagoniste questa sera del festival Rock Sound Festival che si terrà a Rodengo Saiano, iniziato ieri con gli Octopus, Van Cleef e altri ospiti, e continua questa sera con Super Down Home, Victoria and the Hyde Park.

Ed eccoci arrivati dunque alle due band questa sera, due fra le band principali che si esibiranno questa sera al Rock Park Sound Festival a Rodengo Saiano. Per quanto riguarda Super Down Home andremo ad ascoltare Life is a Road, per Victoria and the High Park, Shadow by the Fire.

Dunque, Vittorio and Hyde Park, che insieme ai Super Down On saranno protagonisti a Rodengo Saiano del Park Sound Festival. Chi invece sarà protagonista alla festa di Radio Onda d'Urto in data 9 agosto, in apertura al concerto dei Casino Royale, L. Cottino, qui insieme a Yuma per Briciole, una canzone contenuta nell'ultimo lavoro della rapper Matriarchia.

Lasciamo dunque il Cottino e ritroveremo il 9 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo alla tenda blu e alla fiasca Siringuito nella data del 5 agosto. 5 agosto Cleopatras tenda blu e Zambo Super Pizza Siringuito. Radical Kitchen dal loro album Heart Pieces per The Cleopatras e Sun Trip dall'album The Soap per Zambo Super Pizza.

Barcelona Suns, dunque Rico Bellis dal loro After Party Heroes, album uscito di recente. Li ritroveremo sul palco principale insieme a Guridance e Adolescence il 12 agosto. 12 agosto in Tenda Blu troviamo The Slurmies, che ci fanno sentire la loro Misantropia.

E dunque siamo quasi addirittura d'arrivo, ma abbiamo ancora tempo per due o tre brani. Andiamo al 18 agosto in Tenda Blu, festa di Radio Onda d'Urto, troviamo i Gardenia qui con il loro brano Giuro.

Ad erano i Gardenia, 18 agosto, Tenda Blu, festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo con l'ultimo brano a nostra disposizione, rimaniamo in Tenda Blu e lo facciamo con Camilla Punk, Camilla PNK e il suo singolo Zucchero, protagonista...

0: Onda d'Urto, il via quindi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Resteremo insieme fino alle 19 circa. Diversi temi che andremo ad affrontare nel corso dello spazio approfondimenti. Vi proporremo i migliori, come dire, servizi che abbiamo realizzato nel corso della settimana. Cominciare dal tema della finanziarizzazione dei fondi pensione. Dal 1 luglio entra in vigore la normativa sui fondi pensione per gli assunti nel settore privato. A partire dal 1 luglio scatta il silenzio assenso, per cui se entro 60 giorni non viene manifestata una chiara volontà in senso contrario, i contributi finiranno nel fondo pensione della categoria. Se ci sono più fondi andranno a quella che ha maggiori iscritti e se non ci sono fondi andranno al fondo Cometa, che riguarda i lavoratori metalmeccanici. Resta che la principale gestore di questi fondi e della TFR di lavoratori e lavoratrici è BlackRock. Quali sono i rischi per lavoratori e lavoratrici? Ne abbiamo parlato con Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa e collaboratore di Altra Economia.
1: Sì, è molto semplice, significa che per i nuovi assunti nel settore privato l'iscrizione e il trasferimento dei loro versamenti a un fondo di previdenza privato è automatico, a meno che non esercitino nel giro di 60 giorni la possibilità esplicita di un recesso, quindi con una riduzione significativa anche dei tempi della possibilità di recesso rispetto al passato, e con un'automaticità che è ovviamente un meccanismo di induzione fortissima in direzione appunto della previdenza complementare, che peraltro viene ulteriormente defiscalizzata, nel senso che la deducibilità del contributo arriva fino a 5.300 euro quindi all'anno, quindi un ulteriore aumento rispetto ai 5.100 euro che erano in qualche modo già previsti, e rimane poi ovviamente il beneficio in termini fiscali su i titoli finanziari acquistati dal gestore, che pagano il 20% nel caso del plusvalenze e non più il 26%, quindi è evidente che lo sconto fiscale è molto forte. Peraltro questo significa un onere per la collettività nel suo insieme non banale, perché questo tipo di benefici significano circa 5 miliardi di minor gettito l'anno, che ovviamente sono pagati dall'intera comunità e non soltanto da coloro che hanno una previdenza complementare, che ad oggi in Italia sono poco più del 30% dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi mi sembra, da questo punto di vista, un principio anche abbastanza

0: garanzie sul piano dell'applicabilità costituzionale.
1: Ecco, quali sono i fondi che sono interessati, insomma, a accaparrarsi, come dire, questa torta che vale parecchi miliardi di euro?
0: Ma e qui intanto parliamo di una cifra estremamente significativa, perché stiamo parlando appunto di 13-14 miliardi di euro l'anno, ma qui c'è un meccanismo che è un meccanismo in larga misura definito anche normativamente, cioè i fondi, diciamo, di categoria, perché poi appunto quello che prevede la normativa è che questa automaticità del trasferimento avvenga a vantaggio del fondo di categoria, che è quello previsto dal contratto nazionale della categoria dei lavoratori. Là dove ci sono più fondi prevale il fondo che ha il maggior numero di versamenti, e nel caso in cui non ce ne fosse alcuno vale viene utilizzato il fondo Cumeta, che è il fondo dei lavoratori della FIOM, cioè della FIOM, dei lavoratori metalmeccanici, delle tre sigle sindacali che riguardano i metalmeccanici. Ora, qui cosa prevede la norma? La norma prevede che ovviamente ciascuno di questi fondi abbia un suo consiglio di amministrazione, che è composto al 50% di rappresentanti sindacali e al 50% di rappresentanti datoriali, ma in realtà il fondo non gestisce i 13-14 miliardi che gli vengono assegnati, ha una funzione puramente, se vogliamo, politico pletorica, perché poi deve invece scegliere, e questo però è un dato importante, in base anche a un meccanismo di selezione regolata, deve scegliere a chi dare questi soldi. E quello che succede ormai da anni è che normalmente queste risorse vanno a finire nei grandi gestori internazionali, cioè nel caso dei fondi italiani il principale gestore di queste risorse, che quindi vengono assegnate al fondo di categoria, il fondo di categoria al suo consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione delega in toto la gestione di queste risorse, che appunto cresceranno in maniera significativa, a un grande gestore di risparmio, normalmente a un grande gestore di risparmio americano, nel caso italiano il caso più eclatante è il caso di BlackRock, quindi del fondo ben noto di Larry Fink, che deciderà dove mettere questi risparmi, quindi molto probabilmente venderà al fondo i propri prodotti, i propri ETF, i propri prodotti finanziari, che normalmente contengono azioni o obbligazioni, ormai prevalentemente azioni, che sono azioni delle grandi società americane, delle big tech, Amazon, Google, Nvidia, Google Alphabet Inc., Nvidia, probabilmente anche SpaceX. Quindi di fatto quello che avviene per effetto di questo meccanismo, c'è un trasferimento del risparmio del lavoratore italiano definito contrattualmente verso un grande gestore di risorse di risparmio appunto statunitense, che decide dove mettere i soldi e quindi destina quei risparmi verso i titoli azionari della borsa americana in larghissima prevalenza. Questo fa sì poi alla fine che del risparmio dei lavoratori italiani che vengono indirizzati verso i grandi gestori del risparmio internazionale, come il caso di BlackRock, di quei risparmi nell'economia italiana ci rimanga davvero poco, anche perché ovviamente il rendimento garantito da Amazon è un rendimento più alto di quello garantito da un'impresa italiana più rischioso, ma questo però significa che i risparmi vengono sottratti al finanziamento dell'economia produttiva del nostro paese a vantaggio di una dimensione finanziaria finanziarizzata che passa attraverso grandi gestori internazionali.
1: Ecco, per lavoratori e lavoratrici questo processo di finanziarizzazione comporta dei rischi?
0: Ma è chiaro che i rischi quando entra in gioco la finanza sono sempre comunque presenti. È abbastanza chiaro che la forza che hanno questi gestori è quella di dire: quanto più siamo grandi, quindi BlackRock è il più grande operatore di risparmio del mondo, e tanto più siamo in grado di garantire una minore rischiosità. Questo però ha due problemi. Il primo è quello che dicevo prima, che abbiamo deciso con questo meccanismo che il risparmio degli italiani non serve a sviluppare l'economia del nostro paese, a fare investimenti produttivi perché si creino posti di lavoro nel nostro paese, perché è chiaro che con il trasferimento di risorse ad Amazon il singolo e futuro pensionato magari potrà avere un rendimento un pochino più alto, ma i suoi risparmi non servono certamente a costruire un posto di lavoro per i propri figli o per i propri nipoti, perché è chiaro, questo ce lo dicono i numeri, che i grandi operatori prendono e portano negli Stati Uniti. Sul versante dei rischi è abbastanza chiaro che, siccome questi grandi gestori tendenzialmente seguono le bolle e quindi seguono e creano le bolle, cioè tendono a mettere i risparmi dove producono loro stessi dei titoli che vengono venduti a quei risparmiatori, se poi quei titoli, proprio perché vengono eccessivamente gonfiati, vengono eccessivamente spinti da questi stessi fondi, hanno delle perdite come è accaduto anche in passato, e beh, i risparmiatori ne vengono, e quindi i lavoratori che hanno il fondo pensione ne vengono direttamente colpiti. Quindi mi sembra abbastanza chiaro, pur con tutte le forme, le cautele che in qualche modo la normativa ha potuto introdurre, che questa spinta per cui tu, che sei un neoassunto, ti trovi i tuoi contributi che vengono indirizzati verso un grande gestore, il quale poi decide dove mettere, li mette magari assecondando la propria tendenza a creare una bolla su quell'ambito specifico finanziario, hai il doppio danno di vedere i tuoi, appunto, risparmi sottratti al paese e allo sviluppo economico del paese, agli investimenti produttivi del paese, e contestualmente sei esposto al rischio che quel grande gestore sia l'organizzatore di una grande bolla che può esplodere, come è successo nel caso del mutui subprime, dove negli Stati Uniti le conseguenze hanno riguardato non solo i possessori di mutuo, ma tutti quei soggetti che avevano nei loro fondi pensionistici anche questo tipo di prodotti. Allora, nel 2008, in Italia non c'era questa diffusione della previdenza privata e della finanziarizzazione, oggi ci stiamo avvicinando pericolosamente a quel tipo di modello.
1: Alessandro Volpi, grazie, buona giornata, a risentirci.
0: Grazie a voi.
1: Questo quindi è Alessandro Volpi. Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, collaboratore di Altra Economia. Con lui abbiamo parlato di finanziarizzazione dei fondi pensione in questa norma entrata in vigore dalla primo di luglio. Fila tutti e filo, l'ho già detto con Valerio ed ero serio, ma tu che cazzo vuoi da me la vita? Adesso ascoltiamo 99 Posse con questo brano Dedicata, saranno in concerto l'8 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto insieme a Asian Dub Foundation.

0: dedicata, allora sono 99 posse l'8 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco insieme ad Asian Dub Foundation. Adesso continuiamo con gli approfondimenti, parliamo di informazione, lo facciamo con Beppe Giulietti, giornalista di Articolo 21.
1: L'Italia è tra i paesi a rischio medio-alto per quanto concerne il pluralismo dei media, un rischio che diventa alto quando si parla di pluralismo e di indipendenza dei media all'interno del servizio pubblico. A ribadirlo, l'ultima indagine dedicata dalla Commissione europea al cosiddetto Media Pluralism Monitor del 2026, che analizza i dati del 2025, fotografando di fatto una situazione grave che non accenna a migliorare. Ne parliamo con Beppe Giulietti, giornalista a parte di Articolo 21. Buongiorno Beppe, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora Beppe, dall'ultimo monitoraggio quello che ne esce è che sostanzialmente l'Unione Europea prova a dotarsi di strumenti legislativi e giuridici per tutelare la libertà dell'informazione, tuttavia il nostro governo di fatto non applica nulla, e in testa a questo e tra le cose per cui siamo a rischio alto, molto alto, c'è sia il pluralismo di mercato fortemente minacciato, sia l'indipendenza del servizio pubblico, ma sono cose di cui
2: ci
1: studiamo.
2: Ma la notizia sarebbe il contrario, perché questo rapporto sarà il centesimo in Europa che dice la stessa cosa. La domanda che ci dovremmo porre, questa Commissione europea, la cui presidente è sempre più appoggiata e vicina alla signora Meloni, che cosa intende fare? Perché io sono stanco di sentire rapporti. I rapporti ci dicono, sì, che in Italia c'è una RAI controllata dal governo, sì, bene, la commissione parlamentare di vigilanza è occupata dalla maggioranza, non accade nulla, i giornalisti di fanpage sono stati spiati, da chi? Non si sa, le fonti sono ormai palesi, non c'è più segretezza delle fonti, ci sono violazioni contrattuali, l'ultima l'Agenzia Italia, c'è una denuncia che Salvini avrebbe chiesto la testa di una cronista parlamentare ed ottenuta. Se poi proseguiamo nell'elenco, siamo il paese col più alto numero di querele e bavaglio scagliate dal governo. Allora, la riflessione è, uno, ma le forze politiche di opposizione, le organizzazioni sociali dove sono? L'8 agosto sarà un anno dall'approvazione del Media Freedom Act. In Italia è stato abrogato. Le forze di opposizione intendono inscenare una protesta davanti alla sede della Commissione europea, a me non risulta. Il giorno 3 luglio presenteranno i nuovi vergognosi palinsesti della RAI, ora cacciano Cirri, Massini, ma è un delirio, era veramente un delirio che non ha precedenti. Le forze di opposizione intendono occupare la vigilanza, fare un gesto clamoroso, chiamare a raccolta le associazioni sociali. Il giorno 8 luglio è campo largo, larghissimo, ristretto, non lo so, manifesto a Napoli, darà voce a questo tema. E ti spiego perché, la situazione è drammatica. Una volta approvata la legge elettorale a colpi di fiducia, che è la madre di ogni legge bavaglio, non ci riuniremo neanche più per discutere l'ultimo rapporto della Commissione europea sulla libertà di informazione. Noi domani con l'articolo 21, con i costituzionalisti italiani, l'associazione Demo, nonostante questo caldo saremo in piazza, Teatro dei Servi, a Roma, contro la legge elettorale, contro la truffa elettorale mediatica, perché non è più tempo di indignazione ma di azione, e chi non vuole partecipare vuol dire che o non ha capito o è colluso.
1: Quindi in qualche modo quello che lamenti è una sorta di complicità nel silenzio.
2: No, noi ci indigniamo, ma sensazione. Purtroppo è una cosa molto generalizzata, ormai questa situazione che tu hai denunciato, e siete tra i pochi, segnalo tra i pochi a farlo, è generalizzata. Ormai i rapporti in Italia, questi rapporti vengono occultati, oscurati, nascosti, il servizio pubblico neanche li cita più. Noi facciamo un comunicato di indignazione, ma ripeto, ti faccio un esempio il più chiaro di tutti, la vigilanza è occupata da un anno e mezzo, la maggioranza ne impedisce il funzionamento. Il presidente Mattarella ha scritto due volte, non è mai stata occupata, non c'è mai stata un'azione clamorosa, non c'è mai stata una denuncia clamorosa, è l'unica a occuparla, convocare tutte le associazioni, non dei giornalisti e basta, ma dei cittadini che protestano per Gaza, dei cittadini che scendono in piazza per il Pride, delle tante donne e uomini che protestano, ma non hanno più diritto alla rappresentazione, ma la cancellazione della rappresentazione ripeto, alla vigilia della legge elettorale truffa, è una cancellazione dell'ordinamento democratico. Lo dico in modo così accorato perché ho una sensazione che molti non abbiano ben colto che siamo alla resa dei conti dopo la vittoria del no al referendum.
1: Assolutamente, Beppe, scusa, ti faccio un'ultima domanda, sì, il quadro mi è chiarissimo, ma mi piacerebbe approfondire un po' l'appunto la questione delle querele bavaglio, perché abbiamo visto questo governo ci ha allenato a vedere come viene limitata l'informazione proprio con querele preventive da parte dei politici. Su questo ci sono delle leggi precise che sono già passate, approvate, che l'Italia ha recepito. Esatto, la domanda che ti faccio è come è possibile che non ci siano ritorsioni?
2: Noi abbiamo applicato in Italia un pezzettino le cosiddette querele transnazionali, tutto il resto non è, c'è un solo modo per affrontare le querele bavaglio, e cioè dire al querelante temerario che se perde, come accade nel 90% dei casi, lascia la metà del malloppo. Fino a quando non c'è una norma del genere, ma io vi querelo quando voglio, non devo pagare un euro.
1: È quello che ti chiedevo.
2: Ma scusate, pensate solo, una querela da 250 milioni di euro contro il fatto e contro il report. Ora io non entro nel merito della vicenda del signor Cipriani e della signora Minetti, ma 250 milioni non è una querela bavaglio, è una querela sequestro che punta alla chiusura delle trasmissioni del giornale, non c'entra più niente la querela bavaglio. Siamo in una querela fucilazione e ce ne sono altre decine che riguardano piccole testate di cui non si parla neanche più, come se fosse normale minacciare e tentare di chiudere il sito, il blog, il giornale, la radio che non ti piace. E questa che cos'è se non un'alterazione sostanziale non dell'articolo 21 ma della Costituzione medesima?
1: Ulteriori passi nella direzione che ci dicevi all'inizio parlando di legge elettorale.
2: Provate la legge elettorale a seguire, andranno le norme per ora bloccate sui magistrati, sull'informazione, il Parlamento va anche a colpi di fiducia e colpiranno, pensate, ai DDL sicurezza. E poi andranno nel mirino già lo suo sciopero, le manifestazioni a cominciare da Gaza, il pensiero critico, ma qui si hanno querelato, attenti, Saviano, Luciano Canfora, Donatella di Cesare, Cristian Rai, è un elenco lunghissimo che non riguarda solo i giornalisti, riguarda proprio il pensiero critico, che è il vero oggetto dell'attacco.
1: Assolutamente. Ringraziamo Beppe Giulietti, giornalista e parte di Articolo 21.
2: Grazie a voi, come fate sempre, tenetevi accesi. Domani, guardate, noi siamo in diretta, se volete, su Articolo 21 dalle 15. Manderemo in diretta la grande manifestazione contro la legge elettorale e contro le leggi bavaglio.
1: Ci aggiorniamo allora. Grazie infinite.
2: Grazie, buon lavoro.

Allora, visto che prima abbiamo ascoltato i 99 Posse, un certo l'8 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, adesso ascoltiamo invece Asian Dub Foundation, che saranno sul palco della festa la stessa sera.

0: Asian Dub Foundation in concerto con 99 Post alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 di agosto. Proseguiamo con i servizi del nostro spazio approfondimenti di questo pomeriggio. 10 giorni fa sono stati liberati dopo un mese di detenzione i 10 attivisti e attiviste della Global Somaliland Convoy che sono stati arrestati in Libia. Abbiamo realizzato una lunga intervista con uno di loro, Domenico Centrone. Buon ascolto a tutti e a tutte.
1: I 10 attivisti della missione umanitaria Global Somaliland Convoy, tra cui 2 italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, sono stati liberati dalle autorità della Libia orientale dopo circa un mese di detenzione. Uno di questi attivisti, Domenico Centrone, che fa parte della Global Somud Flottiglia, è al telefono con noi. Intanto benvenuto Domenico su Radio Onda d'Urto.
2: Grazie mille, ciao Giacomo, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto.
1: Con te per registrare la testimonianza appunto di questo ultimo mese. Partiamo dal giorno dell'arresto, era il 24 maggio di quest'anno. Il vostro gruppo era composto da una decina di volontari, tra cui 4 uomini e 6 donne di diverse nazionalità, è stato fermato nei pressi di Sirte dalle forze fedeli al generale Khalifa Haftar. Allora, cosa stavate facendo in quel momento? Come hanno proceduto all'arresto le autorità libiche?
2: Allora, ricordo bene quella mattina, eravamo pronti a partire con tutto il convoglio. Il convoglio aveva subito numerose difficoltà e aveva superato molti ostacoli. Ricordo bene un elemento, un dettaglio di quella mattina che rischiava di far saltare tutta la missione. A un certo punto gli autisti dei mezzi, con gli aiuti umanitari e delle case mobili, si rifiutarono di guidare. Dissero no, noi non partiamo più, all'ultimo minuto, quindi ci fu un momento di panico perché evidentemente erano stati come dire, anche corrotti per non procedere con il convoglio. Dopo quel momento di panico, dovevamo partire la mattina, siamo partiti all'ora di pranzo, riusciamo a convincere gli autisti dei bus a partire e sapevamo che insomma arrivati lì al ridosso della zona cuscinetto, la cosiddetta buffer zone, no weapon zone, che è poco prima di Sirte, sapevamo che dopo quella zona ci stavano aspettando, come dici tu, le truppe del generale Haftar, minacciose e anche dei dettagli, come dire, cruenti. Ci dicevano che ci stavano aspettando, che avevano intenzione di stuprare le donne, avevano intenzione di compiere delle violenze. Questo alla fine non è stato vero, però diciamo che cercavano di minacciarci per non farci passare. Quindi sulla base di tutti questi elementi abbiamo deciso, invece di arrivare con tutto il convoglio, di mandare avanti una delegazione di 10 attivisti e attiviste internazionali, come hai detto tu, perché arrivare con tutto il convoglio, 200-300 attivisti carichi di tutti i camion, sarebbe potuto sembrare appunto anche molto minaccioso. Volevamo evitare il conflitto il più possibile e siamo andati noi con 2 ambulanze, eravamo in testa e siamo arrivati prima della buffer zone. Lì abbiamo fermato il convoglio, abbiamo detto adesso entriamo noi, e quindi siamo entrati. Arrivati poco prima del checkpoint che dà inizio ufficialmente al territorio della Libia dell'Est, lì abbiamo siamo entrati e siamo arrivati prima del checkpoint non siamo entrati, e qualche centinaio di metri prima del checkpoint della Libia dell'Est abbiamo trovato un muro di camionette, di mezzi militari, erano circa una ventina di blindati e una cinquantina di soldati vestiti di blu, di azzurro, che sono i colori, diciamo, delle divise dei militari della Cirenaica. Quindi abbiamo trovato questo muro che chiaramente si aspettava un convoglio, invece si vede arrivare 2 ambulanze.
1: Una precisazione volevo domandarti subito a questo proposito, a proposito di quello che ci stavi dicendo. Quindi non era un checkpoint, voi siete stati fermati prima di un checkpoint da mezzi distinguibili come militari e da milizie, queste milizie del generale Haftar, che indossavano delle divise regolari, delle uniformi, non erano, diciamo, in civile né i mezzi né le milizie.
2: Ci aspettavano le milizie in uniforme, questo prima, hai detto benissimo, prima del checkpoint, e quindi anche per questo voglio sottolineare che l'accusa che ci è stata rivolta di migrazione clandestina, di migrazione illegale, di assembramento in una zona di sicurezza è un'accusa che poi effettivamente non ha retto, perché noi non siamo mai entrati, ci hanno fermato prima di arrivare, cioè noi abbiamo visto questo muro di militari. Arrivando lì, chiaramente noi abbiamo rallentato e si è affiancato un SUV bianco che, sgommando, ci ha tagliato la strada, e da questo SUV bianco sono usciti sì dei membri delle forze di sicurezza, loro i vestiti da civili, e sono stati loro che ci hanno intimato di scendere dalle ambulanze e ci hanno fatto scendere. Però chiaramente davanti a noi avevamo anche un muro di militari in divisa. Sgommata del SUV bianco, noi ci fermiamo, ci intimano di scendere, veniamo perquisiti in maniera, diciamo, irruenta. Io ho strappato dei vestiti, insomma, non c'è stata nessuna violenza fisica, ma chiaramente la perquisizione è stata molto, molto dura, molto veemente. E hanno rivoltato l'ambulanza alla ricerca di chissà quale grande dispositivo di spionaggio, che chiaramente non hanno trovato. E insomma ci hanno messo lì in linea, da lì ci hanno chiuso dentro un blindato, noi uomini da una parte, le donne invece dentro il SUV bianco, e ci hanno, come dire, condotto alla prossima tappa di questo viaggio, che noi chiaramente non conoscevamo e che poi abbiamo scoperto essere il centro di smistamento dei migranti di Sirte.
1: Volevo chiederti come si sono svolti gli interrogatori che hanno poi portato a delle accuse, ma quando poi sono state, volevo chiederti, anche formalizzate le accuse a vostro carico.
2: Allora, io davanti ho qui con me il calendario, io tenevo durante la detenzione, ho tenuto tutte le informazioni. Il primo interrogatorio è stato la sera del rapimento, quindi domenica 24, centro di smistamento dei migranti di Sirte, e veniamo interrogati solo noi uomini. Credo che hanno provato a interrogare anche Paola, la ragazza argentina, però veniamo interrogati soltanto noi uomini. C'è da fare una premessa: in tutti gli interrogatori noi abbiamo avuto tre interrogatori in tutto questo mese di investigazione. I primi due sono stati chiaramente senza legale, noi non abbiamo ancora incontrato il nostro legale ad oggi, cioè che siamo in Italia, ognuno è tornato a casa propria. E quindi gli interrogatori, i primi due, sono stati svolti senza legale, con un traduttore dall'inglese all'arabo, che ci ha fatto poi, ci ha intimato poi di firmare una trascrizione dell'interrogatorio in arabo. Quindi non abbiamo potuto, come dire, capire cosa stessimo firmando. Ci hanno interrogato, ci hanno chiesto una deposizione lì in sede di interrogatorio, che era in una lingua che a noi era sconosciuta, e ci è stato imposto di firmare quella deposizione. Quindi senza avvocati, con delle deposizioni in una lingua che non conoscevamo, queste erano, diciamo, le condizioni degli interrogatori ai quali eravamo sottoposti. Il primo in particolare, quello di domenica 24, è stato un interrogatorio abbastanza duro, il più duro di tutti, e posso dire, la mia percezione è stato che è stato forse l'unico interrogatorio nel quale loro stessero veramente cercando di capire chi fossimo e cosa volessimo. Hanno interrogato soltanto gli uomini e tutta la notte, io sono stato l'ultimo, ho iniziato il mio interrogatorio alle 2 del mattino e abbiamo finito intorno alle 6 meno un quarto del mattino del 25. Tutti, diciamo, i funzionari i capi dei funzionari che ci avevano fermato erano lì nella stanza dell'interrogatorio, erano, se non sbaglio, in 4 o in 5. Loro erano molto aggressivi nei toni, stavano cercando chiaramente di sapere due cose. La prima era se fossimo affiliati a qualche tipo di associazione terroristica, di organizzazione terroristica. Ci hanno fatto proprio nomi, hanno detto se eravamo affiliati a Hamas, ai Fratelli Musulmani, perché loro erano convinti e avevano paura che all'interno di questo convoglio ci fossero delle cellule e che quindi il convoglio fosse uno strumento che queste organizzazioni terroristiche stesse utilizzando per entrare all'interno della Libia, Est. La prima cosa che volevano sapere. La seconda, e hanno insistito molto per sapere i nomi dei nostri compagni all'interno del convoglio, cioè loro cercavano chiaramente nomi e cognomi di compagni, in particolare di compagni libici dell'altra, diciamo, della Libia, della Tripolitania, quindi della Libia Ovest. Hanno insistito molto, per questo l'interrogatorio è durato parecchio, e tutti e tutte noi in un modo o nell'altro hanno rifiutato o hanno evitato di dare questi nomi. Però è stato un interrogatorio molto insistente, fisicamente non provante, ma sicuramente mentalmente eravamo molto stanchi e molto spaventati. Alla fine ci hanno dato da firmare, appunto, ripeto, un foglio in cui era tutto scritto in arabo e chiaramente noi non sapevamo cosa stavamo firmando in quel momento.
1: Ecco, quindi poi la detenzione, come ci accennavi, che è avvenuta in un centro per migranti. Volevo chiederti se c'eravate solo voi all'interno della galera oppure se c'erano altri prigionieri, ma soprattutto come vi hanno trattato.
2: Allora, faccio una premessa perché è importante farla. La detenzione nel centro dei migranti è avvenuta soltanto nei primi due giorni, nel 24 e nel 25, lunedì sera. E questo è un altro aneddoto tragicomico di questa situazione. Lunedì sera veniamo riuniti tutti noi uomini e con il resto delle donne, e ci viene detto che saremmo rientrati a casa, saremmo rientrati in Italia. Veniamo portati all'aeroporto di Sirte e lì ci viene fatto un discorso dalle stesse persone che ci avevano interrogato, un discorso di scuse ufficiali. Cui dicevano che il governo si scusava per il trattamento che avevamo subito e che speravano che questo fosse, diciamo, soltanto un qui pro quo, che loro avevano capito che noi non avessimo intenzioni negative e che quindi per questo si erano messi d'accordo con le autorità e la diplomazia italiana e avevano concordato il nostro rientro in Italia. Quindi siamo stati accompagnati in aeroporto, non avevamo con noi i nostri averi e i nostri passaporti, ci hanno scortato su un aereo, un charter, e ci hanno detto questo è il charter per Tripoli, quindi adesso tornate a Tripoli, e lì il console italiano ci stava aspettando per riportarci in Italia e riportare tutte le altre nei loro paesi. Quindi siamo saliti su questo charter, l'aeroporto di Sirte era deserto, Era già notte, erano le 9 di sera di lunedì, siamo saliti su questo charter, saliti sull'aereo, sentiamo in arabo il pilota che pronuncia Bengasi. Allora noi ci voltiamo al funzionario che era con noi dei servizi d'ordine, dicevamo ma non stavamo andando a Tripoli, lui dice no, non vi preoccupate, andiamo a Bengasi, lì vi sta aspettando il console e vi riporterà a casa, insomma. Siamo partiti e con quest'aereo siamo arrivati a Bengasi lunedì sera, siamo scesi dall'aereo convinti di trovare il nostro console e di tornare a casa come ci avevano promesso, e ci abbiamo trovato altri SUV della polizia o comunque delle forze dell'ordine, tutti in borghese, siamo saliti sopra e sgommando anche questa volta il SUV è partito verso quello che poi è stata la prigione dove siamo rimasti i successivi 28 giorni. Quindi volevo dire questa cosa per dire che noi siamo stati ingannati in quel momento, ci è stato detto che saremmo tornati in Italia e invece da lì è iniziato un po' un incubo che è stato quello dei primi giorni a Bengasi.
1: Raccontacelo questo incubo e appunto le condizioni di detenzione a Bengasi.
2: Allora, dall'aeroporto siamo sfrecciati verso il centro città e poi oltre, e quindi abbiamo capito che ci stavano portando in galera. E ci hanno portato all'interno di una struttura che era una caserma anonima, non aveva nessun tipo di insegna, che poi abbiamo capito essere un centro di detenzione dei servizi segreti. aperto il cancello, l'auto entra all'interno della struttura e veniamo fatti scendere e accompagnati all'interno di questa prima, diciamo, questa prima zona di detenzione, dove ci aspettano le guardie che quella notte erano molto molto spaventose, e che poi poco a poco abbiamo imparato a conoscere nel corso dei giorni, quindi poi tutto poi si trasforma. Però quella notte è stata molto spaventosa, perché siamo stati portati lì, ci hanno chiesto passaporti e cellulari, ma che noi non avevamo chiaramente. Questo a significare che neanche loro sapevano. Siamo stati trattati come vengono trattati dei prigionieri normali. Chiaramente c'erano delle donne, eravamo chiaramente occidentali, quindi magari hanno avuto qualche remora, però loro non sapevano chi fossimo in quel momento, quindi ci hanno riservato il trattamento standard. Ci hanno fatto dei video in cui dicevamo nome e cognome e il nostro paese di provenienza. Nessuno parlava inglese di loro, quindi ci davano degli ordini, noi cercavamo di tradurre, anche grazie ad Ashraf, il nostro compagno del Maghreb. Siamo stati portati divisi, uomini e donne, e noi uomini siamo stati buttati all'interno di una cella. Ma una cella, devo dire, anche molto molto molto spaventosa. Quello credo sia stato il momento in cui ho avuto più paura, perché come dire, è esattamente come ti immagini una cella in un paese del genere, al di là delle condizioni igieniche. Ma i dettagli più spaventosi sono i disegni sui muri. C'erano dei volti mostruosi, delle mani, delle impronte di mani sui muri, scritte in arabo che non puoi, chiaramente non puoi capire. Ci è stato dato un materassino di circa 3-4 centimetri di spessore, di spugna, sudicio, a ognuno e ognuna di noi. E, insomma, siamo stati buttati lì dentro, questa lampadina al neon bianca, e lì, diciamo, chiudendo la cella con fragore, hanno detto: vabbè, passate qui la notte. Eravamo noi quattro all'interno di una cella. La cella era di circa 4 metri per 3, con una turca. Anche lì non mi soffermo tanto sulle condizioni igieniche. Insomma, arrivati lì, toccati, umiliati, che cosa? Non, mi ricordo che chiusa la cella ci siamo guardati, non sapevamo cosa dire, e io ho messo il materasso per terra e ho provato a dormire. Mi sono poggiato lì per terra e mi sono addormentato. Può essere passato, ma forse mezz'ora o forse 3-4 ore. Ricordo però il rumore e il fragore della cella riaprirsi. Era ancora notte, quindi non so dirti quanto tempo fosse passato. Ci intimano di rialzarci, ci prendono e ci portano di nuovo fuori, questa volta in un'altra area di questa prigione, che a noi sembrava vuota quella notte, e ci portano all'interno delle celle di isolamento. Quindi ci dividono e ognuno viene spinto dentro una cella di isolamento, che è una versione, diciamo, più piccola di quella in cui eravamo in precedenza. È una cella di circa 2,5 metri x 2,5 metri, sempre con una turca in un angolo. Lo più vivido che ho di quella cella lì erano le blatte, gli animali che non mi sono mai piaciuti particolarmente, ma che ho dovuto imparare a conoscere in questa esperienza. E ricordo che, insomma, l'altra cosa che faceva veramente paura era che l'unica finestrella era in alto, e da quella finestrella, diciamo, di luce bianca, che io pensavo all'inizio, il giorno successivo, fosse luce solare. Invece poi ho capito che, sbirciando dai pertugi della porta, ho capito che era una luce artificiale. Quindi questo voleva dire che non era possibile sapere attraverso la luce che ora fosse. Ed è la cosa che più spaventa all'interno dell'isolamento, è proprio quella che, insomma, non sai quando passa il tempo, come passa. Il tempo prende proprio una dimensione molto strana, diciamo, plastica. Non sai mai che ora è. E questa cosa, diciamo, che poi mentalmente è provante. Noi fortunatamente siamo rimasti in isolamento soltanto 2 giorni. Quindi da lunedì sera a mercoledì pomeriggio. Mercoledì pomeriggio ci hanno fatto uscire, tutte e tutti, ci hanno portato in corridoio e ci hanno detto: potete rimanere tutte insieme qui nel corridoio, sedetevi per terra, portate i materassi. Era una cosa strana, era chiaramente il primo come dire, segnale di un trattamento che stava cambiando nei nostri confronti, quindi chiaramente era il primo segnale che loro avessero capito chi fossimo e che cosa stesse accadendo. Nel frattempo, in questi due giorni, da lunedì sera a mercoledì, quando ci hanno fatto uscire, noi eravamo in sciopero della fame. Abbiamo rifiutato qualsiasi cibo e alcuni compagni hanno rifiutato anche acqua. E quindi, diciamo, i primi due giorni, da lunedì a mercoledì, quando ci hanno fatto ricongiungere tutti assieme, sono stati probabilmente più difficili.
1: Ecco Domenico, avevo una domanda in merito proprio allo sciopero della fame che avete intrapreso. Quali sono state le reazioni dei carcerieri a questo sciopero e vi hanno fatto per caso delle pressioni per costringervi a interromperlo?
2: Abbiamo fatto due scioperi della fame in due momenti diversi della detenzione. Il primo, che è stato quello dei primi due giorni quando eravamo in isolamento, che è terminato con il primo incontro con il console italiano, con Filippo Colombo, che abbiamo incontrato mercoledì sera. Quel mercoledì sera il console italiano, assieme agli ambasciatori americani che erano presenti nella stanza del direttore, che hanno voluto incontrare i cittadini e cittadine italiane e americani, ci hanno fatto capire, insomma, che era necessario collaborare con le autorità e che tutto si sarebbe risolto rapidamente, perché l'accusa di immigrazione illegale sostanzialmente non stava in piedi ed era un'accusa anche che prevedeva l'espulsione. Quindi per loro era molto chiaro che dovevamo collaborare con le autorità e che ci avrebbero mandato via presto, anche con un'accusa di immigrazione illegale. Quindi, tornati dall'incontro con i consoli e con gli ambasciatori, abbiamo detto ai nostri compagni e nostre compagne: ragazzi, ci hanno detto che dobbiamo smettere di fare lo sciopero, che tra qualche giorno usciremo, quindi cerchiamo di collaborare. E lì abbiamo interrotto il nostro sciopero della fame, ma non per pressione delle guardie, quanto per un consiglio dei consoli e degli ambasciatori. L'inizio del secondo sciopero è stato deciso in maniera assembleare tra di noi 10 prigionieri, perché le condizioni, i tempi di detenzione stavano aumentando e le condizioni non erano, come dire, accettabili dal nostro punto di vista, perché sono iniziati altri interrogatori ancora una volta senza legali, perché c'era impedito di vedere i consoli, perché c'era impedito di parlare con i nostri familiari. Tutto quello che si dovrebbe dare a un detenuto in quelle condizioni c'era stato negato. Quindi abbiamo deciso in maniera assembleare tra noi 10 prigionieri di ricominciare uno sciopero della fame fino a quando non avessimo ottenuto le condizioni che volevamo, che erano quelle di vedere i consoli, di parlare con i nostri familiari e di incontrare un legale. Questo è successo la settimana successiva e abbiamo fatto 4 giorni di sciopero per la fame. Le guardie erano perplesse. Io credo che anche da una parte culturalmente l'idea della lotta all'interno delle carceri e quindi dello strumento dello sciopero della fame e della sete sia un'idea che mi è parso di capire che loro non la intuissero più di tanto. Ci davano da mangiare e sembravano quasi offesi che accettassimo il cibo. Quindi cercavano di farci mangiare, ma senza, diciamo, imporcelo. Sembravano perplessi per quanto mi riguarda. Noi abbiamo continuato per quattro giorni con sciopero della fame, qualcuno di noi in sciopero della sete, fin quando una mattina, e credo fosse giovedì, due compagne si sono sentite male, una è svenuta e ha iniziato ad avere delle convulsioni. Lì finalmente hanno fatto venire dei medici, perché non avevamo medici, eravamo molto preoccupati, e lì chiaramente loro hanno iniziato a darci delle concessioni, ci hanno dato dei telefoni con cui chiamare le nostre famiglie, ci hanno fatto una visita medica per prenderci il livello di glucosio e piano piano siamo entrati in una contrattazione con loro. Quindi, se ci fate fare le chiamate con le nostre famiglie, noi beviamo magari un po' di acqua e di succo, se ci fate parlare con il console, noi magari mangiamo qualcosa. E quindi così, diciamo, noi è stato un po' l'unico strumento che avevamo per ottenere le concessioni minime che devono essere date a dei prigionieri all'interno di una carcere.
1: Domenico, a proposito dei funzionari consolari e di chi trattava con le autorità libiche, ci sono stati dei momenti in cui questi vi hanno fatto magari capire che la vostra presenza poteva in qualche modo incrinare degli equilibri delicati? Cioè, mi spiego meglio, dato che il governo italiano collabora quotidianamente, lo sappiamo, con le forze di Haftar per il controllo dei flussi migratori e anche per i respingimenti, volevo chiederti se durante questo mese di detenzione avete avuto in qualche momento la percezione di essere diventati una merce di scambio, una leva in qualche modo di queste trattative.
2: Questo non è stato mai esplicitato dai consoli e dai funzionari diplomatici che erano al comando di questa trattativa. È stata quello che posso dirti è che è stata la nostra percezione. È stata la nostra percezione ed era molto chiaro a un certo punto, per quanto ci riguarda, ripeto, voglio sottolinearlo, che anche gli interrogatori che ci venivano fatti a un certo punto, il secondo e il terzo interrogatorio, non c'era la veemenza, non c'era l'insistenza che c'era nel primo. Erano i cosiddetti interrogatori formali, cioè ci venivano fatte delle domande molto scontate, spesso ripetute negli interrogatori precedenti, e la percezione tra di noi, parlandone con le guardie, parlando con la gente fuori quando avevamo l'opportunità di chiamare in questo mese, era che tutto si stesse rallentando e che loro stessero cercando il più possibile di prendere tempo in questa indagine, che ripeto era un'indagine che aveva delle modalità, per quanto mi riguarda, ridicole, e delle accuse che non stavano in piedi. Quindi come percezione molto chiara il fatto che noi fossimo lì come merce di scambio. Infatti ci trattavano anche con molto riguardo a un certo punto, cioè dopo un primo spavento iniziale e un primo assaggio delle modalità di detenzione dei detenuti in un posto del genere, le nostre condizioni sono aumentate considerevolmente. Ci davano sempre più da mangiare, ci portavano a un certo punto anche il tè, abbiamo potuto parlare con le guardie e anche lì abbiamo capito che comunque abbiamo scoperto anche degli esseri umani dietro le guardie, insomma erano molto più, e tutto è stato molto più facile, e loro erano molto molto preoccupati che noi stessimo bene da quel momento in poi. Quindi per quanto ci riguarda sì, cioè noi eravamo trattati col massimo riguardo proprio perché non poteva succederci nulla, perché chiaramente eravamo preziosi per qualcosa. È stata una percezione molto forte, ma voglio sottolineare anche che non c'è stato mai esplicitato questa cosa, è sempre rimasta un po' sullo sfondo di questa trattativa / indagine.
1: Espulsi e rimpatriati, avevate solo l'obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza. La domanda finale che volevo farti, Domenico, è che fine hanno fatto i mezzi, le ambulanze e il carico umanitario che è stato sequestrato a Sirte?
2: Allora, io ho scoperto veramente soltanto di recente questa notizia, perché poi ho avuto contatto col mondo solo un giorno e mezzo fa, che gli aiuti umanitari sono in direzione Rafa finalmente, sono stati presi in carico dalla Mezzaluna Rossa, questa volta a Tripoli, quindi il convoglio è dovuto tornare indietro, e lì la Mezzaluna Rossa ha preso in carico finalmente questi aiuti umanitari, che si ricongiungeranno ad altri aiuti che erano già lì al Cairo, e che la Mezzaluna Rossa ha dato la garanzia di poter far entrare all'interno del valico di Rafa. Noi siamo lì, insomma, a cercare di vigilare, a capire se questa cosa avvenga o meno.
1: Io non ho altro da chiederti, Domenico, non so se c'è qualcos'altro che volevi evidenziare al termine di questa intervista e di cui non abbiamo parlato.
2: Guarda, l'unica cosa, Giacomo, che ci terrei ad evidenziare è che al di là dell'aiuto, della consistenza umanitaria di questa, della nostra missione, e al di là dell'obiettivo e anche del successo o dell'insuccesso della nostra missione, io credo che sia stata comunque una missione fondamentale, perché ci ha permesso veramente di guardare alle dinamiche coloniali, postcoloniali, imperialiste da un altro punto di vista. Questa era una missione che non era a traino della Global Sumud, ma era una missione che era a traino di Sumud Maghreb, quindi erano i compagni e le compagne maghrebine che diciamo comandavano e che mandavano avanti questa missione. Partecipare come attivisti a una missione del genere ti dà veramente la possibilità di poter conoscere anche modalità di governo, ma anche di attivismo dall'altra parte del Mediterraneo. Quindi io veramente mi auguro che questa possa essere riavvicinare e ricongiungere queste due cerniere che sono quella del Mediterraneo del Nord e quella del Mediterraneo del Sud, perché credo veramente che questo movimento di cui faccio parte in futuro vivrà proprio di questa energia, di questo ricongiungersi, quindi che sia il primo passo davvero per un movimento pan-mediterraneo di lotta e di lotta all'imperialismo e al colonialismo.
1: Domenico Centrone, membro di Global Smooth Flottiglia, grazie per la tua importante testimonianza.
2: Grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.
0: Radio Onda d'Urto, malati di gioia, lei è Sara Fine, il 7 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Ascoltiamo questo brano, poi proseguiamo con gli approfondimenti con una lunga pagina dedicata alla crisi climatica.

è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: signori, con tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo, io oggi resto.
1: Abbiamo quindi con noi Pierluigi Randi, meteorologo, presidente dell'AMPRO, l'Associazione Meteo Professionisti, componente anche del Comitato Tecnico Scientifico Alleanza per la Gestione Integrata del Rischio Idrogeologico in Emilia Romagna. Salutiamo Pierluigi Randi, grazie per essere con noi intanto.
2: Grazie a voi.
1: Allora, sono poche settimane dopo quella che è stata una

0: perché in pratica è durata per 2 settimane, partendo dall'Europa sud-occidentale prima, poi anche la nostra penisola, e quindi dobbiamo considerare anche la persistenza nell'analizzare questa ondata di caldo, al di là dei record di temperatura che sono stati battuti praticamente ovunque, soprattutto in Francia e in qualche caso anche in Italia e in molte località della Germania, ma a peggiorare ulteriormente il quadro ha contribuito in particolare alla persistenza. Questa è stata una delle ondate di caldo più lunghe di cui si abbia storia nel mese di giugno, al punto che sarebbe stata un'ondata estrema anche se si fosse manifestata in piena estate, tipo alla fine di luglio e non alla fine di giugno. E molto rilevante è stata l'estensione. Praticamente ha conquistato 3/4 del continente, portando temperature altissime, dapprima sulla parte occidentale, poi anche su quella centrale e in generale sull'area mediterranea. Ecco, questo tipo di evento oggi sta per diventare, o forse lo è già diventato, non dico la norma, questo assolutamente no, ma si presentano sempre con maggiore regolarità. E infatti già si era presentato un evento simile a fine maggio, questo è stato ancora peggiore, ma se noi andiamo a vedere la frequenza, l'intensità e la durata delle onde di calore degli ultimi anni, queste non hanno paragoni con quelle del passato. Sì, ci fu la famosa estate del 2003, ma quello fu un caso isolato, fu un evento che allora si stimava potesse avere dei tempi di ritorno lunghissimi. Oggi praticamente quasi tutti gli anni ripetiamo delle ondate di calore molto simili, quindi oggi sta diventando quasi una consuetudine, e questo è l'aspetto più preoccupante di tutto ciò, anche perché abbiamo problemi non solo di tipo agronomico, cioè legati all'agricoltura, alle produzioni, ma anche di tipo sanitario, e infatti ci sono state parecchie vittime per il caldo, così come accade nel 2003 e anche nel 2022.
1: Ecco, da qualche giorno che sta girando insomma i risultati di questa ricerca condotta dalla World Weather Attribution, in cui dice che sostanzialmente 50 anni fa, torniamo indietro quindi fino al 1976, che è uno degli anni insomma che anche sembra un paradosso, no? La letteratura scientifica, come dire, negazionista dei cambiamenti climatici sta tirando in ballo dicendo che appunto nel 76 c'era già stata un'ondata di caldo o simile. Però questi ricercatori ci dicono che quanto sta accadendo adesso non ha nulla a che fare con quello che era successo nel 76 e probabilmente neanche con quello accaduto nel 2003.
0: Assolutamente, negli anni 70 o anche negli anni 60, così come vengono fatti spesso molti esempi, sì, ogni tanto capitava un'onda di calore, ma erano eventi isolati, cioè prima di averne una successiva di uguale portata dovevamo aspettare molti anni, a volte passava anche qualche decennio. Oggi invece sono praticamente all'ordine del giorno, senza calcolare il fatto che se prendiamo come riferimento l'onda di calore del 1976, che poi interessò l'Italia solo marginalmente, non c'è assolutamente paragone con quella recente, cioè stiamo proprio parlando di ordini di grandezza completamente diversi. Cioè oggi se tornasse un'ondata di caldo stile quella del 76 probabilmente non ce ne accorgeremmo nemmeno, penseremmo a temperature sì forse leggermente al di sopra della norma, ma non desterebbe alcun rilievo, e quindi la differenza sta qui, e non possiamo andare a prendere a riferimento un caso isolato del lontano passato, quando sì, poteva capitare perché erano eventi legati alla variabilità naturale, ma oggi con la frequenza, l'intensità, siamo su livelli completamente diversi. E i regimi meteorologici che sono l'origine di queste ondate di caldo sono più o meno sempre gli stessi, cioè si manifestavano anche in passato, noi le chiamiamo anticicloni di blocco, ma in passato portavano delle temperature mediamente più basse. Cioè oggi lo stesso tipo di regime meteorologico che porta un'ondata di caldo oggi è in grado di portare temperature molto più alte rispetto

0: rispetto al passato, quindi dal punto di vista dinamico cambia pochissimo, ma cambiano molto gli effetti. Oggi gli effetti vengono sensibilmente amplificati dall'aumento di temperatura che abbiamo avuto nel frattempo, cioè tra gli anni 70 e gli anni 80, per esempio, e oggi la stagione estiva ha completamente cambiato i connotati, è una stagione totalmente diversa rispetto al passato. E non si tratta di impressioni, ma lo dicono i dati, basta andare a vedere i dati e subito ce ne accorgiamo. Quindi a fronte di un aumento della temperatura che comunque riguarda tutte le stagioni, è proprio quella estiva che ha mostrato i segni di cambiamento maggiori, cioè le temperature sono diventate molto più alte rispetto al passato, in particolare gli estremi e sostanzialmente in tutta la penisola. Non ci sono grosse differenze, da nord al sud l'estate è diventata molto più calda rispetto al passato, questo a livello medio.
1: Ecco, questo in termini così di lungo periodo cosa significa per la salute della persona e per la vivibilità degli ambienti in cui viviamo?
0: Oltre al problema del climate change abbiamo un altro problema, e cioè che la popolazione invecchia, perché diminuiscono le nascite, e chiaramente e per fortuna abbiamo un'aspettativa di vita maggiore rispetto al passato, quindi noi ci troviamo a che fare con una percentuale sempre più elevata di persone anziane. Chiaramente più si va avanti con l'età e più si diventa vulnerabili, quindi in futuro, siccome questo tipo di evento continuerà ad aumentare sia in frequenza, sia in intensità, sia in estensione, avremo a che fare anche con una popolazione mediamente più vecchia, e quindi il problema sanitario probabilmente diventerà ancora più impattante. Ci sono delle soluzioni, sicuramente ce ne sono parecchie, ma servono investimenti, serve volontà, assolutamente, programmazione, ma per esempio il concetto di città OSI è quello che andrebbe un pochino a migliorare le condizioni della popolazione quando ci sono queste fortissime ondate di calore. Un ambiente urbano verde, cioè alberato con molta vegetazione, può vedere temperature massime assolute anche di 5-6 gradi inferiori rispetto a quelle che si registrano durante un'ondata di caldo in un ambiente completamente spoglio, cioè dove non c'è verde, dove c'è asfalto o cemento. E questo può fare la differenza. A 33-34 gradi, 35 al massimo, diciamo che resistiamo abbastanza bene, sopra questa soglia diventa un problema sanitario, perché i pronto soccorsi si riempiono, specialmente di persone anziane o che hanno patologie croniche. Quindi le soluzioni ci sono, ma dobbiamo investire su questo, anche perché in futuro non potrà andare meglio, ma tenderà ad andare sempre un po' peggio da questo punto di vista.
1: Ecco, per tornare proprio alla ricerca che citavamo prima della World Weather Attribution, sostanzialmente questo gruppo di scienziati e ricercatori sostengono che queste ondate di calore sono legate al cambiamento climatico causato inequivocabilmente dall'uomo, soprattutto a causa della combustione di carbone, petrolio e gas.
0: Decisamente sì, infatti l'impronta del cambiamento climatico di origine antropica la si nota sulla capacità da parte di certe strutture meteorologiche di portare temperature molto più alte rispetto al passato. Ora, sul fatto che l'impronta antropica sia determinante, direi che la comunità scientifica ha chiuso il dibattito già da tanti anni, e quindi non ci sono più dubbi in merito, anche perché se dovessimo considerare solo le forzanti naturali, quindi quelle legate all'attività solare e all'interazione atmosfera-oceano, la temperatura media del pianeta negli ultimi 80-100 anni doveva rimanere più o meno stabile, se non leggermente diminuire. Invece è aumentata di tantissimo. Nell'arco di 80 anni abbiamo guadagnato più di un grado a livello globale, con l'area mediterranea che ha superato il grado e mezzo. Quindi l'unica ragione per cui c'è stato questo aumento, che sfugge a qualunque causa naturale, non può essere che l'attività dell'uomo, e quindi l'attività antropica con le sue emissioni.
1: Pierluigi Randi, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci.
0: Grazie, a voi, alla prossima.
1: È sempre il 7 di agosto, sul palco della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Fuxia. bloccheremo tutto.

0: L'ondata di caldo estremo non rallenta. Teacher for Future Italia lancia la campagna Quanto fa caldo nella tua aula per mappare il caldo nelle scuole italiane, ma non solo. Lancia anche una petizione di cui parliamo con Monica Capo, parte di Teacher for Future. Buongiorno Monica, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, prima di addentrarci nelle varie iniziative che Teacher for Future ha lanciato in quest'ultimo periodo, facciamo un passo indietro e raccontiamo ad ascoltatrici e ascoltatori chi sono le Teachers for e i Teacher for Future Italia.
1: Sì, allora noi siamo nati nel 2019 in sinergia con il movimento di Fridays for Future. E è dal 2019 che diciamo siamo estremamente preoccupati per quello che accade nelle scuole pubbliche, ma non solo. E abbiamo fin dal primo momento lanciato insomma questa proposta della dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale, alla quale erano unite delle linee guida per portare insomma la sostenibilità nelle scuole. Dal 2019 purtroppo c'è da dire che sono stati fatti tanti passi indietro piuttosto che fare passi avanti. In queste settimane alla questione del caldo si è andata un po' a intrecciare anche quella del cambiamento del calendario scolastico e insomma noi abbiamo la massima considerazione per quelle che sono le esigenze dei genitori, perché ci rendiamo conto insomma che sono lasciati soli nei mesi estivi ad affrontare situazioni veramente complicate, perché i campi scuola costano sempre di più ed effettivamente c'è un disagio reale, però insomma questa cosa cozza completamente con quelle che sono le condizioni in cui è lasciata la scuola pubblica. Quindi diciamo che piuttosto insomma ci vogliamo concentrare sul fatto che studenti e lavoratori della scuola stanno trascorrendo settimane in edifici progettati ormai per un clima che non esiste più. E lo stesso piano estate che è stato promosso dal Ministero dell'Istruzione suona un po' come diciamo una cosa, un'idiosincrasia, perché gli edifici scolastici già dalla tarda primavera sono invivibili, quindi figuriamoci in estate. E sappiamo bene che c'è una situazione legata alla mancanza proprio di condizioni minime di vivibilità. Mia figlia stessa sta facendo gli esami di maturità in questo periodo in una situazione veramente difficile. Io mi preparo ad un collegio docenti alle 18 di domani in una sala non climatizzata con tantissimi insomma colleghi. Quali sono le nostre proposte? Prima di tutto quella, come dicevo prima, della dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale, e però insomma soprattutto le proposte sono quelle di adottare soluzioni basate sulla natura, cioè noi dobbiamo a questo punto andare nella direzione della mitigazione e dell'adattamento del cambiamento climatico, quindi pensare ad un efficientamento energetico degli edifici, a una rinaturalizzazione degli spazi scolastici, a piantumare alberi, pareti verdi, giardini pensili, insomma, cioè di proposte ne abbiamo fatte tante. Abbiamo fatto anche una riforma, una proposta di riforma proprio in chiave ecologica della scuola, perché le scuole non sono luoghi che subiscono soltanto la crisi climatica, ma sono delle comunità educative che possono contribuire attivamente ad affrontarla. Prima insomma c'era una collega che mi diceva parlare anche della questione che in inverno abbiamo insomma i caloriferi che non possono essere abbassati, quindi c'è uno spreco di energia pazzesco. Se si riuscisse ad efficientare anche da questo punto di vista, probabilmente si recupererebbero delle risorse che potrebbero essere investite diversamente, ma soprattutto insomma la riforma della scuola va fatta in una maniera totale, perché dobbiamo parlare anche delle classi pollaio. Ci sono bambini e ragazzi che trascorrono le loro giornate in classi trasformate in sede, ma con 30 compagni di classe talvolta. Quindi noi vediamo gli investimenti essenziali che vengono sempre più a mancare per garantire sicurezza e salute, e dall'altro lato purtroppo vediamo che lo Stato continua a destinare per esempio miliardi all'aumento delle spese militari e agli armamenti. Quindi veramente si dovrebbe fare una sorta di rivoluzione, e questo insomma per sommi capi tutto quello che mi viene in mente. Noi abbiamo lanciato la campagna proprio per avere delle testimonianze dirette da parte dei colleghi di quello che sta succedendo in queste settimane nelle scuole. Quindi siamo passati da una situazione in cui si parlava di estendere le scuole in estate a una situazione in cui purtroppo viene negato il diritto allo studio ai bambini anche in giorni in cui invece avrebbero dovuto avere regolarmente scuola, perché sta succedendo un po' quello che è successo durante il Covid: vengono sacrificati i più fragili, e quindi
0: chiarissimo. Entriamo un po' nel merito di questa campagna, cioè alla luce di questo contesto che ci hai raccontato e che abbiamo analizzato anche qui sulle nostre frequenze, appunto dalle mancanze strutturali, quindi il più del 90% delle aule non climatizzate eccetera. In questo contesto come si innesta la campagna che avete lanciato, come funziona e qual è il suo obiettivo principale?
1: Allora, no, le segnalazioni si sono arrivate da tutta Italia. L'obiettivo ultimo è quello proprio di mappare il caldo nelle scuole, ma c'è diciamo la petizione che noi abbiamo lanciato è diciamo volta a raggiungere degli obiettivi precisi. Mi viene in mente una cosa, perdonatemi, perché questa anche bisogna dirla. Aspettate che mi riordino un po' le idee, perché sono veramente in questo momento tantissime le cose insomma che vorrei dire. Ah sì, ecco, mi è venuto in mente. Probabilmente la maggior parte degli italiani non sa che il 65% delle scuole non ha neanche il collaudo statico ormai, e questi sono i dati insomma di Cittadinanza Attiva. Quindi servirebbe uno stanziamento massiccio per rifare completamente il patrimonio edilizio, adattandolo alle nuove condizioni insomma del clima. E questa è la proposta, cioè la richiesta principale che noi abbiamo fatto. Pensiamo solamente a tutti i soldi che sono arrivati per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e insomma la domanda che ci facciamo è questa: dove sono finiti, come sono stati investiti? Sono stati investiti sul digitale per la maggiore nelle scuole, e quindi che cosa sta succedendo? Che i ragazzi hanno i visori 3D probabilmente per guardare scuole che ormai non sono più che sono insostenibili dal punto di vista strutturale. E questa insomma è l'intenzione, come dicevo, era di mappare le situazioni soprattutto di coloro che sono ancora attivamente nelle classi. Quindi parlo della scuola dell'infanzia, che frequenta fino al 30 giugno, dei lavoratori della scuola, dei ragazzi che sono impegnati negli esami di maturità.
0: Chiarissimo, quindi la campagna appunto in cui mappate qual è lo stato di salute delle aule delle scuole italiane è strettamente collegata poi alla petizione che avete lanciato su change.org, che il titolo è abbastanza esemplificativo. Esatto, dice: basta studiare a 35 gradi, serve un piano nazionale per adattare le scuole al climate change.
1: Mauro Biani ci ha fatto uscire su Repubblica con un bambino che studia in un forno. Quindi penso che abbia espresso perfettamente quello che volevamo.
0: Esatto,
1: che volevamo raggiungere.
0: E per arrivare a questo obiettivo, però, ci hai parlato sicuramente delle difficoltà strutturali e di tutto quello che diciamo ormai sistematicamente fa parte un po' del piano edilizio scolastico che non viene guardato, eccetera, eccetera. Però ci parlavi anche di un modo di gestione della scuola che potrebbe essere e dovrà necessariamente cambiare. Penso appunto ai tempi di scuola e di frequenza, ma penso anche appunto alle classi pollaio di cui facevi cenno prima. Quali sono le istanze, diciamo, le cose principali che secondo voi andrebbero cambiate?
1: Allora, noi l'abbiamo detto, un piano straordinario nazionale di adattamento degli edifici, cioè servono investimenti immediati in raffrescamento, in ventilazione, in forestazione urbana, ma serve anche la riduzione del numero degli alunni per classe, serve adottare protocolli chiari per la sospensione delle attività durante gli eventi climatici estremi e soprattutto la tutela della salute e della sicurezza di studenti e lavoratori della scuola. Cioè, in queste ore ci si sta muovendo a macchia di leopardo, ci sono comuni dove le scuole hanno chiuso in anticipo, comuni dove invece i ragazzi, i bambini stanno continuando a frequentare in situazioni veramente al limite della sopravvivenza. Quindi quando noi parliamo di adozione di protocolli chiari ci riferiamo proprio a questo. La dichiarazione di emergenza climatica può essere uno strumento allo stesso tempo simbolico ma anche fattivo per impegnare proprio i decisori politici in una direzione precisa.
0: Ringraziamo Monica Capo di Teacher for Future Italia per essere stata con noi. Grazie infinite, Monica.
1: Grazie infinite a voi e buon lavoro.
2: Stacco musicale, loro sono Casino Royale, suona ancora il 9 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto.

0: Casino Royal suoneranno la festa di Radio Onda d'Urto il 9 di agosto. Adesso proseguiamo con lo spazio approfondimenti.
1: Continuiamo a parlare di crisi climatica e crisi abitativa, due temi fortemente connessi tra loro che in queste giornate di caldo estremo abbiamo già affrontato da diversi punti di vista qui sulle nostre frequenze. Oggi lo facciamo guardando da vicino la realtà di Rho, dove diversi quartieri continuano ad essere colpiti da frequenti breakout. Un territorio dove il costo degli affitti continua a salire e su cui ora cercano di allungare le mani alcuni grandi colossi del digitale. Con noi, per cercare di capire la specificità di questa situazione e le sue ricadute, c'è Andrea del centro sociale SOS Fornace di Rho. Buongiorno Andrea, benvenuto.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Andrea, come centro sociale proprio oggi avete diramato un comunicato dal titolo significativo Rho al caldo e al buio, l'ombra dei data center sulla crisi abitativa. Cosa sta succedendo?
2: Partirei dando qualche semplice dato, per cui abbiamo voluto collegare a questa ondata di caldo che ai noi diventerà sempre più frequente, al quale dovremmo anche abituarci nei prossimi anni, partire da qualche dato per spiegare un po' il collegamento che vediamo tra l'arrivo di data center sul territorio di Rho, attualmente tre noti, partendo semplicemente dai consumi, per esempio, di quello che è in uno stadio più avanzato, che è il data center di Amazon, che viene costruito a cavallo tra Rho e Pero, che è il comune vicino. Noi parliamo adesso, senza volerla fare troppo lunga, però parliamo di una struttura che sostanzialmente ha un consumo, ha una potenza di 79 megawatt per far funzionare i server. Questi sono dati ricavabili ovviamente dalla documentazione della valutazione di impatto ambientale, che significa sostanzialmente, considerato l'indice di efficienza energetica che Amazon descrive nei suoi documenti, grosso modo un consumo annuo di 747-750 gigawatt ora di energia. Ora prendiamo Rho, una cittadina di 51.000 abitanti, ha un consumo annuo di energia, stime ricavabili prendendo il consumo annuo in Italia, dividendolo per gli abitanti, eccetera, eccetera, però sostanzialmente ha un consumo annuo di energia pari a circa 266 gigawatt ora. Quindi noi stiamo dicendo sostanzialmente che una struttura come il data center di Amazon, nella zona di Pantanedo, che è uno degli ambiti di trasformazione urbana individuati dal documento di piano del piano di governo del territorio, sostanzialmente ha un consumo quasi tre volte maggiore della sola città di Roma. E stiamo parlando di un data center. Dicevo prima, a Rho è in previsione la costruzione e la realizzazione di tre. Uno, peraltro, oltre questo di Amazon, peraltro nell'area che è stata fino al 2018 la sede del centro sociale Fornace, la New Plastics ex MTM, che adesso è stata completamente rasa al suolo, e abbiamo scoperto appunto che è stato presentato un piano attuativo per la realizzazione di un data center. E un'altra area che attualmente è ancora in una fase non ancora attuativa, non ancora stato individuato, presentato lo strumento urbanistico, che si trova sempre in una zona industriale di Rho. Allora, già con questi dati, ovviamente la connessione è in queste settimane, con queste ondate di caldo, noi abbiamo visto in alcune zone di Rho dei blackout, probabilmente legati anche all'aumento dei consumi energetici connessi a gli impianti di condizionamento anche delle abitazioni, che peraltro diventerà nell'estate torride che ci aspettano impianti sempre più necessari. E di fronte a questo abbiamo dei mastodonti che, arrivando sul nostro territorio, assorbiranno enormemente il consumo energetico. Quindi abbiamo voluto puntare un attimo il riflettore
1: assolutamente
2: sulla questione.
1: Anche perché ricordiamoci che i data center sono fortemente energivori, cioè hanno bisogno di grandi quantità di energia proprio per raffreddarsi e per essere mantenuti alla temperatura. Ma da quella che è la vostra lettura, perché secondo voi è stato scelto proprio un territorio come quello di Rho per fare appunto una diciamo una ristrutturazione urbana di questo tipo, volta appunto ad aprire la porta ai grandi colossi digitali? E dall'altra parte, quali potrebbero essere le ricadute, quali sono i timori che avete in questi termini?
2: Allora, intanto va detto per chiarezza che non si tratta solo di Rho, anche Bollate è stato interessato da un progetto di data center, anche Magenta. In generale in Lombardia ne stanno spuntando letteralmente come funghi. Questo probabilmente anche complessivamente per l'ipotesi per l'infrastrutturazione complessiva della Lombardia, per il fatto che si trovi in pianura, e può essere insomma che questi siano un po' alcuni dei motivi. Su Rho, ripeto, attualmente non c'è una mappatura, non c'è neanche l'indicazione di procedere in tal senso, e quando dico non c'è indicazione intendo dire che attualmente, recentemente è stata approvata una variante parziale al piano di governo del territorio, una variante tecnica che ha riguardato la parte normativa, che semplicemente si è limitata adesso, è intervenuta nel regolare diciamo la cornice normativa per l'arrivo di infrastrutture altamente impattate, ad alto impatto, come vengono chiamate nella dicitura, ma comprendendo appunto logistica e data center. Quindi sostanzialmente sono state introdotte delle limitazioni, o meglio, dei vincoli, delle compensazioni, delle mitigazioni. Ovviamente sempre all'interno di una logica di governo dei processi, che in ultima analisi rischia sempre di tradursi in una legittimazione poi degli stessi processi, perché a monte manca sempre invece un'idea di quello che si vuole della propria città. E questo però, mi permetto di dirlo, sono mai 20 anni che facciamo militanza politica, in Fornace, io e i miei compagni, e da 20 anni, prima con il polo fieristico, poi con Expo 2015, è sempre stato un inseguire l'onda del momento. Quindi penso che, poiché le giunte sono sempre state, bene o male, e anche la classe dirigente locale è sempre quella, non ci aspettiamo grandi prese di posizione, se non appunto una gestione tecnica di questo fenomeno, che peraltro anche la normativa nazionale, e penso al decreto energia che ha introdotto dei tempi contingentati, degli iter, decreto energia approvato dal governo, tempi contingentati e un iter autorizzatorio, un autorizzativo speciale, tende poi a portare appunto su un piano più tecnico e meno politico la questione, cioè non che non sia politica, semplicemente che per andare anche sul piano formale istituzionale a contestare queste infrastrutture dovrai sempre più muoverti sulla china di un ragionamento che dica che alcuni impatti non sono mitigabili, alcuni impatti non sono stati valutati, eccetera, ma facendo venire meno un momento squisitamente politico di dire che città vogliamo che sia Rho, ecco, che invece è il punto centrale, e che purtroppo in noi, questo, come dicevo prima, in 20 anni non è che ci sia mai stata un'idea. Prima era la fiera, poi la Expo, insomma adesso vedremo un po' con i data center, anche se c'è da dire che sono diciamo mal visti in generale, anche perché, concludo il ragionamento, sono mal visti anche perché di per sé non è che portino poi tutti questi posti di lavoro rispetto a un tipo di retorica che ha sempre accompagnato tutti questi grandi processi di trasformazione, no? Soprattutto se li facciamo in aree industriali e in aree dismesse, dicevo prima la Nilit Plastics, lì c'erano, o l'ex MTM, lì c'erano posti di lavoro, aree dismesse, poi chiuse, poi appunto adesso un data center che non è un'attività produttiva nel senso, diciamo, novecentesco del termine, mettiamola così adesso, senza voler uscire dal seminario.
1: Chiarissimo. E c'è un'altra, diciamo così, un'altra tematica che si intreccia, che è proprio quella della pressione immobiliare che già sul territorio si vive, un territorio appunto di Rho, e che all'interno del vostro comunicato voi mettete strettamente proprio in connessione anche con le scelte che vengono fatte per il territorio in sé.
2: Ma sì, perché allora, da un lato sembra quasi che ci sia un'idea di Rho di farla diventare un po' un quartiere di servizio di Milano, dell'area metropolitana, appunto con infrastrutture, logistica in determinate parti, della città dall'altra, c'è invece un accompagnare dei processi di trasformazione del territorio che arrivano, che partono, possiamo dire, anche da quei processi di espulsione che riguardano Milano. Cioè, Milano ormai dal punto di vista degli affitti e delle case ormai sta sempre più diventando costosa, ma anche non soltanto dal punto di vista degli affitti delle case, ma anche dal punto del costo della vita a Milano. E questi processi stanno portando tra sfratti e espulsioni delle fasce sociali più fragili a cercare di andare a vivere nella prima fascia dell'Interland, tendenza che quindi subisce una pressione immobiliare molto forte, e questo sta portando soprattutto per una città come Rho, che comunque da un punto di vista infrastrutturale è ben connessa a Milano, infatti ha due linee del passante che arrivano a Rho, all'alta velocità che arriva a Rho, ha una linea metropolitana, sta portando quindi poi a nuovi progetti immobiliari sul territorio che noi stiamo fortemente contestando, perché non prevedono nessun tipo di politica abitativa seria. Quando dico seria non intendo dire i contributi agli affitti, che sono, quando ovviamente vengono finanziati, perché poi anche a livello nazionale non è che mettono più fuori soldi, ma contributi agli affitti oppure orientamento alla ricerca o canone concordato, ecco, mettiamola così, dove peraltro su Rho abbiamo due accordi locali, uno peggio dell'altro, con prezzi al metro quadro pari se non superiori in un caso a quelli di mercato. Quindi quando parliamo di politiche abitative serie parliamo invece di politiche che dicano che oggi nel 2026 la risposta al problema della casa, per garantire il diritto alla casa, tu devi pensare di costruire edilizia residenziale pubblica, non housing sociale, non social housing, non studentati, ma non pensare a qualche forma di costruzione con calmiere, dove però in realtà il calmiere è scaricato sulla fiscalità generale, mentre in realtà poi l'operatore economico, la rendita gli viene garantita. Devi pensare di muoverti con una politica più espansiva in termini di abitare. Quindi sui nuovi complessi immobiliari dovresti intervenire prevedendo delle quote di oneri di appartamenti, di oneri di urbanizzazione, degli accordi, di negoziare delle convenzioni che prevedano comunque delle garanzie per il territorio, delle garanzie reali, e non sempre la solita monetizzazione con la quale peraltro spesso, ormai sempre più frequentemente, si paga la spesa corrente dei bilanci perché stiano in piedi. Quindi questo, diciamo, è unitamente a questo discorso e i recenti progetti immobiliari che sono stati approvati sul territorio comune di Rho, cito per esempio il complesso immobiliare in centro vicino al teatro Diana De Silva, il complesso immobiliare West Me, che ha prezzi al metro quadro superiori ai 4.000 euro, che è una cifra folle per Rho, e senza ovviamente uno straccio di appartamento a un prezzo accessibile. Unitamente a questo c'è poi anche questo altro fenomeno che è un po' un lascito prima della fiera e poi di Expo, forse forse più recentemente anche delle Olimpiadi, della turistificazione del territorio. Cioè fondamentalmente su Rho si è costruito un contesto urbano che rende più razionale, quindi al di là delle responsabilità del singolo operatore, del singolo proprietario, rende più razionale investire in affitti brevi. Quindi nel investire per esempio in foresterie, in case appartamenti di vacanze, intercettare quel turismo business che ruota attorno alla fiera, perché la fiera col suo calendario bene o male per quanto temporaneo ti copre tutto l'anno e quindi comunque c'è sempre una domanda più o meno stabile. E da ultimo l'investimento sulla residenza diffusa universitaria, cioè sullo cosiddetto studentato diffuso, che a Rho, diversamente da Milano, che stanno facendo delle porcherie peggiori forse per certi versi, però su Rho significa incentivare i proprietari a mettere a disposizione abitazioni per gli studenti che verranno nel 2027, insomma quando saranno pronte le facoltà scientifiche, gli studenti, i docenti, per stabilirsi temporaneamente a Rho. Gli studenti fuori sede, che notoriamente appartengono, non perché lo dica la Fornace, ma perché lo dice l'Istat, ai decili più elevati come distribuzione di reddito della popolazione, quindi le persone più ricche, ecco, diciamo. Quindi diciamo questo è un po' quello che si muove, ecco, rispetto a Rho sul tema dell'abitare. Quindi sostanzialmente stanno facendo di tutto per una sorta di sostituzione demografica, mi permetto di dire, di RO, cioè allontanando chi può non riesce a pagarsi una casa per nuovi inquilini più ricchi, da un lato, e dall'altro invece assistiamo a questo fenomeno di stabilire queste infrastrutture energivore e enormi, appunto mastodontiche sul territorio, che se vogliamo dire in altri termini sembra quasi che non ci sia più la pianificazione, perché convivono secondo me idee proprio diverse di città all'interno dello stesso territorio, che non è neanche un territorio così ampio. E chiudo il discorso, il ragionamento, dicendo questo: che il prossimo piano di governo del territorio, che verrà discusso con la nuova amministrazione nel 2027 dopo le elezioni, sarà il terreno di battaglia politica nel quale riportare in auge un'idea di RO dal basso, fatta per le fasce sociali più fragili, fatta per chi a RO ci vive e fatta appunto contro gli interessi immobiliari e dei poteri forti, ma a favore della popolazione rodense.
1: Ringraziamo Andrea del Centro Sociale SOS Fornace per essere stato con noi. Grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: 9 agosto, insieme a Casino Royale, sul palco della festa ci sarà anche Ellie Cottino. Andiamo ad ascoltare.

0: Davide.
1: Eli Cottino, obiettore di coscienza, il brano che abbiamo ascoltato il 9 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, in apertura del concerto di Casino Royale. Adesso il prossimo servizio dal nostro spazio approfondimenti.
2: In collegamento con Lorenzo Baio, vicepresidente di Legambiente Lombardia, per parlare della campagna Che caldo che fa e dei risultati dei monitoraggi realizzati attraverso l'uso di telecamere infrarossi dalla stessa Legambiente insieme al Politecnico di Milano e presentati oggi martedì 30 giugno proprio in occasione della tappa milanese della campagna. Buongiorno Lorenzo, ben ritrovato.
3: Buongiorno a voi tutti.
2: Allora Lorenzo, oggi c'era questo appuntamento milanese con la campagna Che caldo che fa, che era appunto alle ore 10 in Piazza Frattini. Com'è andata questa tappa milanese, qual era l'obiettivo e in più in generale se ci puoi spiegare qual è l'obiettivo di questa campagna itinerante?
3: Sì, la campagna Che caldo che fa è una campagna che ha la sua seconda edizione. In l'anno scorso abbiamo monitorato a Milano il quartiere Corbetto, quest'anno invece il quartiere Giambellino, ma in realtà è una specie di carovana che viaggia tra diverse città italiane. Lo scopo della campagna è quello, da una parte, di monitorare le condizioni ambientali legate in particolare alle ondate di calore e agli effetti di isola di calore delle città. Dall'altra parte si cerca, come in questo caso, anche di sovrapporre quella che è la dimensione ambientale, quindi il caldo di queste giornate, con anche una dimensione sociale, cioè quindi capire la fragilità di alcuni quartieri in particolare, e quest'anno ribadisco eravamo in Giambellino, dove ci sono delle condizioni particolari, quindi delle condizioni da una parte socio-economiche che toccano alcune fasce di popolazione insomma abbastanza importanti e quindi persone che hanno difficoltà a raggiungere, come dire, una qualità di raffrescamento ottimale, così come poi indagare quali sono le reali temperature di alcune zone specifiche della città.
2: Chiarissimo, infatti appunto proprio in occasione di questo di appuntamento milanese voi avete presentato i dati che avete raccolto appunto con queste telecamere infrarossi nel quartiere Giambellino. Che cosa è emerso da queste rilevazioni?
3: Beh, allora, innanzitutto che questo è abbastanza importante, il 58% di tutti i servizi, le strutture monitorati, per intenderci scuole, uffici postali, le fermate degli autobus, dei tram, le farmacie, le aree giochi, quindi aree sensibili, dove immaginiamo che le persone insomma cerchino di andare per qualche motivo, ecco, risultano direttamente esposte al sole nelle ore centrali della giornata, ovvero quando si raggiungono i picchi di calore. E questo ci dà poi dei dati, in termini ecco di dati di temperatura operativa, dati impressionanti, perché abbiamo registrato nel corso dei monitoraggi fatti, che abbiamo fatto a metà giugno, una temperatura per esempio operativa di 45 gradi alla fermata della metro di Segneri, per intenderci, laddove peraltro ci sono delle panchine e dove tendenzialmente, come dire, la prospettiva architettonica era quella di fare un ingresso e magari anche un posto di attesa. Ecco, in estate è impossibile attendere in queste condizioni, ovviamente, con queste temperature. Peraltro noi abbiamo monitorato da una parte le temperature, come dire, ambientale, con una termocamera, ovviamente, che dà delle fotografie della temperatura a una certa altezza, e con quella che è la temperatura operativa, che è un indicatore nuovo che abbiamo fatto assieme proprio al Politecnico, al Dipartimento d'Astu, che invece indica le condizioni termiche percepite dalle persone e che ci indicano che in molti punti, vicino alle farmacie, vicino alle scuole, così, noi abbiamo da una parte un dato generale che ci indica tra i 33 e i 35 gradi, e poi dopo però un dato di sensazione che va oltre i 10 gradi, quindi stiamo parlando di 42, 43, 44 gradi sentiti, per intenderci, in questo periodo. Quindi, come dire, stiamo oramai toccando con mano gli effetti del cambiamento climatico e della trappola di calore che sono diventate le nostre città.
2: Assolutamente, infatti anche nel flash mob di questa mattina avete ricordato l'importanza di avere più rifugi climatici urbani proprio per difendersi da ondate di calore come questa, a cui purtroppo tutti gli esperti e le esperte ci dicono che dovremmo abituarci, e anche sottolineando l'importanza dell'ombra in città. Voi su questo punto però al Giambellino avete dato anche qualche buona notizia, c'è un po' d'ombra al Giambellino.
3: Allora, sì, ovviamente abbiamo monitorato anche quelle che sono le aree, diciamo, classiche che possono raffrescare dare un momento di tregua nei vari passaggi, nei vari camminamenti. Sono i parchetti, abbiamo monitorato anche i punti acqua, le case dell'acqua, eccetera. Però questi sono, come dire, veramente dei piccoli punti in mezzo a un territorio che è arso e molto, molto caloroso. Ecco, noi quello che abbiamo ribadito alla città, al comune di Milano, oggi c'era anche l'assessora Elena Grandi con noi, l'assessora all'ambiente del comune di Milano, è questo. Allora, abbiamo notato e abbiamo fatto presente, insomma, che un piccolo passo è stato fatto. Il comune di Milano ha mappato gli spazi freschi del comune di Milano, quindi 116 luoghi sparpagliati sulla città, che sono dei luoghi consigliati dove possono andare le persone che hanno difficoltà a trovare il refrigerio nelle proprie case, quindi biblioteche, sono i parchi giochi, sono i piccoli parchi, piuttosto che delle aree ombreggiate, piscine, cioè. Questo però è veramente un, come dire, un primo passo. Noi quello che dobbiamo, che abbiamo chiesto al Comune di Milano, è un progetto strategico che in città moltiplichi questi spazi e li renda usufruibili 24 ore su 24, perché oramai vediamo che anche le sere, che dovrebbero essere, come dire, un momento in cui si attenua un attimo questa calura, invece ultimamente noi non scendiamo mai sotto i 26 gradi, e quindi temperature molto alte anche nel periodo notturno e serale, per cui dobbiamo essere in grado di far sì che le persone possano trovare refrigerio anche in orari notturni. Per cui abbiamo chiesto questo, abbiamo chiesto non solo di mappare, ma di creare nuovi rifugi climatici, ma in particolare di fare un lavoro importante di deimpermeabilizzazione, di introduzione del verde urbano, la creazione di far passare le nostre strade da vie a viali, quindi strade alberate, perché è l'unico modo che abbiamo per refrigerare e per abbassare le temperature di qualche grado all'interno della città, assieme anche a un altro elemento, che è quello di riportare in luce i corpi idrici della città di Milano. Tutto i 400 chilometri del reticolo idrico e minuto della città di Milano, tra questo anche i navigli ovviamente, ma non solo, perché sarebbero un altro elemento di mitigazione delle temperature in città.
2: Chiarissimo, e infatti queste rientrano in tutte le proposte che avete lanciato al sindaco di Milano, proprio anche perché, diciamo, Milano è una delle città più colpite da questa ondata di caldo e sappiamo benissimo che è anche una delle più cementificate. Infatti all'interno voi mettete anche depavimentazioni, chiedete anche di provvedere, e qui entriamo nel piano della crisi abitativa, all'istituzione di un piano casa climatico. Cosa intendete con questo termine?
3: Beh, allora, noi intendiamo sostanzialmente di lavorare su quella che è l'edilizia residenziale pubblica, ovvero andare a recuperare i fondi, che peraltro ci sono stati anche storicamente col famoso bonus, no? L'eco bonus 110%, ma andare a lavorare sull'edilizia residenziale pubblica, non più quella privata. Bisogna andare a lavorare laddove veramente ce n'è necessità, e fare in modo che insomma si abbassi anche quello che è il fabbisogno energetico, migliorando sostanzialmente il comfort interno di queste abitazioni di persone che non hanno la possibilità di farlo in autonomia. Per cui questo è il lavoro che proponiamo con questo piano casa climatico, ma che va di pari passo poi anche con un'altra richiesta, che è quello di un patto cittadino di solidarietà climatica per l'apertura anche degli spazi privati che hanno ombra, che hanno giardini, dedicati alle persone che non, appunto, non possono permettersi di magari di condizionare la casa.
2: La campagna Che caldo che fa continuerà verso il centro e sud Italia, toccando Terni, Roma, Torino e poi Bari. Il modus operandi con cui andrete di città in città sarà sempre questo, quindi monitorare quartieri e dare un riscontro di come impattano le ondate di calore, qual è la temperatura reale percepita all'interno di questi centri abitati?
3: Assolutamente, vogliamo da una parte evidenziare le criticità urbanistiche presenti nelle città italiane, lo faremo in tutte queste città che hai sottolineato, e poi vogliamo sempre indicare le diseguaglianze che le alte temperature hanno su una parte di popolazione, perché insomma il caldo tocca tutti, ma in particolare tocca bambini, persone anziane e chi non ha modo di refrigerare le proprie abitazioni. Per cui sì, questo è lo scopo della campagna.
2: Ringraziamo Lorenzo Baio, vicepresidente di Legambiente Lombardia, per essere stato con noi. Grazie infinite.
3: Grazie a voi per la disponibilità.
1: Adesso ci ascoltiamo invece Ernia insieme a Marrakech in questo brano Da Denuncia. Sarà sul palco della festa l'11 di agosto.
0: Ancora di espedienti,

0: comunale Danilo Scaramella ci ha spiegato le critiche di Lega Ambiente a questo piano e poi sentiremo anche invece le valutazioni della consigliera comunale di Brescia Attiva Valentina Gastaldi.
1: Ieri è stato approvato il piano aria e clima, approvato dal Consiglio Comunale. Lega Ambiente Brescia aveva preso posizione esprimendo alcune perplessità su calcoli relativi al CO2 e anche su alcune scelte definite timide. Ne parliamo con il presidente del Circolo Brescia di Lega Ambiente, Danilo Scaramella. Ciao Danilo, buona giornata.
2: Ciao a voi, grazie per avermi chiamato.
1: Allora, alcuni calcoli che secondo voi non tornano e poi scelte definite timide. Cominciamo con il primo tema.
2: Sì, allora è una cosa piuttosto tecnica, quindi cercherò di stare molto superficiale. Il calcolo per dimostrare che nel 2030 ci sarà il 50% di emissioni di CO2 rispetto al 2010 è contenuto nell'attuale approvato allegato 4, che è l'aggiornamento del PAESC, che è il piano sull'energia, chiamiamolo, del Comune di Brescia. Il problema di fondo è che i calcoli fatti vengono effettuati con dei coefficienti sul teleriscaldamento che sono forniti da A2A senza alcuna dimostrazione. È una cosa che ormai si trascina da almeno 8 anni, quando i coefficienti dettati da A2A hanno fatto impazzire le certificazioni energetiche per i fabbricati collegati al teleriscaldamento, per cui anche se un fabbricato consuma moltissimo è classificato comunque in classe A o B, quindi nelle classi migliori. Questo perché appunto c'è un fattore di conversione per quanto riguarda le certificazioni energetiche, è un fattore di emissione per quanto riguarda la CO2 che sono bassissimi, e quindi tutti i calcoli che vengono fatti in conseguenza insomma diventano molto aleatori e imprecisi. In più, per quanto riguarda la previsione di riduzione della CO2, gran parte della riduzione che dovrebbe avvenire tra adesso e il 2030 è affidato ai privati, quindi al residenziale e al terziario. Però in una situazione come questa, dove c'è un governo sostanzialmente negazionista che ha tolto tutti gli incentivi sul risparmio energetico e sulle rinnovabili, vediamo un po' difficile che si raggiunga l'obiettivo se le persone non sono incentivate a fare interventi di risparmio energetico sul proprio fabbricato. Quindi sono conteggi che ci lasciano molto perplessi. Poi ci sono alcuni, secondo noi, errori materiali all'interno dell'allegato del conteggio fatto, quindi insomma abbiamo delle grosse perplessità che entro il 2030 si raggiunga l'obiettivo di dimezzare le emissioni rispetto al 2010.
1: È un tema che ha a che vedere anche con l'inceneritore, questo?
2: Certo, perché l'82%, se non ricordo male, del calore fornito alla rete del teleriscaldamento è fornita dal termoutilizzatore, e proprio su quello c'è il nostro dissenso maggiore, nel senso che secondo A2A l'inceneritore non emette CO2 praticamente. Siccome ogni chilo di rifiuto bruciato produce circa 0,8 kg di CO2 e buona parte, almeno il 50% dei rifiuti sono plastica, fondamentalmente perché l'indifferenziato è pieno di plastica, che è quella che dà calore poi alla fine, quella plastica, quella percentuale anche a livello di normativa europea non può essere considerata come rinnovabile e quindi

0: di con CO2 zero. Quindi siamo molto perplessi proprio sul conteggio, perché poi il fattore di emissione dichiarato da A2A è talmente basso, tanto per dire, è un sesto rispetto alle tabelle per il teleriscaldamento fissate alla Regione Lombardia. Quelle sono 0,36 e A2A dichiara uno 0,06. Quindi non ci siamo proprio, cioè siamo lontanissimi dalla realtà. Purtroppo A2A continua a raccontare un po' di favole sulla questione. Noi abbiamo chiesto, stiamo chiedendo ormai da moltissimi anni trasparenza su questi dati. Vogliamo sapere cosa si brucia, quanto gas viene bruciato per mantenere in temperatura la rete del teleriscaldamento, cioè, quanto calore viene prodotto e quando effettivamente viene consumato dagli utenti. Insomma, sono tutti dati fondamentali per avere dei coefficienti corretti. Rispondendo a queste richieste, A2A ha sempre rifiutato, ha sempre taciuto. Abbiamo insistito anche con il comune perché si faccia dare i dati. Anche in questa occasione abbiamo avuto contatti con la società Terraria, che è quella che ha esteso praticamente l'allegato di aggiornamento del TAESC. Loro hanno detto: sì, ce ne facciamo dare noi i dati, sta di fatto che questi dati non sono arrivati, e continua a essere un tabù che cosa consuma, produce l'inceneritore adesso.
1: Ma scusa Danilo, quindi questi dati non vengono forniti neanche al comune, all'assessorato competente?
0: Non vengono forniti, viene fornito il risultato. Tra l'altro, per far tornare i conti, A2A ha delle certificazioni del fattore di emissione emesse negli scorsi anni. Adesso, nell'allegato che ho citato di aggiornamento del PAESC, questi dati, che sono coefficienti tra virgolette ufficiali perché sono stati dichiarati nel tempo da A2A e certificati da RINA, che è l'organismo di certificazione, ecco, non sono stati tenuti validi e sono stati introdotti degli altri coefficienti adesso è complicato da spiegare, però degli altri che falsano il coso, che falsano i calcoli. Purtroppo, ecco, neanche il comune è in grado di sapere questi benedetti dati, che consentirebbero di ricalcolare a chiunque i coefficienti di emissione. Siamo in questa situazione paradossale, insomma.
1: Veniamo alle scelte del piano aria e clima, 31 azioni, voi sottolineate che le premesse vi vedono concordi, ma la traduzione delle analisi in queste scelte attuative per gli anni 2026-2030 la definite decisamente timida. In che senso?
0: Ma ho letto gli articoli di giornale oggi, sono rimasto sconcertato per il fatto che quelle che per noi sono delle azioni molto timide per la minoranza di destra sono rivoluzionarie. Quindi ho percezioni diverse sulle azioni del piano. Per noi sono timide per il fatto che, visto che tanto hanno una minoranza che qualsiasi cosa venga fatta viene bocciata, allora potrebbe essere anche più, tra virgolette, coraggiosi. Ad esempio, sulle limitazioni al traffico, ormai in decenni che stiamo dicendo, il centro storico deve diventare ZTL permanente 24 ore su 24, 7 su 7. Adesso nel piano si aggiungono 3 o 4 vie, quindi si va a una specie di risico di ampliamento della ZTL, ma la cosa più chiara è dire: in centro storico non si entra con l'automobile se non si è autorizzati. Ovviamente ZTL vuol dire che qualsiasi cittadino può comunque entrare nella ZTL, pagando un biglietto d'ingresso con l'automobile. Quindi se proprio qualcuno ha la necessità di entrare in ZTL, può comunque entrarci, cioè deve andare a prelevare, che ne so, un anziano malato per qualche ragione personale, può comunque entrare in qualsiasi ZTL pagando un minimo di biglietto. Il problema è ridurre al massimo le quantità di automobili che entrano in un centro storico, che comunque non è fatto per la circolazione massiccia delle automobili, tra l'altro non c'è neanche lo spazio per parcheggiare, quindi molte sono automobili che circolano su se stesse aumentando l'inquinamento locale.
1: E Danilo, si darà un colpo letale al commercio in queste nuove zone ZTL, come paventano i consiglieri della destra?
0: Quello che ho chiesto ai commercianti: chiedete ai vostri clienti quanti sono arrivati in automobile oggi, perché se non c'è posto per parcheggiare in centro storico è inutile dire che cioè l'automobile passa davanti al negozio ma non può parcheggiare, perché i parcheggi in centro storico sono poche centinaia, quindi è assolutamente inutile che si parli di oddio se impediamo all'automobile di entrare muore il commercio, perché chi va in automobile parcheggia mediamente sul ring o nei parcheggi in struttura. Resta ancora il parcheggio di Piazza Vittoria, per il quale che è un assurdo degli anni 60-70, perché è stato concepito con quella mobilità di allora. Ma adesso c'è la metropolitana che arriva in centro, ci sarà fra 3-4 anni il tram che arriverà in centro. Comunque cioè adesso ci sono tutte le possibilità immaginabili per arrivare in centro. Il commercio del centro è vero che sta riducendosi, ma perché l'Interland di Brescia, la periferia di Brescia, è piena di ipermercati, supermercati, centri commerciali, e poi c'è la questione del commercio online che sta diventando sempre più invasivo da un punto di vista numerico. Quindi dare dire che oddio si chiude, si fa ZTL su dentro il centro storico e muore il commercio, non è vero, perché in tutte le città europee più avanzate i centri storici sono ZTL o addirittura pedonalizzati, e il commercio è fiorente. Bisogna vedere anche che offerta di commercio si fa in centro, insomma.
1: C'è il capitolo Cirneo Castello.
0: E anche quello, c'è quell'ambiguità, no? Adesso stiamo spenderà il comune circa 9 milioni per fare un ascensore, e di fronte a una spesa di questo tipo, a questo punto la cosa sensata è dire tutto il Colle Cirneo diventa un parco pubblico, e se è un parco pubblico le automobili non ci devono andare, anche perché l'automobile fa concorrenza all'ascensore. Quindi se tu metti un strumento di un'infrastruttura di mobilità collettiva, devi favorire l'uso dell'ascensore in questo caso. Non puoi avere la concorrenza dell'automobile che continua ad arrivare lì. Quello che si dice nel piano aria clima è un rinvio a una possibile ordinanza che valuterà che tipo di accesso e di parcheggi si potranno mantenere in castello. Ecco, no, bisogna essere più risoluti. Facciamo l'ascensore, il giorno in cui parte l'ascensore il castello viene chiuso alle automobili, tranne quelle ovviamente dei residenti e quelle di servizio. Ma bisogna essere decisi su quello, non si può fare una spesa e poi mantenere anche il suo antagonista, chiamiamolo, nell'accesso al castello. È banale, ma è così, insomma, secondo noi.
1: Danilo Scaramella, presidente di Legambiente Brescia, grazie per essere stato con noi e per queste riflessioni, queste osservazioni sul piano aria-clima approvato ieri dal Consiglio Comunale di Brescia. Grazie, a risentirci.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Con noi Valentina Gastaldi, consigliera comunale di Brescia Attiva. Ciao Valentina, buona giornata.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ieri è stato approvato al Consiglio Comunale il piano aria-clima del Comune di Brescia. Io ti faccio una domanda per rispondere sia alle critiche che sono arrivate da destra, quindi con queste misure, queste azioni che rappresenterebbero la fine del commercio, creerebbero una città ostile che penalizza troppo gli automobilisti, eccetera, eccetera, ma allo stesso tempo anche a critiche che invece arrivano da aree ambientaliste come Legambiente, che definiscono un po' troppo timide le azioni. Quindi premesse buone, analisi buone, ma poi scelte concrete, pratiche troppo timide e poco coraggiose. A te la parola.
2: Grazie. Allora sì, ovviamente il dibattito di ieri è stato, perché abbiamo approvato il piano verde del clima in Consiglio Comunale proprio ieri, si è diciamo svolto su entrambe queste questioni, quelle che riguardano, cioè quelle che hanno portato diciamo i componenti della destra cittadina sono ovviamente assolutamente peregrine, nel senso che sono 3 anni di consigliatura che ci ripetono le stesse cose, noi cerchiamo tutte le volte con i dati di spiegare che in realtà le penalizzazioni, le ZTL, rendere gli spazi più vivibili per le persone aumentano al massimo la vivibilità dei nostri centri storici e la possibilità anche di attività economica per i commercianti, ma devo dire che a niente serve portare ogni volta dati concreti, esperienze concrete, eccetera, perché purtroppo ogni volta si ripropone la stessa visione, secondo me molto miope, di città, perché a me insomma a tutta la maggioranza di governo sembra abbastanza evidente che soprattutto con queste ondate di calore che ci sono state in questa settimana in tutta Europa si è reso particolarmente evidente come sia fondamentale ripensare, no, i posti in cui viviamo e in particolare le città che sono i luoghi più urbanizzati in assoluto. E è impensabile che una persona alle 4 di pomeriggio di una settimana come quella che abbiamo appena vissuto vada in centro storico. Infatti i nostri centri erano vuoti perché non essendoci aria e non essendoci fresco, non essendoci possibilità insomma di poter stare bene, tutte le persone ci sono chiuse in casa. Per cui queste diciamo sono le argomentazioni secondo me meno convincenti e quindi anche quelle su cui mi vorrei soffermare di meno. Invece per quanto riguarda le critiche diciamo più ambientaliste, quindi quelle che hanno detto appunto però si poteva fare di più, io ho detto 2 cose ieri in consiglio che secondo me sono abbastanza riassuntive, quindi le ripropongo. Uno, che purtroppo il caldo che ci siamo trovati ad affrontare, la crisi climatica che ci troviamo ad affrontare, impone tutto quello che possiamo fare nel più breve tempo possibile. Per cui io sono molto d'accordo che ci siano sempre delle persone fuori che ci ricordano dove deve stare l'asticella, quindi che siano movimenti, che siano persone singole, che sia Legambiente, associazioni, è fondamentale che ci sia una consapevolezza da parte dei cittadini nel spingere e nel chiedere conto all'amministrazione su queste cose, perché si tratta letteralmente della loro vita, quindi secondo me è fondamentale. Dopodiché il piano generale del clima era un documento molto necessario, cioè era necessario che l'amministrazione uno dicesse ok, siamo in crisi climatica, facciamo qualcosa, e questo era successo nel 2019 con le dichiarazioni di emergenza climatica. Però con questo piano si dice ok, nel 2040 vogliamo arrivare a emissioni zero, e dire al 2040 vogliamo arrivare a emissioni zero è fare comunque una promessa politica che poi cittadini e cittadine possono mostrare, non possono venire a dire avete fatto questa promessa, l'avete fatta 10 anni fa, l'avete fatta 5 anni fa, adesso a che punto siamo? E far diminuire le emissioni zero dal 2050, come l'ha segnato prima, al 2040, è stata una cosa su cui noi come Brescia Attiva abbiamo insistito molto ed è stata secondo me una vittoria importante, perché anticipare il più possibile tutto quello che possiamo fare è una delle sfide, appunto, che ci troviamo davanti a causa di questa emergenza in cui ci troviamo. Quindi secondo me è normale che qualsiasi azione venga messa nel piano non sarà mai abbastanza, ed è anche necessario per noi che siamo dentro fare tutto quello che riusciamo nel più breve tempo possibile, e io sono in consiglio comunale anche per fare proprio quel pungolo lì, però è anche altrettanto normale che ci sia sempre fuori qualcuno che dica sì, ma potete fare di più, sì, ma dovete fare di più, e anzi secondo me ha un valore aggiunto proprio perché ti tiene l'attenzione alta e lì dove dovrebbe stare.
1: Ecco, per quanto riguarda le azioni contenute nel piano aria clima, a tuo parere quali sono quelle più urgenti da implementare, quindi da avviare, e quali, allora, e quali sono invece quelle che appunto magari saranno avviate nei prossimi anni?
2: Beh, allora ci sono alcune che sono proprio già anche finanziate e previste, diciamo, entro il 2028. Una di quelle di cui ieri si parlava è quella presente del castello, per cui si sta ragionando di tutta una revisione sulla sosta, le pavimentazione, restituzione di quell'area alle persone, e tipo, per esempio, quella secondo me è un ottimo esempio di una delle cose che dobbiamo fare nel più breve tempo possibile, e cioè togliere asfalto. Cioè, questo caldo è così devastante perché le nostre città sono delle isole di calore e l'asfalto trattiene tantissimo il calore, perché abbiamo veramente bisogno di liberarci il più possibile dell'asfalto. Quindi se, diciamo, dovessi decidere io domani cosa fare, quella è la prima cosa che farei in tutta la città, cioè la prima cosa di cui abbiamo bisogno. Dopodiché ci sono alcune cose che vanno in questa direzione, che sono finanziate appunto al 2028. Un'altra delle cose sempre su questa linea sarà la stazione ferroviaria, che verrà rivista con l'arrivo del tram, e anche lì riproposta in chiave depavimentata, più verde, più ombra, più vivibile per le persone. Poi ci sono alcune cose invece, diciamo, più costose e quindi inserite all'interno del PAC, ma in chiave più di visione per il prossimo mandato, che sono invece, per esempio, l'idea del green cittadino, che sarebbe l'idea di restituire anche qua dei pezzi del ring, quindi l'anello ovviamente che sta intorno al centro storico, di restituirlo di più alle persone, togliendo alcune corsie, almeno una, e restituendo, diciamo, alla mobilità sostenibile, quindi per esempio creando la linea solo per i bus in modo che vadano più veloci, quindi aumentando, diciamo, la mobilità, e restituendo poi pezzi di quell'asfalto, sempre quella strada, a invece spazio verde, quindi giardino, piuttosto che stombamento del Garza, e tutta una serie di suggestioni che ci sono. Però ecco, la prima cosa, secondo me la più urgente, è assolutamente depavimentare, quindi togliere cemento è la primissima cosa che dovremmo fare.
1: Grazie Valentina Gastaldi, consigliera comunale di Brescia Attiva.
2: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
3: Io sono al viaggio dall'ultimo album Orbit Orbit, lui è Caparezza, il 13 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto il 13 di agosto. Amnesty International ha pubblicato una dettagliata analisi in cui denuncia la legge 54 del 2026 in materia di sicurezza pubblica come una grave minaccia ai diritti umani e alle libertà fondamentali. Secondo l'organizzazione, numerose disposizioni della legge sono incompatibili con gli obblighi internazionali che sono stati assunti dall'Italia e rischiano di comprimere in modo significativo il diritto alla libertà di espressione, di riunione pacifica, di associazione, alla vita privata e alla libertà di movimento. Noi andiamo a presentare questa analisi con Deborah Della Pistoia, che è ricercatrice di Amnesty International. Una buona giornata, Deborah, grazie per essere con noi.
1: Salve, buona giornata a tutte e a tutti.
0: Allora, presentiamola questa analisi, ricordando magari a chi ci sta ascoltando di cosa parliamo quando parliamo appunto della legge 54.
1: Allora, dunque, la legge 54 è quella che in Italia viene più comunemente ricordata come pacchetto sicurezza, l'ennesimo pacchetto sicurezza che viene adottato appunto dall'Italia e che comprende una serie di misure molto eterogenee del resto, appunto, che dovrebbero essere sulla sicurezza pubblica ma anche su temi di migrazione e di moltissime altre questioni. E questo è uno degli aspetti che si rileva come preoccupante, anche proprio perché una delle questioni che abbiamo sottolineato nella nostra analisi è quella dell'illegittimità dell'utilizzo da parte del governo della decretazione d'urgenza anche in questo caso, quindi di una decretazione, di un decreto legge che evita il controllo legislativo e quindi evita tutti i passaggi parlamentari. Uno degli aspetti che per esempio a livello costituzionale richiederebbe al governo per l'adozione di un decreto legge è quello di appunto decretare su un tema specifico, perché chiaramente se esiste un'urgenza esiste su un tema specifico, mentre questo decreto è l'ennesimo, che poi è diventato appunto convertito in legge nel mese di aprile scorso, che decreta su una eterogeneità di aspetti. Quindi appunto il decreto legge era stato adottato nel febbraio scorso e poi è stato convertito dal Parlamento in legge il 24 aprile 2026. Noi abbiamo appunto pubblicato ieri questa analisi molto dettagliata in cui facciamo emergere vari aspetti problematici. Uno è quello che a cui ho già accennato, ovvero l'utilizzo della decretazione d'urgenza anche in una fase storica in cui lo stesso Ministero degli Interni non rileva che esistano i presupposti di necessità ed urgenza. Quindi un aspetto più puramente formale della legge. E poi ci sono tutta una serie di disposizioni che vanno decisamente a restringere gli spazi democratici per quanto riguarda soprattutto la libertà di riunione, la libertà di associazione pubblica e la libertà di azione. Prima di andare più nel merito delle disposizioni specifiche, c'è anche da dire poi che secondo la nostra analisi, questa legge 54 fa anche proprio un cambio di paradigma rispetto al passato, perché se è vero che si situa sicuramente nella tendenza che già quindi in continuità con i cosiddetti pacchetti sicurezza precedenti, la legge 54 fa certamente un salto di qualità nella repressione, perché si va ad applicare sempre di più misure che possiamo dire misure di repressione preventive, quindi dove si cerca di intercettare e dove si va a colpire le persone manifestanti e il diritto al dissenso in una fase proprio preventiva. Quindi questo si vede molto bene soprattutto dalle misure previste dall'articolo 7 della legge, che sono quelle del fermo di prevenzione e dei poteri di perquisizione di polizia che appunto possono essere adottati in maniera assolutamente preventiva rispetto allo svolgimento di una manifestazione pubblica. Ma gli articoli problematici sono moltissimi, li abbiamo analizzati cercando appunto di far emergere come sempre appunto le violazioni, diciamo, rispetto agli standard internazionali, e anche facendo emergere le varie criticità che già erano state segnalate nel passato anche da organismi internazionali, sperando che anche questa volta, come era già successo nella fase, diciamo, di adozione della legge sulla sicurezza del 2025, la legge 80, gli organismi internazionali, in particolare i relatori speciali delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OSCE, si possano di nuovo esprimere criticamente, pressione perché il governo possa abrogare o modificare radicalmente alcune di queste disposizioni che andrebbero ad impattare decisamente sul diritto al dissenso in Italia in maniera significativa e sicuramente inedita. Dico subito che i casi di applicazione già ci sono e sono tanti, e stanno arrivando, diciamo, notifiche di sanzioni amministrative per manifestazioni non notificate, per percorsi di manifestazioni non rispettate. Abbiamo segnalato già molti casi di applicazione che ci danno già un po' l'idea di quale sarà l'impatto di questa legge, perché del resto la legge è già in vigore dal momento in cui il decreto legge viene approvato, quindi da febbraio scorso.
0: Certo, quindi già da qualche mese sono già appunto centinaia i procedimenti e le misure applicate nei confronti appunto di sindacalisti, attiviste e persone che hanno partecipato a manifestazioni pacifiche. Quali sono, insomma, i casi più eclatanti che ti vengono in mente, che possiamo ricordare?
1: Allora, abbiamo menzionato vari casi e stiamo cercando di raccogliere il più possibile informazioni, ancora continuiamo a raccoglierle a livello nazionale. Gli avvocati e le avvocate che seguono questi casi sono loro stessi in affanno, perché comunque stanno arrivando veramente tantissime notifiche, sia per blocco stradale, che in realtà non è previsto dalla nuova legge 54, ma è stato ripenalizzato dal pacchetto, tra virgolette, pacchetto sicurezza 2025, quindi dalla legge 80, e ne abbiamo menzionati vari casi di blocco stradale, perché è importantissimo ricordare che con la legge 80 del 2025 il blocco stradale, anche solo con il proprio corpo, torna ad essere reato penale, con un aggravante se viene compiuto da più persone, e quindi la criminalizzazione sta andando principalmente sull'ondata di manifestazioni relative ai mesi di settembre ed ottobre del 2025 per appunto la solidarietà con il popolo palestinese, la Freedom Flotilla. Per quanto riguarda invece la nuova legge, quindi casi più recenti di applicazione, sicuramente una delle questioni più allarmanti è quella oggi delle sanzioni amministrative, perché se questa nuova legge sicurezza depenalizza il reato di manifestazione non notificata, perché in Italia ricordiamo che purtroppo le manifestazioni pubbliche continuano ad essere regolamentate da un decreto regio del 1938, il TULPS, il testo unico di pubblica sicurezza, quindi un testo di epoca fascista, che penalizzava le manifestazioni non notificate o anche appunto le persone che violavano il divieto di manifestazione. Oggi questa nuova legge va a depenalizzare il reato, quindi non è più reato penale, non si va più in carcere in teoria, ma questa finta depenalizzazione in realtà perché diventa da reato penale a reato amministrativo, ma in realtà si tratta di una sorta di depenalizzazione punitiva, perché da un lato le sanzioni amministrative crescono tantissimo, si arriva fino a 20.000 euro di sanzione per la violazione del divieto del questore di manifestazione pubblica. 20.000 euro sono tantissimi, tra l'altro non è nemmeno prevista il pagamento in forma ridotta, e come per un'altra serie, per la maggior parte dei reati amministrativi, ma oltretutto si vanno a perdere anche tutte le garanzie del processo penale, e quindi de facto rischia di essere in realtà molto più punitiva dell'antico reato penale. Infatti moltissimi avvocati ed avvocati stanno ora considerando che si tratti probabilmente di uno dei rischi più grossi al diritto di manifestare in Italia, anche con un effetto deterrente molto molto forte, perché de facto l'articolo 18 del TULPS, come abbiamo segnalato anche nella nostra analisi, è vero che sì, si applicava, ci sono stati tantissimi processi per manifestazione non notificata nel passato, ma molto spesso non si arrivava poi in realtà a decisione giudiziaria definitiva, un po' per le garanzie del processo penale, un po' perché comunque anche la Corte Costituzionale ha molto spesso legiferato a favore, diciamo, della manifestazione non notificata, e pertanto molto spesso non si arrivava poi in realtà ad applicare, diciamo, il reato penale, mentre invece la sanzione amministrativa, come già stiamo vedendo in questi giorni, sta arrivando un po' a pioggia su tutta Italia, a diversi tipi di manifestazioni, di scioperi. Uno dei primi casi che abbiamo segnalato è quello del Piemonte, a degli scioperi organizzati dai COBAS, non notificati, perché ovviamente lo sciopero non si notifica, altrimenti non può ottenere lo stesso effetto, diciamo, che quella stessa azione si sta prefiggendo, e che sono in quel caso sono stati condannati, cioè hanno ricevuto la sanzione amministrativa 3 sindacalisti, e oltre ad un foglio di via che quindi impedisce anche di compiere la loro attività sindacale proprio in quell'area. Ma sono veramente tantissime, è impossibile oggi diciamo quantificare il numero di sanzioni amministrative che sono state già emesse. Nella maggior parte dei casi sappiamo che gli importi non sono ancora stati quantificati, ma come dire, sia l'esperienza storica che la giurisprudenza, inclusa la Corte Europea, ci dice che molto spesso una sanzione amministrativa molto alta può essere altrettanto inflittiva e può avere un effetto altrettanto deterrente di una pena di carcere proprio sul diritto di manifestazione.
0: Certo, un governo, quello Meloni, che si sta avviando alla conclusione, una legislatura che si è caratterizzata proprio per una serie di decreti che ricordiamo, insomma, aveva esordito con quello che ricordiamo come il decreto anti-rave, che poi insomma di anno in anno hanno portato a un inasprimento delle misure, appunto, come ricordavi, nei confronti appunto di movimenti, il diritto all'abitare, ai migranti e quant'altro, ecco.
1: Beh sì, certo, con questo governo c'è stato certamente un cambio di registro e anche un aumento importante proprio di, appunto, decreti legge, quindi di nuovo decretazione di urgenza utilizzata in maniera assolutamente abusiva, quindi senza appunto lo scrutinio del Parlamento. C'è stato un aumento chiaramente della repressione, però non possiamo dimenticare comunque che la repressione dei movimenti sociali e del dissenso in Italia in generale comunque non è cosa nuova, sono comunque decenni che come dire, si stanno preparando questo tipo di misure, e che esiste perché, come dire, i vari DASP urbani, i fogli di via eccetera sono comunque misure che sono state previste da decreti ben più vecchi e che già da tempo vengono diciamo applicate in maniera illegittima su persone, cioè sono già misure, quelle amministrative preventive, di per sé molto, molto delicate e molto problematiche nella loro formulazione originaria, ma poi che molto spesso, soprattutto negli anni recenti, sono andate ad essere applicate sempre di più su attivisti e attiviste politiche e politici, e quindi proprio per, appunto, dissuadere il dissenso in maniera preventiva. Quindi si è andati ad accettare sempre di più, a fare un passettino alla volta, ma questo decreto certamente fa un salto di qualità, come dicevo prima, ma purtroppo la strada della repressione del dissenso in Italia è molto lunga e già ben spianata. Beh, quest'anno festeggiamo, tra virgolette, i 25 anni di Genova, quindi lo sappiamo bene che cosa sono stati questi 25 ultimi anni, ecco.
0: Chiarissimo. Deborah Della Pistoia, ricercatrice di Amnesty International, grazie, buona giornata, a risentirci.
1: Grazie a voi, buona giornata.

Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: di me. Toccherò i raggi del sole prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.com.

0: I fatti del 30 giugno 1960 a Genova rappresentano una violenta ondata di scontri di piazza nata per protestare contro la decisione del Movimento Sociale Italiano di tenere il proprio sesto congresso nazionale nella città ligure, medaglia d'oro della Resistenza. La mobilitazione popolare ottenne l'annullamento del congresso e portò a livello nazionale alla successiva caduta del governo Tambroni. Martedì 30 giugno la città di Genova ha ricordato i fatti del 1960 con due cortei separati, quello istituzionale e quello dei movimenti, riuniti nella sigla Genova Antifascista, di cui fa parte anche Ricky, nuovamente collegato con noi. Bentornato su queste frequenze intanto.
1: Ciao, grazie. Ciao a tutti e a tutte. Grazie mille.
0: Allora, partiamo dalla storia. Torniamo indietro ai fatti del 30 giugno 1960. Qual era il clima politico in Italia e a Genova in quegli anni, che clima politico che ha portato poi a quella importante giornata del 30 giugno di 66 anni fa?
1: Ecco, allora, intanto ne venivamo dalla Seconda Guerra Mondiale. Erano passati 15 anni. Genova, come tante altre città, e poi io parlo sempre di Genova, ma tante altre città, è stata una città martire del fascismo, nel senso che ha pagato un costo altissimo, una città che si è liberata da sola, come altre città, una città che ha avuto tantissimi deportati anche tra gli operai, ha avuto tantissimi fucilati, cioè tutte. Io sono qui adesso, sto facendo due passi qui, e le nostre strade di collina, le nostre strade in centro sono piene di strade intitolate ai partigiani torturati, uccisi, fucilati, è pieno di sacrali. Perciò Genova è una città che il fascismo lo odia visceralmente, lo odia anche in maniera prepolitica. È una città molto anti-autoritaria, una città molto, molto ribelle a modo suo. Sicuramente in quegli anni lì c'erano anche i figli di chi aveva fatto la resistenza, che si affacciavano al mondo del lavoro, un mondo del lavoro che era un problema, un mondo del lavoro che offriva poco. C'erano tantissimi lavoratori del porto che vivevano di porto, ma in maniera diversa da quello che si immaginavano. Insomma, lì è stata una scintilla, era nell'aria che sarebbe successo. La situazione politica era quella che hai descritto tu, c'era l'appoggio del movimento sociale al governo Tambroni, mancavano dei voti, gli unici che potevano dare i voti era il movimento sociale, che ha approfittato della situazione, mi sembra con 14 voti o qualcosa del genere, è riuscito a tenere in piedi per un certo periodo il governo Tambroni. Però si è scatenato un putiferio, si è scatenato un putiferio a Genova, ma si è scatenato un putiferio in tante altre città, dal nord al sud Italia, perché le tensioni sociali erano quelle lì, rivedere i boia fascisti, rivedere chi aveva deportato, rivedere le canaglie nazifasciste che si riproponevano nella scena politica, era troppo, era un qualche cosa che non poteva essere accettato. Quella giornata lì, quelle giornate lì, perché ci furono degli scontri anche i giorni prima, ci furono, perché fu un crescendo, arrivare al 30 giugno 1960, noi ci siamo cresciuti con i racconti che ci facevano i nostri vecchi portuali, quelli che ci raccontavano che loro c'erano e ci raccontavano tutte le preparazioni che c'è stata per arrivare a quella giornata lì, i discorsi dei partigiani che si sono rivisti in montagna per parlare di quello che stava per accadere, quello che succedeva nel centro storico, quello che accadeva nei quartieri popolari di questa città. Quindi è stata forse la parte più importante, la preparazione, come è montata quella giornata lì. Poi è successo quello che è successo, è bastato veramente poco perché si scatenasse una vera battaglia in Piazza dei Ferrari, una battaglia in cui i lavoratori e il popolo hanno decisamente vinto, una battaglia vinta, il congresso non c'è stato, il congresso è stato rinviato, ma a Genova sono successe queste cose qui. Noi ricordiamo sempre, ci fa piacere ricordarlo, perché il nostro 30 giugno è stato il 23 maggio del 2019, è stato uno scenario molto simile, certo non ha avuto il riflesso di quelle giornate lì, ai numeri, la storia, la politica era diversa, però Genova, quando decide di stare in piazza contro il fascismo, ci sta e come. E ecco, quello era il contesto in cui è maturata quella giornata lì, la giornata che poi ha fatto cadere il governo Tambroni, non soltanto grazie alla giornata genovese, ma bisogna sempre ricordare anche le altre città in cui lì la polizia ha veramente sparato tanto e ci sono stati tanti morti, tanti feriti. Ecco, quello era il contesto in cui c'è stata quella giornata lì. Noi da un po' di tempo, da parecchio tempo, ritorniamo in piazza tutti i 30 giugno, facciamo un corteo che più delle volte si è mosso da Piazza Limonda, Piazza Carlo Giuliani, si è mosso di lì, ma spesso si è mosso anche da, come ieri, da dal corteo storico, in realtà il corteo si era mosso dalla zona portuale, come ieri, che siamo partiti dalla stazione marittima per arrivare a Piazza dei Ferrari. È stato un po', diciamo, il percorso un po' più storico, quello che ha portato tanti lavoratori delle fabbriche del porto ad andare verso il centro città in quel giorno, e noi ieri l'abbiamo riproposto. È vero, ci sono due cortei, ce n'è uno nel pomeriggio più istituzionale, altrettanto importante, ma molto più istituzionale, è organizzato dall'ANPI, organizzato dalla CGIL, dall'ARCI, in cui c'era la presenza anche della sindaca ieri. Un corteo più breve del nostro, chiaramente ricorda altri aspetti di quella vicenda lì, altrettanto importanti sicuramente. Ecco, noi cerchiamo di ricordare gli aspetti che i movimenti cercano di trarre ispirazione, e sono due cortei che in realtà si parlano anche, perché poi le cose che vengono dette molto spesso sono anche simili, però oggettivamente sono diversi il modo di stare in piazza. Per noi il corteo 30 giugno è un corteo fortemente militante, organizzato in maniera militante, a volte noi siamo anche un po' esagerati in queste cose qua, ci rendiamo conto che siamo un po' pesanti, ma credo che un po' di disciplina storica, ricordare il perché si fanno certe cose, anche il corteo del 24 aprile che organizziamo tutti gli anni per ricordare la liberazione di Genova, secondo me la disciplina storica, ricordare le tante persone che ci hanno rimesso la vita, che si sono fatte decine di anni di carcere, che hanno lottato per la libertà di tutti, che hanno pagato tantissimo, è giusto ricordarlo in maniera ordinata, dura, disciplinata, militante. Ecco, questi sono i due cortei che si svolgono a Genova, in realtà due cortei che comunque a modo loro si parlano.
0: Ecco, ci hai detto che da quei fatti devono prendere ispirazioni i movimenti, e voi lo avete ricordato in corteo. Volevo un po' insistere su questo punto, quali sarebbero le ispirazioni appunto che dovremmo assorbire?
1: Secondo noi la determinazione e l'uso anche della forza in maniera intelligente, in maniera anche se si vuole, però l'uso e la determinazione. Secondo me ci sono momenti della storia che ci sono stati e che molto probabilmente ci saranno di nuovo, e che necessitano che i cortei abbiano un'impronta di un certo tipo. La determinazione, l'organizzazione, il stare in piazza, avere le idee chiare, non possono essere sempre dei cortei così, diciamo, delle passeggiate. A volte sono cortei che ricordano dei momenti in cui bisogna proprio mettersi lì ed essere determinati. Qualunque cosa possa succedere in un corteo, bisogna essere pronti a reagire subito, di qualunque tipo di problema, di situazione, anche perché le cose stanno cambiando sotto i nostri occhi. È vero che ci vorrà del tempo, magari alcune città non se ne renderanno conto, fortunatamente, ma io credo che sia sotto gli occhi di tutti che da un po' di anni a questa parte, e andando avanti, tra il discorso della guerra, tra il discorso di un'estrema destra che sta montando in alcuni paesi d'Europa e non solo, secondo me bisognerà ragionare su tante cose, che adesso magari un'intervista telefonica si rischia magari di delle fesserie, però ci sono ragionamenti in piedi, noi li facciamo costantemente, anche buona parte delle assemblee sono focalizzate su questo, su come bisogna reagire, su come bisogna stare in piazza, su come bisogna comportarsi, su come bisogna usare la testa, ma ecco, muoversi in quell'ottica lì, ecco, più o meno, spero di aver risposto più o meno.
0: Sì, volevo chiederti anche se la città di Genova, secondo voi, è sempre attenta a questi temi, soprattutto appunto relativi ai fatti del 30 giugno 1960, e se si è dimostrata presente in termini di partecipazione.
1: Allora, la città di Genova è molto cambiata. Intanto il lavoro, diciamo, quello di massa, il lavoro in fabbrica, il lavoro del porto, i lavori in cui c'era una grande presenza di classe, un grande ragionamento, è cambiata. Genova è cambiata sicuramente, come sono cambiate le altre città. Però Genova è presente, questa roba qua. È presente, per dirti, ieri i ragazzi giovani che partecipano e che la animano questa manifestazione erano tantissimi, ma veramente tantissimi, ma tutti gli anni in realtà sono tanti i ragazzi delle scuole superiori, dell'università, i giovani lavoratori, i nuovi lavoratori sono presenti a modo loro, con le loro idee, però molto, molto attenti. Secondo me gli interventi più interessanti poi alla fine di tutti sono i loro, perché hanno in testa quello che c'è di fronte, quello che provavo a dire prima, l'idea della guerra, l'idea di essere trascinati in un'economia di guerra, in un problema di guerra reale, una crisi che comunque la guerra poi produce, un problema nel mondo del lavoro, perché il lavoro non è più quello di una volta, è ovvio per tutti noi, non è più la stessa cosa, le condizioni che avevano i nostri padri, i nostri nonni nel mondo del lavoro non sono più le nostre, non sono più le mie, che non sono giovane, ma sicuramente sono ancora peggiori per i ragazzi più giovani. Perciò questa consapevolezza c'è e viene portata dentro il corteo, viene portata questa e viene portata la consapevolezza che comunque c'è un problema pericolo non lo so, io non credo che sia un pericolo per ora, però un problema sull'estrema destra in Italia, in giro per l'Europa, questo c'è. Le sedi neofasciste sono state un problema a Genova che abbiamo quasi risolto, nel senso

0: percorso lungo, complicato, difficoltoso, anche lì pieno di alti e bassi, però secondo noi ci stiamo riuscendo. È una città che comunque, Genova è questa, una città sorniona che sembra che non veda nulla, che sembra assorta nel suo lavoro, nelle sue cose, però su temi importanti secondo me c'è sempre stata e credo ci sarà sempre, e soprattutto chi viene a vivere a Genova, i ragazzi giovani che si muovono per studio, per lavoro, che vengono a vivere a Genova, in pochissimo tempo assorbono questa atmosfera qua e noi li vediamo, partecipano, raccontano la loro, magari le prime volte non si rendono ben conto di cosa stiamo parlando, però dopo poco capiscono tutto e capiscono tutto molto meglio di noi. Perciò noi siamo molto soddisfatti di come vanno le cose. Poi i numeri sono quelli che sono. Ieri secondo me c'era un buon corteo, 1 migliaio di persone, detta da organi della stampa, nemmeno noi, perciò secondo me 1000 persone reali ci sono. Siamo in previsione del corteo del 19 luglio che ricorderà il 25enne del G8, un corteo che sarà un'altra cosa, sicuramente a livello di numeri, a livello di partecipazione, a livello di coinvolgimento di tantissime persone che erano qua 25 anni fa e che non hanno mai mollato. Perciò ci prepariamo anche a questa cosa qua, il 4 sabato ci sarà questa plenaria al CAP giù da noi, Circolo dei Lavoratori Portuali, che durerà tutto il giorno e si concluderà con l'assemblea pubblica per discutere di come organizzare il corteo e la manifestazione del 19 luglio, che avrà le sue complessità e i suoi problemi, ma noi forti di quello che facciamo tutti gli anni siamo abbastanza tranquilli, crediamo che sarà un corteo altrettanto importante con il 19 luglio. Ecco, vi invito a seguire un po' lo sviluppo di questo corteo, perché anche in quel corteo, almeno come Genova antifascista, come genovesi, ecco, vorremmo che fosse un corteo particolare, vorremmo che fosse un corteo, insomma, un corteo che lascia il segno.
1: E noi senz'altro torneremo ad aggiornarci con voi anche per il cortei che saranno che sono in programma per questo mese, con tutti i popoli che lottano contro il nemico imperialista, con la Palestina, con l'Iran, con Cuba e con un pensiero ai e alle compagne del Venezuela. Avete scritto così voi di Genova antifascista sui social, quindi con conclusione volevo anche mettere l'accento su questo. Ricky, è stata una giornata, quella di ieri, di ricordo dei fatti del 30 giugno 1960, che ha messo al centro la trasversalità delle lotte, come già ci anticipavi.
0: L'internazionalismo è una questione basilare, cioè l'internazionalismo è importantissimo. L'internazionalismo storico fatto dai nostri vecchi, vabbè, è storia, il Vietnam, il colpo di Stato in Cile, il regime dei colonnelli in Grecia, ecco, i lavoratori portuali, i lavoratori di Genova, i pezzi di movimento, i partiti del periodo hanno sempre dato una mano, ha supportato in tutti i modi possibili quelle battaglie, quei movimenti di liberazione. Negli anni i movimenti di liberazione sono cambiati, le cose sono cambiate, ma ecco, da Genova c'è sempre stato un sentimento di attenzione vera, pratica, molto spesso pratica, più che teorica, pratica nei confronti di chi combatte l'imperialismo, di chi cerca di autodeterminarsi. La Palestina, quest'autunno Genova ha dato veramente tanto, come altre città, è sempre giusto ricordarlo, perché io poi ragiono sempre su Genova e qui sbaglio, ma bisogna ricordare tante città che hanno dato tanto, ma Genova sicuramente, con la raccolta degli aiuti a Music for Peace, con tutta la storia del blocchiamo tutto, con i blocchi delle navi in porto, con degli scioperi, due o tre scioperi sicuramente organizzati e che sono riusciti, con manifestazioni che portavano in piazza a tutte le ore del giorno decine di migliaia di persone, con i blocchi, con questo e quell'altro, Genova veramente ha dato tantissimo. Sentimento di vicinanza al popolo palestinese è sentito, è presente, è di attualità, perché purtroppo in questo caso qua è di attualità. Non siamo assolutamente contenti di come sono andate le cose, c'è stata una pace finta su questa questione qua, il movimento si è ripiegato in sé per tanti motivi che sono complicati anche da spiegare, forse dovremmo anche noi chiederci come mai. Poi ha dato una risposta per esempio sul referendum, quelle cose. Il movimento secondo me le risposte le dà, è carsi, appare, riappare, scompare, però comunque sulla questione della Palestina e degli altri popoli, quelli che hai citato tu, il Venezuela, Cuba, ci mancherebbe altro, c'è un'attenzione massima, c'è la voglia di dare una mano. La Palestina è sicuramente ancora tantissimo nel nostro cuore, nella nostra testa.
1: Ti ringraziamo Ricky di Genova antifascista e dei

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto, questa è la sua Black Pearl.

Beh, allora, sì, ciao a tutti intanto. Stiamo facendo io e Don Mattia un giro in tutti gli Stati Uniti, perché in realtà, per esempio, adesso siamo a Los Angeles, domani siamo in partenza per Seattle, poi arriveremo a Minneapolis, per dire, poi saremo a San Francisco, insomma, un giro che ci porterà fino a New York. Che si è realizzato nell'ambito dell'incontro mondiale dei movimenti popolari. Abbiamo avuto, se vi ricordate, a ottobre questo appuntamento a Spin Time a Roma, inserito in questa formula, no, giubileo dei movimenti, per cui un giubileo che come dire, ha voluto Papa Francesco dentro un posto occupato come Spin Time, nel momento in cui stava, come tutti, sotto attacco, insomma, no? Sotto le attenzioni non buone del governo, eccetera, no? E quello però è l'ambito, è lo spazio che si è creato tra movimenti e chiesa, diciamo, chiesa di base, e nell'ambito di questo tipo di circuito, di reti, si è costruito questo viaggio. Noi stiamo percorrendo sostanzialmente la strada delle comunità autoorganizzate.

0: organizzate negli Stati Uniti, insieme anche alle chiese locali, per resistere all'ICE, perché ci interessava molto, diciamo, fare questa ricognizione, ovviamente poi per scambiare anche esperienze, per stringere relazioni, e fino adesso è stato veramente interessante vedere che anche qual è la realtà. Per esempio, abbiamo girato in questi giorni tutta la California. Ed è incredibile come appunto questa sia il luogo della Silicon Valley e allo stesso tempo quello dei campesinos, diciamo, trattati come schiavi sui campi, che vivono all'interno di case mobili su pezzi di deserto. Abbiamo conosciuto un sacco di realtà, un sacco di persone. Ieri, ad esempio, c'è stata dentro una chiesa che si chiama degli Angeli Guardiani, che è, diciamo, in un barrio di Los Angeles, a nord, Los Angeles Nord. Praticamente c'è stata un'assemblea, c'erano 300-400 persone del quartiere. E con una audizione pubblica, la chiamano loro, cioè questa pratica di raccontare quello che gli fa l'ICE, quello che gli capita alle famiglie, eccetera, raccontarlo, denunciarlo pubblicamente insieme a tutti quanti. Infatti, queste situazioni servono poi a creare comunità che aiuta, supporta chi è vittima delle deportazioni o chi è vittima, perché essere vittima delle deportazioni significa che una famiglia, per esempio, perde il padre perché viene deportato, viene detenuto e quindi non può più andare avanti. C'è una situazione pazzesca, perché è una situazione da guerra civile sostanzialmente, che appunto però convive dentro questa dimensione di ricchezza paurosa che è concentrata qui in California. Quindi questi mondi che si mescolano. È molto interessante, a noi serve molto anche per capire appunto quali sono le pratiche concrete. Per esempio, abbiamo imparato la pratica che loro chiamano della rete di risposta rapida. Praticamente ci sono delle vedette che vengono della comunità che monitorano quali sono le auto che partono dai depositi, dai vari officer center, customer center dislocati nella città, quali sono le auto degli squadroni dell'ICE che partono per segnalarle e poi per prepararsi dentro la comunità alle incursioni. Sono incursioni molto violente, sono incursioni che hanno avuto nella prima parte, ci raccontavano proprio anche il supporto dell'FBI e della Guardia Nazionale, granate, stordenti, gente mascherata, le immagini che abbiamo visto tutti. Adesso le hanno modificate proprio perché questo tipo di livello poi scatenava un livello anche di opposizione concreta dentro le comunità molto grande, per cui vanno più, diciamo, fanno irruzioni nelle case, fanno queste cose qui. Ovviamente la situazione è pazzesca, perché stiamo parlando di persone che vengono catturate sulla base del colore della pelle, innanzitutto. Ieri è stata catturata una suora, è stata detenuta per un giorno intero, poi cittadina americana. Vengono catturati molti cittadini americani che poi stanno in detenzione alcuni giorni o alcuni periodi, poi vengono rilasciati, ma proprio perché è su profilazione razziale. E la stragrande maggioranza delle persone non ha ovviamente commesso alcun reato, è qua da 20-30 anni, paga le tasse, ha i figli che vanno a scuola, figli che sono nati qui, insomma, tutte queste situazioni pazzesche che vi potete immaginare. E il nostro giro serve a questo, a capire come sono organizzati, come si sono costruite le reti di comunità per resistere a questo tipo di livello, e per poi scopriamo appunto, poi per esempio in una città come Los Angeles, questa comunità in cui siamo stati ieri, c'è stata una lunga battaglia per le case popolari, per esempio. Quindi ovviamente riguarda poi anche la vita di tutti i giorni in questa metropoli. Sottolineo che la California è uno dei posti più ricchi al mondo, c'ha 39 milioni di abitanti, 15 milioni sono di origine ispanica. Ecco, per capirci le proporzioni.
1: Certo, quindi insomma un viaggio, come dire, propedeutico per capire come si organizzano le comunità anche in vista di quello che potrebbe un domani accadere in Europa o qua in Italia.
0: Ah, beh, sicuramente noi dobbiamo portarci avanti perché qui il tema non è come vediamo, il tema non è semplicemente la crudeltà di un'amministrazione, no? In questo caso Trump, il suprematismo bianco, eccetera, eccetera. Qui il tema è una dimensione strutturale. Ad esempio, una delle cose che ho capito discutendo con loro, no? Per esempio qui tutto il sistema della detenzione per i migranti è privato, per cui il tema delle catture e delle detenzioni è proprio una questione di business. È come se prima li hanno spremuti fino all'ultima goccia nei campi, appunto nei lavori più duri, e questo ci ricorda molto quello che sta accadendo anche in Italia, no? Quando discutiamo di caporalato, discutiamo di 200.000 persone in stato di schiavitù, eccetera, no? Prima vengono spremuti in questa maniera qua, e poi però diventa un business anche de la detenzione di queste persone, la cattura, la detenzione. Qui sono 3-4 company private maggiori, diciamo, e c'è un business di miliardi di dollari attorno, perché ogni detenzione è pagata. È come un po' le deportazioni che vengono ventilate da noi, no? Costituiranno, per esempio, flussi di denaro che oltre all'Albania, ma l'intento è quello di costruire attorno al Mediterraneo campi di concentramento su base etnica per i deportati, e sarà un grandissimo business, perché queste strutture poi, se sono statali, diciamo, appartenenti a cosiddette autorità locali, vengono pagate direttamente alle autorità locali, ma che sappiamo come in Libia sono poi intrecciate con le mafie, sono intrecciate con le milizie, appunto non esistono in questo caso, no, situazioni, come dire, democratiche, tra virgolette, ma in sostanza si crea anche un gran circuito, un gran business, e questo ha a che fare anche con i viaggi, i viaggi illegali, il traffico di esseri umani, che prospera perché non ci sono sistemi legali di ingresso, chiaramente. Anche qui sono stato al confine con Tijuana, a San Isidro, confine con il Messico, la città, diciamo così, simbolo, no, del confine, dove c'è questo muro, triplice muro ipertecnologico che divide la stessa città in due sostanzialmente, perché San Isidro e Tijuana sono la stessa cosa, e sono sempre state la stessa cosa. In mezzo c'è un centro commerciale, tanto per capirci, e praticamente mi dicevano che dopo i provvedimenti Trump, qui con l'ICE, eccetera, il prezzo degli smuggling è schizzato, si è passati da 6.000 dollari a 10.000 dollari per il passaggio, no? E lo vediamo anche da noi, più c'è un meccanismo di restrizione del diritto d'asilo, di assenza di canali legali possibili di ingresso, di richiesta d'asilo, eccetera, per la migrazione, più prosperano le mafie del traffico illegale di esseri umani, ovviamente. Aumentano i prezzi, ecco. Quindi è tutto un gran business, anche questo fa pensare. E quindi bisogna che veniamo a conoscere, bisogna che capiamo come si sono organizzati loro, e come dovremmo organizzarci noi, perché questa situazione non mi sembra relegata alla pazzia o alla follia, per quanto sia esistente, di un personaggio. Questo è purtroppo una dinamica strutturale di questo mondo, dove l'umanità è sotto attacco.
1: Chiarissimo. Grazie Luca per la
0: Grazie.
1: tua corrispondenza, le tue riflessioni. Buon proseguimento di viaggio e risentirci.
0: Grazie, un abbraccio a tutti, ciao.

0: andate.
1: Parlami per sempre, Sic Tamburo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org. Di quella che...

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Alle prime luci dell'alba del 4 luglio 1944, soldati delle SS naziste, accompagnati da repubblichini fascisti, accerchiarono ed occuparono le frazioni di Castelnuovo dei Sabioni e di Meleto Valdarno, nel comune di Cavriglia, nel Valdarno in provincia di Arezzo. Marisa Guerrini, allora tredicenne che abitava a Castelnuovo con i genitori, ricorda così quel tragico giorno.
2: La mattina del 4 luglio i tedeschi arrivarono, fermandosi con i camion in fondo al paese, a piedi, incolonnati. Cominciarono a risalire strada per strada entrando nelle case e portando via tutti gli uomini che riuscivano a trovare. Scappammo tutti. Mio padre, assieme ad altri 10 uomini, prese la strada verso la diga della centrale elettrica. Io, mia madre ed un'altra dozzina di donne, assieme ad alcuni bambini, decidemmo di nasconderci dentro il cimitero del paese. Le prime notizie di quello che era veramente successo arrivarono nel pomeriggio. Una donna entrò nel cimitero piangendo e urlando. Li hanno ammazzati tutti, li hanno bruciati.
1: La strage venne preparata nei giorni precedenti. Il 29 giugno 1944 un operaio della miniera fu sequestrato e torturato. Alla fine cedette e confermò la presenza di partigiani fornendo informazioni sui boschi in cui erano rifugiati. A Castelnuovo dei Sabioni furono rastrellati 75 uomini, compreso il parroco Don Bagliardi, che si era offerto in cambio della liberazione degli altri. Tutti i prigionieri furono portati davanti alla chiesa, fucilati e bruciati. Lo stesso giorno una strage analoga fu compiuta a Meleto Valdarno, dove furono trucidati 97 cittadini, tra cui il parroco Don Fondelli. Dalla frazione di Castelnuovo dei Sabioni, le SS della divisione Göring raggiunsero la vicina borgata di Massa dei Sabioni e di San Martino. Alcuni giorni dopo, l'11 luglio, i tedeschi fucilarono 10 persone in località Le Matole. Complessivamente le vittime di questi eccidi furono 191, maschi dai 14 agli 85 anni. I nazisti, dopo la strage, scomparvero insieme ai fascisti e questo eccidio rimase impunito. Sui motivi del massacro si fecero alcune ipotesi, quella della rappresaglia, del controllo del territorio con la strategia del terrore come politica di guerra ed anche quella della punizione voluta dai fascisti contro la popolazione di una zona mineraria dalla forte tradizione comunista ed anarchica. L'emergere di nuova documentazione negli archivi militari tedeschi ha aperto nuove ipotesi sulle motivazioni di questa strage, che sembrerebbe non sia stata compiuta direttamente come rappresaglia per le azioni partigiane dei mesi precedenti. Il territorio di Cavriglia si trovava infatti lungo la linea di ritirata della Wehrmacht. Per questo i nazisti volevano rendere sicure quelle zone piene di ribelli con un'operazione dal nome in codice Zeitraupe, Baco da seta.
2: Un ricercatore di storia contemporanea dell'Università di Firenze, Filippo Boni, ha ricostruito dettagliatamente il contesto della strage. Grazie allo studio dell'inchiesta realizzata dallo Special Investigation Branch inglese, inchiesta segretata fino agli anni 90 negli archivi di Londra e nel famigerato Armadio della Vergogna a Roma, lo storico ha ritrovato anche nomi e fotografie dei soldati che compirono il massacro e li ha pubblicati nel libro Colpire la comunità, 4-11 luglio 1944. Si è avvalso anche della testimonianza di Emilio Polverini di Castelnuovo, figlio di una vittima e testimone oculare. Così ricorda quando il padre si consegnò ai nazisti per evitare il rischio che bruciassero la casa della famiglia.
3: Alla zona di Meleto si erano più piazzati, sembra che i tedeschi incendiano le case dove trovano gli uomini nascosti. Mio babbo sentì, dice no, allora io vengo via, ma bruciare la casa che sono nascosto, tanto io dice, non mi ha fatto niente, nonostante a mia mamma lo scongiurassi, non andare.
1: L'8 luglio, per proteggere l'evacuazione di alcuni superstiti della strage di Castelnuovo, un partigiano sovietico di 19 anni, ex prigioniero di guerra, Nikolai Buzhanov, impegnò i nazisti in un combattimento e fu ucciso. Il ragazzo, ex soldato dell'Armata Rossa, benché avesse ricevuto l'ordine di ritirarsi, assicurò ai suoi compagni della quinta compagnia Chiatti della brigata Sinigaglia la possibilità di sganciarsi senza perdite, aspettando il nemico per fermarlo col fuoco della sua mitragliatrice, e permise che donne e uomini di Castelnuovo fossero posti in salvo. Gli fu assegnata una medaglia d'oro al valor militare. Così lo ricorda un partigiano della sua brigata.
4: Dopo 4 giorni del massacro tedesco, gli abitanti rimasti vivi andavano in montagna dai partigiani.
5: Allora si capì che si stava usando un attacco. A quel punto si diede ordine agli sfollati di sgombrare, ero il più possibile. E si costituì 3 gruppi. Quando ad un certo momento si sentì delle raffiche, quindi ci fu la reazione del gruppo dove era il poro Nicola, è vero? Che io gli avevo consegnato un parabello, un mitragliatore, però era privo di 3 piedi, è vero? Siccome era un ragazzo robusto, forte, era soltanto lui in formazione che lo poteva tenere così, è vero? E si sentì che il poro Nicola, insomma, si scaricò alcune raffiche di parabello, è vero?
6: Voi vi siete ritirati, Nicola invece cosa fa?
7: Invece di tirarsi con noi, sono andato a fare e gli hanno metragliato.
6: E andato avanti?
7: Di davanti gli hanno metragliato su.
1: A guerra terminata, 2 reduci della Repubblica Sociale Italiana, tornati alle loro case a Cavriglia, furono linciati dalle vedove inferocite. Uno fu bruciato vivo a Castelnuovo dei Sabbioni. Successivamente si tenne un processo in cui tutte le donne furono assolte.

Onda d'Urto per seguire il programma Vai Vai Brasile come tutti i sabati, eccoci qua a farvi compagnia. Restate di qua, restate di là, ma restate con noi.

Buona serata a tutte e tutti, quindi anche il nostro programma parte adesso, fino a 22:30 rimanete con noi e oggi parliamo di alcuni cose, una parte che è sotto osservazione di Fondo Monetario Internazionale e ottava tranche adesso che sta per consegnare, ma ci sono anche condizioni e rinnovano. E poi tra l'altro l'altra parte che c'è agricoltori, soprattutto quelli che coltivano riso e adesso in strada a tutto il paese perché per chiedere una un prezzo adeguato per la loro produzione perché secondo loro è sottopagato, quindi non riescono nemmeno a coprire le spese. Invece riso come in mercato è doppio di quello che è prodotto, cioè quindi c'è cioè qualcuno che in mezzo si guadagna e poi sappiamo che ci sono 4-5 grandi produttori di riso, quelli che hanno molino,

Fondo Monetario Internazionale mette condizioni, quindi non permette di dare sollievo per popolo, l'altra parte che si contenta ugualmente con la con si chiama di anticorruzione. E quindi prima noi vogliamo leggere una cosa che abbiamo pubblicato nel nostro sito: le condizioni per erogazione dell'ottava tranche del Fondo Monetario Internazionale iniziano. Il team di missione speciale del Fondo Monetario Internazionale sta monitorando attentamente il processo di riforma economica dello Sri Lanka. La disciplina fiscale del paese e gli accordi di ristrutturazione del debito. Il tema di 9 membri guidato dal capo missione del Fondo Monetario Internazionale in Sri Lanka, Evan Papageorio, terra colloquio a livello di staff a Colombo dal 24 al 30 giugno, e i progressi compiuti determinano erogazione dell'ottava tranche di 350 milioni di dollari. Secondo quanto riportato, la missione del Fondo Monetario Internazionale sta verificando il rispetto da parte dello Sri Lanka delle condizioni di riforma economica previste dal programma Extended Fund Facility. Sebbene al governo sia stata connessa una flessibilità temporanea a causa delle recenti turbulenze economiche, i funzionari sono sottoposti a forti pressioni per dimostrare che il ritmo delle riforme non ha subito rallentamenti. Il team di missione speciale del Fondo Monetario Internazionale sta monitorando attentamente il percorso di riforme economiche dello Sri Lanka. La prospettiva economica del paese si sono fatte sempre più complesse. Si prevede che i conflitti in corso in Medio Oriente e l'impatto del ciclone Ditwa potranno un aumento dell'inflazione, a maggior costi di importazione e carburante, a un indebolimento delle partite correnti e a un calo delle entrate turistiche. Alla luce di queste circostanze straordinarie, il Fondo Monetario Internazionale ha approvato un allentamento temporaneo degli obiettivi fiscali per il 2026. Tale misura include un bilancio supplementare di 500 miliardi di rupie destinato a fornire assistenza alle famiglie colpite dal ciclone e ad allocare risorse finanziarie per ricostruzione delle infrastrutture danneggiate. Il Fondo Monetario Internazionale ha inoltre accettato di ridurre l'obiettivo di avanzo primario di bilancio dello Sri Lanka per 2027 e condizioni che l'autorità
tornino, tornino.

all'obiettivo originale del 2,3% del prodotto interno lordo in quell'anno. Nonostante questa flessibilità, fondamentale internazionale ha chiarito che la spesa di emergenza non può essere usata come scusa per una cattiva gestione fiscale. I funzionari stanno esaminando l'andamento del bilancio governativo e medio termine per garantire che la spesa rimanga entro i limiti di allocazione di emergenza approvati. Anche la banca centrale deve affrontare rigidi vincoli monetari. Secondo i termini del programma, il funzionamento monetario netto deve rimanere a zero, cioè il fatto impedisce al governo di stampare moneta per far fronte alla spesa. Allo stesso tempo lo Sri Lanka deve continuare ad accumulare riserve valutarie nette anche se la banca centrale interviene sul mercato dei cambi per stabilire la rupie. Le riforme della governance rappresentano un altro ambiente chiave oggetto di revisione. Il Fondo Monetario Internazionale si aspetta che la Commissione per indagine sulle accuse di corruzione sia pienamente operativa con commissari nominati in modo indipendente e finanziamenti adeguati per le indagini forensi finanziarie. L'attenzione si concentra anche sulla restituzione o sulla vendita delle imprese statali in perdita che continuano a gravare sulle finanze pubbliche. Ci si aspetta che il governo dimostri progressi tangibili nella riduzione della sua dipendenza dagli aiuti del Tesoro. Durante la visita i funzionari del Fondo Monetario Internazionale hanno anche visitato la dogana dello Sri Lanka per valutare le iniziative di digitalizzazione in corso volte a migliorare la trasparenza e rafforzare la ricognizione delle entrate. Si prevede che il buon esito dell'attuale revisione porterà all'erogazione dell'ottava tranche del Fondo Monetario di Credito Estero del valore di 254 milioni di euro, cioè equivalente a circa 350 milioni di dollari americani. Al momento non si fa menzione della possibilità che il nostro paese debba ricorrere nuovamente. Cioè, quindi abbiamo parlato di quello ottavo anche che vogliono lasciare, e allora si stringono e ricordano le condizioni, quindi il governo continua di seguire questi e poi l'altra parte è gente che non riescono a vivere almeno con avere con prime necessità e perciò la povertà aumenta e gente che è sempre scende piazza perché non hanno nulla di speranza.
più, perché quello che aspettavano, quello che permettono di promettere, ma tuttavia è contrario. Perciò, così invece, per contentarsi, perché altra parte anche fondamentale e sociale, aspetta che il governo fa qualcosa anticorruzione, quindi sì che dimostrare per Fondo Monetario Nazionale siamo bravi, se stiamo seguendo, stiamo ascoltando la vostra opinione, stiamo seguendo le vostre condizioni, bla bla. L'altra parte che anche al popolo, che soprattutto quello che ha votato per un cambio, e dimostrare anche per loro, guardate che noi abbiamo già stiamo facendo indagini per tutti quelli che, anche quelli che erano diciamo di anche livelli alti, non riguardiamo la faccia, la giustizia va, noi non lo tocchiamo, bla bla bla, però sempre va avanti in questo modo, una parte per contentare gente che aspettavano che quelli che ha fatto corruzione, quelli che ha fatto omicidi, si fa alla giustizia. Quindi questo è una e per il momento al governo è un vantaggio per mostrare, per nascondere anche delle altre cose, soprattutto le difficoltà economiche. Cioè, quindi l'ex direttore del servizio di intelligence statale, si chiama Suresh Sale, adesso già da qualche mese in carcere sotto custodia di usando la legge antiterrorista, cioè questo, proprio quello ex capo o ex direttore del servizio di intelligence, e utilizzato questa legge per mettere in carcere tanti altri, anche innocenti. Adesso è boomerang che, che toccava a lui per essere così, accusare sotto questa, cioè prendere provvedimenti sotto questa legge. Cioè, quindi è questo dà una lesione, e poi soprattutto chi servi tu per governatori e così via, e poi quando al momento che arriva non c'è nessuno per guardare, e quindi è una lesione che si dà. E poi l'altra parte che lui accusato è grave, il magistrato di Colombo Forte Passana Malsena ha ordinato l'ex direttore del servizio di intelligence statale sulle sale interrogato come sospettato in relazione agli attentati della domenica di Pasqua. Stiamo parlando di attentato che ha fatto uccidere più di 250 persone, e rimanendo fermi e disabili oltre 500 persone, e 21 aprile 2019 è giorno della Pasqua. Quindi di fornire le password e il suo telefono cellulare, tablet e computer portatile al Dipartimento Investigativo Criminale. Il magistrato ha emesso ordinanza in risposta a diverse richieste avanzate dalla difesa durante la presente udienza. Di conseguenza, se sorelle non forniva le password ora, se non fornirà le password ora, cioè costituirà una violazione dell'ordinanza del tribunale e sarà
soggetto a una sanzione specifica in quanto considerato oltraggio alla porte. Cioè, quindi questo attacco che già ci sono, non sono qui vari paesi, anche servizi segreti di Indiano che parla, e comunque il concetto che volevano a cambio regime per avere possibilità di inserire un candidato come vogliono alcuni, alcuni che aspettavano questi cambiamenti, perché quell'ora c'era forte come si dice, di attenzione che il governo precedente che andava sempre a vicinanza di rapporto con Cina, quindi una parte India e l'altra parte americano non volevano Sri Lanka che andasse così, allora voleva ribaltare situazione, per ribaltare situazione voleva qualcuno che è fidabile loro per staccare dal Cina e avvicinarsi all'India o America, cioè questo. E dopo questo attentato è come candidato rappresentato Gotabaya Rajapaksa, e qui lui era al momento cittadino americano, eccetera eccetera, quindi quindi è una cosa ben studiata, ben preventivata, che ha fatto questo attentato, ma uccidendo delle persone innocenti, cioè loro vogliono dimostrare che come abbiamo come paese Sri Lanka, che abbiamo subito 30 anni di guerra e la parte di attentati terroristiche, cioè quindi voleva con questo a mostrare, a ricordare a gente, guardate ancora come prima non ha nessuna sicurezza, anche chiese delle cattoliche adesso esplodono bombe, mamma mia, cioè quindi non c'è niente da fare, quindi prima cosa dobbiamo riguardare la sicurezza, quindi uno che è stato bravo e battuto la guerra, il regime Rajapaksa, Gotabaya Rajapaksa era lì segretario della difesa, cioè quindi lui per battere, per vincere la guerra ha fatto tanto, cioè quindi è un personaggio perfetto per guidare paese, per stabilire pace, stabilire bla bla bla, cioè quindi è questo che siamo arrivati a questo punto comunque. E quindi adesso in carcere è accusato ex direttore del servizio di intelligence statale che seguiva i comandi del Rajapaksa, cioè quindi poco da dire. E poi c'è adesso un altro arresto, ex comandante della Marina dello Sri Lanka, Vasanta Karanagoda. Anche quello che mi ha fatto servitù al presidente Mahinda Rajapaksa, fratello di Gotabaya Rajapaksa, che è suo figlio inserito della Marina e violando alcune regole. Quindi l'ex comandante della Marina dello Sri Lanka è stato arrestato ieri intorno alle 10:05 dagli ufficiali inquirenti della Commissione per le indagini sulle accuse di corruzione. L'accusa è di corruzione per aver reclutato Yoshita Rajapaksa, cioè figlio di ex presidente Mahinda Rajapaksa, che non possedeva
i requisiti necessari come cadetto ufficiale e per avergli offerto opportunità di frequentare un corso di formazione presso il Royal Naval College in Gran Bretagna a spese del governo, in violazione della procedura in vigore fino ad allora. L'indagato sarà condotto dinanzi al tribunale del magistrato capo di Colombo, Josita Rajapaksa, che è figlio di ex presidente precedentemente arrestato in relazione a questo reato, è stato rilasciato su cauzione personale di 5 milioni di rupie dopo essere comparso davanti al tribunale, e il processo è tuttora in corso. Però Vasant Karanagar, ex comandante della Marina dello Sri Lanka, è stato anche accusato del reato di aver rapito 11 giovani a scopo di riscatto, di averli tenuti prigionieri in un centro di detenzione chiamato Gansait, presso la base navale di Trincomalee, e di averli poi ucciso. Quindi anche noi abbiamo sempre fatto diverse manifestazioni di chiedere la giustizia, perché loro durante guerra, che utilizzando la clima di guerra e di paura e terrorismo, e hanno rapito 11 giovani di famiglie ricche per riscattare, cioè poi chiedono per liberazione dovete pagare soldi, e quindi hanno fatto anche questo, anche prendendo soldi per non lasciare delle tracce di come si dice contro di sé, come testimoni hanno ucciso tutti, e poi e poi ha trovato un armadio sempre ufficio di capo del ex comandante marina dello Sri Lanka, che come si dice lui andava a polizia, servizi segreti, e accusava suo difensore che sempre era accanto a lui, e c'è qualcosa che non quadra, che ha paura di magari si fa qualcosa per uccidere lui. Allora la polizia è arrivato, è cominciato indagine, e poi arrivato, ha aperto il suo armadio e trovato carta d'identità di questi giovani, alcuni passaporti, eccetera, eccetera. Perché quindi Vasant Karanagar non lo so, non sappiamo bene che non sapeva di questo, oppure ha fatto qualche scenario per togliere sua responsabilità, non si sappiamo. Comunque e tutto indagini che fatte, tutto accusate, però durante suo Gotabaya Rajapaksa, che era presidente, e ritirato tutte le accuse, cioè, quindi adesso di nuovo sta vedendo con questi, speriamo che anche andrà anche ripescare
di questa uccisione dei 11 giovani, accusando ex comandante della Marina dello Sri Lanka, Ava Santacarannagola. E poi l'altra che ultima lascio quindi questo argomento è: il Tribunale di Colombo ha respinto le richieste di cauzione di tre sospettati, tra cui gli avvocati Rakhit Rajapaksa e Charita Visin, e attualmente in custodia cautelare in relazione dell'episodio in cui avrebbero ricevuto una tangente di 120 milioni di rupie dalla moglie di un sospettato di nome Rakatana Lindu, che si trovava in custodia del Dipartimento Investigativo Criminale. Posso onore, che dice: la Commissione ha condotto ulteriori indagini su questo incidente. Questi sospettati avevano dato 20 milioni di rupie alla moglie del sospettato tramite un amico di uno, e in seguito il denaro è stato consegnato da un'altra persona. La consegna è avvenuta in un luogo situato in Vijayabhamavat, cioè l'indirizzo. L'abitazione del padre del secondo sospettato, Rakhit Rajapaksa, si trova in quel luogo. Ulteriori indagini hanno rivelato che il denaro è stato consegnato in quel luogo. Quel luogo è padre del Rakhit Rajapaksa, non è altro e Vijayadasa Rajapaksa si chiama, ex ministro della legge. Allora, suo figlio è avvocato, lui è ministro, ha fatto un gioco bene, cioè, e come quell'epoca, questo sospettato che era accusato delle droghe, trafficanti di droghe e anche uccisione persone. Questo periodo, sempre quando arrestano tipo così, magari loro ha già i ganci con alto livello di poliziotti oppure con politici, eccetera eccetera, per non rilevare la verità. Cosa stavo facendo? Che è creando un scenario, no? portano per indagini fuori dalle stazioni polizia o dove c'è detenzione, e poi e dopo si viene davanti al media che dice: quella persona che siamo andati insieme per vedere una cosa, perché lui ha detto è nascosto due bombe e bla bla bla, dopo lui è andato a prendere, ma voleva lanciare contro poliziotti, allora poliziotti per difesa e come si dice sparata e morta, e poi magari cioè, ha buttato fiume, cioè, ma tutti questi scenari che hanno già catenati, no? E metti come si chiama di
non è libero, ma non possono neanche tanto di correre, e sotto circondati di poliziotti, cioè quindi sapevamo tutti quello che stavano facendo, uccidere delle persone perché per salvaguardare qualcun altro. Comunque sia, anche per questo è moglie di questo sospettato che andava, no, a chiedere aiuti, andava a chiedere qualcuno che sapeva c'era di ganci con i personaggi e capaci di intervenire di questo genere. Allora ha trovato questo, quindi loro hanno chiesto tangenti, ok, vi date questi soldi, noi facciamo di liberare dal dove c'è detenzione, magari passiamo un carcere normale di sicurezza e poi non lo cioè diamo garanzia di non lo fare quel scenario a portare via, uccidere. Quindi, perciò, e quindi andava così. Quindi questo ministro adesso poi indagini che si rileva fuori, è proprio anche lui consapevole di questi fatti. Non solo uno, e poi si parlano degli altri, vediamo man mano che qualcosa viene fuori. Comunque sia, la politica e, come si dice, il Dipartimento di Sicurezza, borghesia, tutto quello che ha fatto finora insieme, no? Rubare, uccidere persone, e a prendere tangenti, bla bla bla, perché il loro mondo è sempre riservato per loro e come si dice, coperto, garanzia per loro. Però invece adesso il popolo che ha ribaltato la situazione, adesso vediamo con questo governo se almeno, perché finora non ha toccato delle cose che doveva, non ha cambiato il sistema che doveva. Invece adesso questo accuse anche viene da prima di salire a governare questi. Comunque va avanti, magari non sappiamo, cioè, dove andrà a finire, perché anche le altre volte abbiamo visto, cioè, ci sono tutte le accuse, tutte le indagini, tutte le testimoni, ma a un certo punto spariscono, perché cioè, il procuratore viene a dire no, noi ritiriamo indietro, non ha tanto certezza di accusare questo personaggio, così via. Comunque è loro mani, cioè, speriamo che anche sotto questo governo non vediamo di quello che non ripeterà quello che è fatto altri governi, anche che tutto il mondo sa uno che è rubato, sa uno che è assassino, ma il tribunale si libera, cioè, quindi speriamo di non cadere di nuovo queste cose.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformare, anche attraverso i social. Seguici.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Ascoltami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

2-1-2. Here we go again.

All of my most sensitive

two, one, two. Here we go.